Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l'inchiostro. Ti tengo per mano anche se cadiamo, vado ovunque vai. Andiamo lontano in un posto che non abbiamo visto mai. In mezzo al temporale abbiamo

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco Summer Compilation, eh sì, perché non c'è estate senza i suoi tormentoni, ovvero quelle canzoni che non riesci a smettere di ascoltare, ma anche a ballare e semmai a cantare, nel senso che non ci riesci nemmeno volendo, perché club, amici, radio non mettono altro. Ogni anno ce ne sono diverse che ambiscono a conquistare il titolo di tormentone dell'estate, sia sul fronte italiano che internazionale. Noi le abbiamo raccolte tutte e ogni giorno ci tuffiamo in un mare di successi firmati Rai Radio Tutta Italiana, ogni giorno alle 10 e alle 16.

paura. Si è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: tutti bene.
1: Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere di me.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine, che per te vorrebbero soltanto il bene.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: civiltà italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ho perso un altro cosone buono stasera. È andata a casa con il negro a Troia. Mi sono distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose. Dici che tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

ricominciamo tutto. Ignition sequence start. 6.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Laura Pausini e il successo sono legati da un sodalizio indissolubile dal 1993. È quello infatti l'anno in cui l'artista di Faenza si è presentata in gara tra le novità del Festival di Sanremo con una canzone che segnerà la sua immediata fortuna. La solitudine non solo vincerà la sezione giovani, ma proietterà la Pausini ai vertici delle classifiche. Senza abbandonare mai le linee melodiche, i temi disimpegnati e sentimentali del pop all'italiana, Laura riuscirà a conquistare rapidamente anche i mercati stranieri, ottenendo un'affermazione straordinaria in quanto donna e in quanto italiana, grazie alla quale si aggiudicherà premi e riconoscimenti prestigiosi che solo Domenico Modugno, in volo, seppe conquistare 40 anni prima. E il suo enorme successo contribuirà in modo decisivo alla formazione del cosiddetto Latin Pop, cioè di quel pop internazionale non proveniente dal mondo anglosassone. Laura Pausini in effetti ha inciso i suoi brani in tutte le lingue del mondo, dallo spagnolo al portoghese, dal catalano all'inglese. I suoi dischi hanno raggiunto l'Europa, l'America del Nord e naturalmente il Sud America. Ha duettato con grandissimi artisti in tutto il mondo, da Phil Collins a Aznavour, da Pavarotti a Julio Iglesias, da Andrea Bocelli a Michael Bublé. Eccellenti e fortunate tutte le sue collaborazioni artistiche, come quella in Italia con Biagio Antonacci. E quando nel 2006 l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito il titolo di Commendatore, non è stata certo una sorpresa per nessuno. Del resto, in quanti possono vantare 255 dischi di platino e 70 milioni di album venduti in tutto il mondo?

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Trentino. Di Veneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

in piedi d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Trovati all'ascolto dalla redazione, Stefania Benigni al microfono, Emanuele Rinaudo in regia. Siamo pronti come sempre a leggere le nostre prime pagine, che naturalmente si dividono sui tanti temi. Centrali rimangono quelli dei conflitti, quindi le notizie di esteri, però poi ci sono anche tante altre notizie che arrivano proprio dall'Italia. Partiamo comunque dal Corriere della Sera, la sfida di Zelensky a Putin, droni ucraini su San Pietroburgo, taglio accise prorogato a metà per il gasolio. Quindi qui c'è un collegamento, diciamo, tra la guerra sia in Ucraina, la guerra russo-ucraina, sia la crisi del Medio Oriente, sia poi anche le notizie che arrivano dall'Italia e che riguardano il caro energia. Tra l'altro il Corriere della Sera ospita proprio un grande approfondimento su questo tema nelle pagine interne. Allerta del Pentagono, Israele ci spia, shock in Cisgiordania, l'IDF uccide un neonato di 7 mesi, quindi in un titolo condensate di fatto tutte le principali notizie che poi andremo a leggere in sviluppo. E subito sotto un articolo lanciato in prima e che prosegue poi a pagina 3 di Paola Di Caro, l'assenza in Montenegro, Meloni il vertice, noi isolati, tesi da sinistra disperata. L'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, democrazie senza leader, e poi tante altre segnalazioni che riguardano sempre il caro energia. Ve l'ho detto, oggi il Corriere della Sera è particolarmente esaustivo sul tema, e allora vengono lanciate le interviste nelle pagine interne, tra queste quella all'amministratore delegato di Fincantieri Folgiero: così il nuovo nucleare con i mini reattori può partire dalle navi. Ancora dalla prima del Corriere della Sera, poi il caso della Grazia Minetti, la massaggiatrice andò da un notaio, mai visti festini, è una dichiarazione giurata che, ci dice Luigi Ferrarella, è stata depositata nella seconda metà di maggio, consegnata all'ambasciata italiana e poi inviata alla procura milanese. E questa è una dichiarazione giurata fatta davanti a un notaio in Uruguay, quindi continua ancora questa storia, così la possiamo chiamare decisamente. Dal Corriere della Sera passiamo alla Repubblica, anche qui l'apertura è comunque sulle notizie dei conflitti. Ucraina, Trump si sfila, l'Europa con Zelensky. Il presidente americano lascia i negoziati, a Londra vertice con i volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca. Il Papa, fermare subito le violenze. L'editoriale affidato alla penna di Ezio Mauro, la destra, il capitale e la democrazia. Un'altra notizia che ha evidenza in prima di Repubblica è quella che riguarda la crisi tra Stati Uniti e Israele. Il Pentagono dice: il Mossad spia i vertici USA. E poi una notizia che per la verità abbiamo trovato solo su Repubblica: indagine su un senatore di Forza Italia, l'accusa violenza sessuale. Anche qui in prima di Repubblica la Grazia Minetti, la testimone uruguaiana, mai visto escort. C'è poi, sempre in prima di Repubblica, una fotografia di Donald Trump assopito, diciamo, in un'occasione evidentemente di una riunione. Narcolessia, quando la politica si assopisce, e insomma con lo stile assolutamente ironico di Filippo Ceccarelli, poi nelle pagine interne si racconta di questo problema del sonnellino, che non è capitato solo a Donald Trump, anzi c'è proprio una storia che traccia Ceccarelli di tutti i leader politici affetti da questo problema. Passiamo alla Stampa. NATO e volenterosi, il piano per l'Ucraina. Pronti altri 70 miliardi di aiuti militari, oggi il vertice di Macron, Merz, Starmer con il leader di Kiev. Accusa degli Stati Uniti, Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa in Iran, guerra ingiusta. L'effetto Vannacci in guaia Meloni è l'editoriale di Andrea Malaguti, del direttore della Stampa, e la grande foto centrale ritrae Mirra Andreieva, questa giovanissima straordinaria campionessa di tennis che ieri in finale ha trionfato al Roland Garros a solo 19 anni, e naturalmente questo poi anticipa la finale maschile di oggi tra Kobolli e Zverev. Una zarina a Parigi, e però c'è anche una riflessione di Giulia Zonca: se non si può dire che la Russia vince. Ancora dalla prima della Stampa, un'analisi di Marcello Sorgi, perché la Premier diserta i vertici, e poi grande attenzione anche alla questione economica dei conti pubblici e alla pressione fiscale, con un articolo a doppia firma, Fornero Pellegrino, l'ex ministra: al fisco italiano serve una cura, la patrimoniale non sia un tabù. Perché? Perché la pressione fiscale è aumentata nel 2024 42,4%, l'anno scorso 2025 43,1%, quindi ulteriormente sale. Le notizie che riguardano il governo: accise sul gasolio, taglio dimezzato, e poi lanciata anche in prima della Stampa un'intervista a Emma Marcegaglia: il nucleare è decisivo. Ma Marcegaglia, che ha parlato al convegno dei giovani industriali a Rapallo, e appunto parla anche del problema energetico, che naturalmente è un tema assolutamente caro a Confindustria e a tutte le industrie che producono. L'ultima segnalazione dalla prima della Stampa ve la faccio, relativa a questo articolo, e per la verità non è l'unico, ma insomma la Stampa lo mette in prima pagina: Macca, ero pronta al carcere, parla la ventenne assolta per l'uccisione del padre. Ne avevamo parlato ieri, per proteggere la madre era intervenuta, aveva ucciso con due coltellate il padre, in primo grado era stata condannata a 9 anni, e invece adesso assolta per diciamo legittima difesa, e appunto parla della sua condizione. Il Fatto Quotidiano: non hai vinto, ritenta, il titolo dello scritto di Marco Travaglio, che insomma continua a puntualizzare sulle due notizie che sono care al Fatto Quotidiano. La prima, la questione della festa, dei festini del caso della Grazia Minetti, poi la seconda anche riguarda le stragi, l'archiviazione di Dell'Utri e Berlusconi per le stragi mafiose. Tant'è che questa è il titolo di Fatto sulla grande foto, come sempre foto composite, che ritrae Dell'Utri e Berlusconi sullo sfondo, se non erro sembrerebbe proprio l'attentato, quello di Firenze, di Via dei Georgofili. Comunque, il GIP delle stragi, indizi significativi su Dell'Utri, l'archiviazione delude i Berlusconi e le destre, si indaga ancora. Ma non bastano, oltre all'ex braccio destro del CAV, altri indagati omissati e Calamucci, omissati tra virgolette, e Equalize parlò di soldi a Silvio dall'uomo di Mangano. E poi ancora lanciato un altro servizio che riguarda le nomine per il CSM, alcuni sostituti critici con il capo, la corsa per il numero 2 dell'antimafia spacca CSM DNA. Ardita esperto di cosche, Fusco caro a Melillo. Dalla prima del Fatto Quotidiano una foto di Papa Leone che cancella la guerra giusta e parte dall'Iran. Insomma, Papa Leone, poi andremo sicuramente a leggerne di questo viaggio in Spagna, dove il pontefice insomma ha detto e parla dicendo, pronunciandosi anche, penso pure come sia normale, parole assolutamente dure nei confronti dei conflitti. Le varie notizie anche dalla politica italiana sul Fatto Quotidiano: sbarco di Vannacci in Tunisia e scippo di altri 5 a Lega Forza Italia. Da qui passiamo alla prima del Giornale. Il Giornale in taglio alto propone 3 fotografie con titolo. La prima è quella di Donald Trump: tra nucleare e calcio, uranio e visti per i mondiali, colpo all'Iran, allarme 007, il Mossad sta spiando gli USA. Poi la seconda fotografia è quella di Putin: Russia e Ucraina, altri droni su Pietroburgo e scatta il coprifuoco, Kiev, ecco le sanzioni. E poi la fotografia del pontefice Papa Leone in visita in Spagna, a Madrid, contro i conflitti, no a un mondo di nemici, l'integrazione è una risorsa. Ma il grande titolo centrale è Modena, lo scoop del Giornale: islamisti a scuola, bufera sul PD e il sindaco si sfila, chiedano scusa. L'indagato per terrorismo fra i bimbi indigna tutti e la politica si divide. Il caso di Hijazi, il braccio destro di Hannun, che a sua volta, se ricordate, indagato per terrorismo, è finito in una scuola di Modena per far cantare Free Palestine ai bambini. È questo il caso che ci dice il Giornale, scuote la politica. Anche il sindaco Massimo Mezzetti in quota PD si sfila: pensavo fosse l'interprete, i responsabili si scusino con le famiglie. Ancora dalla prima del Giornale, il rilancio di un'intervista nelle pagine interne, l'intervista realizzata da Oara Borselli al ministro Carlo Nordio: i processi senza fine, il caso Minetti e i gatti, vi racconto tutto. E poi ancora grande fotografia in prima del Giornale della sindaca di Genova Silvia Salis: diteci prima le domande, lo stile Salis con la stampa, evidentemente richieste prima le domande. Vittorio Feltri firma l'editoriale Berlusconi l'immortale, naturalmente dedicato all'archiviazione, anzi se ne contano 6, dice Vittorio Feltri, di archiviazione sul CAV. Passiamo al Manifesto. Il Manifesto, una grandissima fotografia che ritrae alcuni partecipanti alla manifestazione che si è svolta ieri ad Amendolara in Calabria, dopo l'omicidio dei braccianti nel rogo della vettura. Il costo delle fragole invece che il posto delle fragole, il costo delle fragole, come sempre eccezionali i titoli e anche la bellezza delle fotografie in prima del Manifesto. Hanno viaggiato anche 20 ore per portare lo sgomento e la rabbia dopo l'uccisione dei braccianti arsivivi, perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5.000 hanno raggiunto Amendolara per il corteo della CGIL, sfilano anche i leader del campo largo, resta assente il governo. Subito sopra questa grande fotografia le notizie invece dall'estero: stragi e fosforo nel Libano senza tregua, Israele spara anche sui soldati a cui chiede di disarmare Hezbollah, non esiste zona franca. L'occupazione della Palestina, Sam, 7 mesi, ucciso al checkpoint, una famiglia palestinese che è stata colpita dal fuoco israeliano e appunto è morto anche un bimbo di appena 7 mesi. Ancora dalle, diciamo, come lancio di altri servizi nelle pagine interne, sanità, Schillaci messo all'angolo dai suoi, attacca l'OMS. Città al voto, la sinistra alle prese con i ballottaggi. E anche i ballottaggi sono pure un altro tema che troviamo nelle pagine interne dei giornali. Passiamo a il Domani. Mad King, Trump si fa monarca, il Papa in Iran, guerra illegittima, è un virgolettato naturalmente. Il presidente americano più è in difficoltà e più punta sul suo ego, ora vuole il suo volto sulle banconote. Scambio di missili tra USA e Teheran che detta le regole per trattare restituite 24 miliardi congelati. E poi ancora nuovo attacco dei droni ucraini a San Pietroburgo, il cuore del potere putiniano. Questa è l'apertura di domani. Subito sotto, caso Minetti. Minetti, ultimo atto, la testimone ha ritrattato sui festini, in procura una dichiarazione giurata. Tra le due, diciamo, analisi che sempre compaiono sul domani c'è: se l'unione e l'unanimità favorisce i suoi nemici, il futuro incerto dell'Europa di Gigi Riva. E Marco da Milano firma invece: questa è l'ora di ricomporre i frammenti, la destra non è invincibile. Passiamo al Sole 24 Ore. Sole 24 Ore apre sulle chiaramente notizie economiche, quindi partite IVA, su redditi e affidabilità fiscale aumenta la distanza tra nord e sud. Nelle pagelle 2025, nel mezzogiorno la quota di contribuenti a rischio scende meno velocemente. Ancora altra notizia che troviamo in prima del Sole 24 Ore: Orsini, il presidente di Confindustria, a far funzionare il paese, i partiti abbiano coraggio. Naturalmente le parole del presidente di Confindustria a Rapallo per i giovani, il raduno dei giovani industriali. E ancora altre segnalazioni dalla prima del Sole 24 Ore: Sergio Fabbrini scrive destra, sinistra e i riflessi sull'Europa, non solo Campolargo. In prima poi del Sole anche notizie da Gaza e Cisgiordania, ci dice il titolo ancora: violenze Medio Oriente, morto un neonato in un attacco IDF, assaltati e dati alle fiamme 4 villaggi. Reportage nelle pagine interne. Naturalmente con il Sole 24 Ore oggi c'è anche l'inserto di domenica. Il Leonardo riunificato è un grandissimo titolo, questo, con una bella riproduzione di una pagina del codice di Leonardo, piuttosto nota. Questa rappresenta un feto nell'utero. Paolo Galluzzi racconta la nuova piattaforma Leonardo Tech 2.0, che per la prima volta mette a disposizione e confronta i fogli del codice atlantico e quelli di Windsor smembrati nel 500. Quindi il Leonardo riunificato e i meriti del digitale. Andiamo poi a leggere anche la prima del Messaggero, oggi particolarmente romano, perché in campeggia ovviamente il grande titolo legato al sesto intervento del governo: benzina, sconto fino al 3 luglio, taglio delle accise di 5 centesimi più IVA su tutti i carburanti, per il diesel aiuto dimezzato. Rinnovabili, le imprese chiedono di sbloccare 4.000 autorizzazioni e usare la flessibilità UE. E questo per quanto riguarda il caro energia. L'editoriale di Roberto Napoletano: la mentalità del paese da cambiare. Però, dicevo, è particolarmente romano oggi il Messaggero, perché ospita due eventi di fatto internazionali, nazionali e internazionali, ma che insomma con Roma hanno grandi radici. E allora taglio alto: Roma capitale del rock, eventi da record per incassi, trasporti e turismo fino al 2027. Le fotografie sono quelle di Ultimo, Vasco Rossi e Cremonini. Subito sotto invece taglio centrale le fotografie, diciamo chiaramente un fotocomposite che ritrae Flavio Cobolli e Adriano Panatta, romani entrambi. Adriano tifa Cobolli, prenditi Parigi a Roland Garros, la finale con Zverev alle 15. E appunto il Messaggero ospita una grande intervista a Adriano Panatta, che oggi comunque premierà il vincitore. Perché? Perché è stato il vincitore lui a sua volta nel 76, quindi 50 anni fa. E però da romano tifa per Cobolli E insomma, poi andremo, se abbiamo tempo, sicuramente a leggere anche di questo. Oggi è domenica, diamo anche spazio alle notizie di sport e di spettacolo. Chiudiamo però questa rassegna intanto relativa alle prime pagine dei quotidiani con Avvenire. L'abbiamo già citato da altre prime pagine, ma insomma chiaramente su Avvenire è centrale quanto ha detto Leone XIV, che ha iniziato il suo viaggio in Spagna, ha elogiato il processo di Unione Europea come un dono. Il grande titolo su Avvenire che campeggia in prima è Dialogo, non scontri. Il Papa a Madrid invita a rifuggire dagli approcci identitari che creano nemici e chiede nuove trattative per Libano e Ucraina. La guerra in Iran non è giusta. Medio Oriente, le notizie che arrivano anche da lì: raid su Hormuz e Libano, in Cisgiordania IDF uccide un bimbo tra virgolette per errore. E poi notizie anche dall'Italia, naturalmente in prima di Avvenire: prorogato anche lo sconto sul gasolio ma dimezzato, il governo vara il taglio fino al 3 luglio e poi si cambieranno i criteri. La grande fotografia centrale è però dedicata ad un vescovo, Presule Osorio Citor Alfonso è stato colpito nella sua residenza, lo piange anche il Veneto, assassinato vescovo in Mozambico, un'esecuzione. Adesso ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo con i principali articoli.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

E allora partiamo con l'approfondimento legato alla Italia al vertice europeo e anche alle polemiche che sono susseguite ieri. Soprattutto ne abbiamo dato conto proprio anche tramite i giornali, naturalmente, della assenza del premier Meloni nei Balcani. Andiamo a leggere a pagina 3 del Corriere della Sera. Questa non è propriamente una intervista, insomma un colloquio, ma contiene parecchi virgolettati della premier Meloni. La firma Paola Di Caro comunque: l'assenza al vertice, polemiche ridicole di una sinistra disperata. La premier Meloni: nessuna dietrologia, ai Balcani tengo moltissimo. Leggiamo alcuni stralci di questo articolo a tutta pagina. E le polemiche, questo pure inizia appunto con un virgolettato di Giorgia Meloni il giorno dopo gli attacchi delle opposizioni per la mancata partecipazione al vertice in Montenegro. E allora dice al Corriere Giorgia Meloni: le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani, mi si nota di più se vengo o se non vengo, li lascio volentieri ad altri. Non è arrabbiata la premier, tantomeno stupita del fatto che tutti i partiti della minoranza l'abbiano accusata di essere isolata dal resto d'Europa. E rinuncia al vertice europeo per un francobollo, hanno ironizzato appunto le opposizioni. E allora, riguardo a questo, ancora leggiamo le parole dirette della premier Giorgia Meloni: sulla scelta di non partire non c'è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone, essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole. E ancora: se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice, men che meno avrei usato quello con i Balcani, visto che l'Italia è tra i principali sostenitori dell'integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Scorriamo ancora l'articolo. Meloni sa bene che gli attacchi riguardano soprattutto la mancata partecipazione dell'Italia al tavolo dei volenterosi sulle trattative di pace tra Russia e Ucraina. Perché? Perché il presidente francese Macron, il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz si riuniranno oggi a Londra nel formato E3, appunto A3, e incontreranno poi il leader ucraino Zelensky per discutere del sostegno all'Ucraina, e l'Italia non ci sarà. Ma su questo la linea del governo sulla scelta di mantenere una posizione di osservazione e appoggio era stata già espressa nei giorni scorsi. E comunque, scrive ancora Paola Di Caro in questo articolo, riporta anzi quanto ribadito dal ministro degli esteri Tajani e anche più chiaramente ancora da Guido Crosetto, al ministro della difesa. È una strada questa prematura, quella di allargamento dell'Ucraina nell'Unione Europea, una strada prematura e comunque non percorribile adesso. Pagina 3 del Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, pagina 4. Meloni fuori dal summit, adesso spera in Merz.

E oggi da quella di Londra, perché non invitata dal terzetto Starmer McCommerce, per scacciare almeno sul piano comunicativo l'immagine dell'Italia isolata di cui parla l'opposizione, a Giorgia Meloni tocca sperare che il cancelliere tedesco convochi di nuovo un vertice E5, dunque allargato anche a Italia e Polonia, dopo la cancellazione del summit del 2 giugno, peraltro su richiesta italiana, era la festa della Repubblica. A Palazzo Chigi restano fiduciosi, ballano un paio di date, il 10 e il 12 giugno, ma non è detto che l'operazione riesca, visto che i leader si rivedranno poco dopo, il 15, al G7. Con queste tribolazioni sul fronte internazionale, la Premier deve pure rammendare gli strappi della sua maggioranza in vista di un passaggio delicato, il voto di giovedì prossimo in Parlamento. La Premier è attesa alle Camere con una settimana d'anticipo, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Discorso a tutto campo, il clou è l'Ucraina però. Merz spinge per l'adesione rapida di Kiev nella UE con la formula di paese associato, dunque con meno diritti rispetto agli altri 27. Roma, come noto, frena, ma nel centrodestra le posizioni sono diverse. La Lega dice mai, Forza Italia insiste per inserire nella risoluzione di maggioranza un passaggio sul percorso di adesione pur senza forzature. Fratelli d'Italia è nel mezzo, prudenza prima i Balcani a partire dall'Albania dell'amico Rama, ma senza escludere del tutto la possibilità. Anche se nel partito della fiamma non tutti sono così aperturisti, vedi Guido Crosetto, che ha proposto un'altra opzione ancora: allargare la difesa dell'Unione anche ad altri paesi, Ucraina compresa, ma senza adesioni formali. A 4 giorni dal voto in Parlamento, la risoluzione è ancora in fase di scrittura. Il complicato Tetris è nelle mani del ministro degli affari UE Tommaso Foti. Da Fratelli d'Italia scommettono che pure stavolta la quadra si troverà con la formula del prima i Balcani, ma il carroccio vive ore tormentate, soffre la concorrenza a destra e russofila dei vannacciani. Le bizze potrebbero essere più marcate del passato. Si tratta di un passaggio politico più formale che sostanziale, ci dice Lorenzo De Cicco. Sugli aiuti a Kiev, il governo ha varato sul finire del 2025 il decreto che prolunga per tutto l'anno in corso la possibilità di spedire armi al paese di Zelensky. Ma dal 2026 non sono stati inviati equipaggiamenti e secondo fonti governative in primo piano non ce ne sono in programma a stretto giro. E allora questa diciamo è l'incipit dell'articolo appunto che trovate a pagina 4, firmato da Lorenzo Di Cicco. Meloni fuori dal summit, adesso spera in Merz il nodo della risoluzione. Spera in Merz perché andiamo a vedere la fine dell'articolo. Secondo fonti, andiamo qui. Probabile che Crosetto discuterà di armi appunto il 15 giugno nella missione a Washington dell'omologo USA Pete Hegseth. Pure sul SAFE, il sistema di prestiti europeo, l'esecutivo deve ancora prendere una decisione definitiva. Un balletto che si trascina da mesi. Il governo ha prenotato 14,9 miliardi, ma era pronto a scendere a 5 fino a qualche giorno fa, quando non aveva ancora ottenuto rassicurazioni dall'Unione Europea sulla flessibilità per l'energia. Ora si è aperta un'ulteriore riflessione. E proprio sulla missione di Crosetto, sulla prossima missione di Crosetto, vi segnalo sulla stampa pagina 4, intera pagina dedicata a questo, Crosetto, missione USA, un retroscena firmato da Alberto Simoni, corrispondente del quotidiano da Washington. Il ministro della difesa a Washington il 15 giugno per ricucire l'alleanza e il governo cerca un compromesso per l'ingresso di Kiev nella UE. Quindi insomma tutto si tiene alla fine. Il ministro appunto della difesa Guido Crosetto sarà a Washington per vedere il suo omologo Pete Hegseth il prossimo lunedì 15 giugno. In faccia a faccia il primo fra i due ministri negli States avverrà nel pomeriggio americano e avrà, a quanto si apprende, due bisettrici: l'aumento delle spese militari e la gestione delle basi USA in Italia, con attenzione al bilanciamento e alla ripartizione dei costi. Difficile che non emergano elementi di discussione sugli aiuti militari all'Ucraina

Ucraina, la crisi in Medio Oriente e il rapporto entro la NATO ovviamente sono attesi. È un articolo questo che cita l'intervista realizzata proprio dal New York Times al ministro italiano Crosetto, e qui in questo articolo si riporta un virgolettato da questa intervista recente: dobbiamo costruire un'Europa continentale della difesa, contemplando in questa struttura anche Norvegia, Regno Unito, Turchia e Ucraina. Un messaggio che si incastra perfettamente nell'exit pensiero ribadito anche ieri nell'intervento al cimitero americano di Colville-sur-Mer per gli 82 anni dello sbarco alleato in Normandia. Il capo del Pentagono ha esortato gli europei al riarmo. L'America deve mostrare la via e noi lo faremo, ma i nostri alleati devono stare con noi, al nostro fianco. E questo è il virgolettato appunto del ministro il ministro della difesa americano Pete Hegseth. Andiamo a questo punto a cambiare argomento, tanto ci sarebbe ancora altro da dire, ma sono diversi i temi, e fra questi ve l'avevo già annunciato, riprendiamo il Corriere della Sera che oggi si occupa ampiamente del problema energetico. Lo fa a pagina 4 e a pagina 5, parte dalle misure del governo, carburanti, quinta proroga, dovrebbe essere credo la sesta, alcuni titolano quinta, alcuni titolano sesta, comunque quinta proroga, beh certo come proroga sì certo è la quinta, al 3 luglio del taglio delle accise, benzina scontata, bonus diesel dimezzato, gli industriali ora visione comune sul nucleare. Alla fine la proroga è arrivata, da oggi fino al 3 luglio continuano gli sconti sui carburanti, lo ha stabilito un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale. Ma se per la benzina viene confermato il taglio di 5 centesimi al litro, si dimezza invece lo sconto sul diesel, che passa perciò da 10 centesimi al litro a 5 centesimi, uniformandosi con la benzina. Una riduzione necessaria per far durare più a lungo la nuova proroga, la quinta, con risorse a disposizione, cioè circa 150 milioni di euro in arrivo dal maggior gettito conseguito nel periodo che va dal 1 maggio al 31 maggio in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, insomma ricavati dall'IVA, che naturalmente è maggiore laddove il prezzo è maggiore. L'obiettivo resta quello di mantenere i carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro, così l'incipit dell'articolo di Claudia Voltattorni a pagina 4 del Corriere della Sera. Carburanti, quinta proroga al 3 luglio del taglio delle accise. La pagina accanto ospita due interviste interessanti. La prima a Pier Roberto Folgero, che è l'amministratore, il CEO, l'amministratore delegato di Fincantieri. E la domanda di Paola Pica, con la quale appunto inizia l'intervista, è: Pier Roberto Folgero, il ministro Pichetto Fratin dice che il primo banco di prova del cosiddetto mini nucleare saranno le navi mercantili di Fincantieri, il gruppo che lei guida. Ci state lavorando? Risponde Folgero: sì, studiamo il nucleare a mare da tempo, non siamo gli unici, è in atto una corsa globale al nucleare di quarta generazione che rivoluzionerà il trasporto marittimo. E come? Una nave alimentata a energia nucleare può navigare per 20-25 anni senza bisogno di carburante e abbattendo di molto l'impatto ambientale. Per l'Italia e l'Europa una grande opportunità. Prosegue ancora: la cantieristica commerciale si è spostata negli ultimi anni in Cina e Corea. Le tecnologie della propulsione del futuro ridaranno le carte nel settore e contrasteranno la deindustrializzazione. Altra domanda: Fincantieri è un punto di riferimento europeo per la navalmeccanica ad alta complessità tecnologica, risponde ancora l'amministratore delegato. Con il nucleare di quarta generazione e l'automazione nella quale siamo leader potremo scrivere un nuovo capitolo anche in tema di crescita, filiere industriale, autonomia energetica. Ma perché in mare serve il nucleare di quarta generazione?
Nel mondo navale la miniaturizzazione dei reattori non è una novità. Esistono già applicazioni militari da molti decenni. La quarta generazione però ha caratteristiche di sicurezza diverse e utilizza sistemi di raffreddamento alternativi all'acqua pressurizzata. Noi studiamo quelli di raffreddamento a piombo. E per quanto riguarda l'alimentazione di questi piccoli reattori, prosegue ancora, possono essere alimentati a plutonio, cioè lo scarto prodotto dal reattore tradizionale che a sua volta parte dall'uranio. Questo plutonio ha ancora una grandissima carica energetica ed è geopoliticamente più disponibile. Non lo devi ottenere da chi estrae uranio, è combustibile esausto dei reattori tradizionali. Dice ancora che stanno collaborando anche come partner con la Marina Militare e con Ansaldo Nucleare. E per quanto riguarda l'Italia, dice che sì, l'Italia può giocare un ruolo, non siamo un paese nucleare, dice Folgiero, ma molte aziende ed esperti italiani continuano a lavorare nei principali programmi nucleari internazionali, e quindi di interesse questo ritorno e questo studio, insomma, sul nucleare di nuova generazione. Sul quando si aspetta i primi test in mare, detto che è sempre difficile indicare i tempi dell'innovazione tecnologica, gli esperti concordano per ora sull'inizio del prossimo decennio. E accanto a questa intervista, un'altra intervista di Federico Fubini a Roberto Chiuto, il governatore della Calabria. Il Sud genera più eolico e solare, ma paga troppo. E qui l'intervista invece si basa proprio sul fatto che al Sud se ne produce di più di appunto eolico e solare. Dice Occhiuto: apprezzo molto il lavoro del ministro per il nucleare, produrrà effetti concreti tra tanti anni, ma almeno si comincia a parlarne. Quanto alle rinnovabili, nella mia regione favorisco ogni investimento, ma dovessi seguire solo l'interesse locale sarei più cauto. Alla domanda perché, il Sud non beneficia in pieno dei prezzi bassi dell'energia pulita che genera. Oggi in Italia il mercato dell'energia è legato a meccanismi discutibili. Noi agganciamo il prezzo elettrico all'ultima centrale che chiude lo scarto tra domanda e offerta. Dunque spesso lo colleghiamo al gas, che è più caro. Facciamo pagare di più l'elettricità a imprese e famiglie perché così si incentivano le rinnovabili che producono energia a costi più bassi e infatti con questo meccanismo generano margini elevati per i produttori. E allora dov'è il problema? La mancata realizzazione del prezzo zonale, cioè di tariffe che siano diverse nelle varie regioni o aree del paese a seconda del costo medio locale dell'energia. Se una regione ha tante installazioni di fotovoltaico o eolico, la cui elettricità costa meno e determina il prezzo finale per più ore al giorno, il prezzo zonale dovrebbe permettere a quel territorio di trattenere parte di quel vantaggio di costo anche nelle bollette dei consumatori, anche perché gli impianti di rinnovabili implicano sacrifici. E qui poi il governatore della Calabria parla anche del fatto che nella sua regione ci sono tanti parchi eolici e che poi dal punto di vista dello sviluppo turistico questo ha avuto delle ricadute non positive. Quindi andiamo verso la fine di questa intervista. Tutte le regioni vorrebbero concedere più permessi per le rinnovabili se benefici di prezzo andassero ai territori stessi. Occhiuto chiede circa un 15% sul 30% contributo. Dice infatti: l'unica perequazione riuscita fra nord e sud grazie all'energia rinnovabile prodotta al sud, il nord gode di bollette un po' più basse. Non voglio trattenere localmente tutto il beneficio di costo, un 30% sul prezzo della borsa elettrica, ma un 15% sì, potremmo ospitare data center o aziende energivore, avremmo un ecosistema che così attrae. Vi segnalo allora questo approfondimento, pagina 4 e pagina 5 sul Corriere della Sera.
Andiamo da questo poi invece a parlare anche, anzi restiamo proprio su questo giornale, lo prendiamo da qui, ma insomma potremmo forse prenderlo anche tutto sommato da Repubblica, i ballottaggi che interessano da vicino il centro-sinistra. Andiamo qua, diamo una parola grossa, dobbiamo trovarlo. Tra l'altro vi segnalo che su tutti, davvero tutti i quotidiani si parla di quest'ultima aggiunta vittoria, in qualche modo in questo momento risulta essere particolarmente attrattivo il partito del ex generale Vannacci, e quindi ve lo segnalo, non riusciamo a trovarlo su Repubblica. Eccolo qua, ballottaggi al via, il centro-sinistra riparte dal 7-3, siamo a pagina 18 di Repubblica. Serena Riformato firma questo articolo che insomma ricorda tra i principali comuni al ballottaggio: Agrigento, Arezzo, Chieri, rigorosamente in ordine alfabetico, Chieti, Lecco, Macerata, Trani. E poi un capitolo invece anche sulle altre sfide in corso, secondo round dopo il primo turno del 24 e 25 maggio. Oggi e domani 41 comuni tornano alle urne per il ballottaggio e 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Tra le 18 grandi città interessate dalle amministrative quest'anno, la partita si è già chiusa in 12 centri, 7 sono stati vinti dal centro-sinistra, 2 dalle coalizioni civiche e 3 dal centro-destra, tra cui l'ambita Venezia. I seggi sono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Andiamo anche a parlare negli ultimi minuti che ci rimangono di caporalato. Abbiamo Repubblica, allora a questo punto lo facciamo. Ripartendo proprio da questo giornale, andiamo a pagina 24 di questo quotidiano, naturalmente non solo Repubblica, anzi prima abbiamo visto il manifesto che ha proprio dedicato la copertina a questa manifestazione che c'è stata ad Amendolara. E su Repubblica andiamo a pagina 24, caporalato, Schlein con la CGIL, sequestro per gli sfruttatori. C'è stato appunto questo questa manifestazione indetta dai sindacati. Il segretario della CGIL Maurizio Landini dice c'è bisogno di una rivolta morale e sociale, e poi lancia una proposta concreta: verificare congruità tra produzione agricola e ore di lavoro dichiarate. Se servono 1000 ore di lavoro, devono esserci 1000 ore regolari. Ed è un ragionamento che ci dice l'inviato di Repubblica, viene sposato anche dal leader dei Dem Schlein, che ha partecipato come altri alla manifestazione. E tra l'altro in questo articolo si parla dei fondi non spesi a disposizione del governo, 200 milioni di euro del PNRR per il superamento dei ghetti, dei braccianti naturalmente, e però la Schlein dice che le risulta che ne siano stati spesi poco più di 20 milioni, quindi meno del 10%, e sulla stessa linea anche Fratoianni. Tra l'altro a pagina 24 viene anche, diciamo, ulteriormente spiegato un po' come retroscena il sistema dei capò, contratti regolari e carte prepagate. La strategia mette al riparo le aziende che versano bonifici, ma soldi, PIN e documenti restano nelle mani degli schiavisti, racconta questa storia Giuliano Foschini. Quindi sembra regolare, diventa sempre più difficile in qualche modo stanare questi caporali che di fatto schiavizzano
i lavoratori nei campi. Su questo vi segnalo su Corriere della Sera poi anche un'intervista alla ministra Calderone, al ministro del lavoro, che dice che insomma è rimasta scioccata dalle immagini, che sono di una gravità inaudita. Naturalmente si riferisce ai quattro braccianti morti. Tutto questo si inserisce in una intera pagina che pure il Corriere della Sera dedica all'argomento. Anche il Corriere ha mandato un inviato, Riccardo Bruno: braccianti uccisi, migliaia in corteo, CGIL, strapotere di caporali e cosche, e il discorso appunto di Landini. In tutto questo la ministra Calderone, alla domanda "possiamo parlare di schiavitù in Italia?", risponde: "quelli che stanno emergendo sono fenomeni inaccettabili di irregolarità e sfruttamento che contrastiamo ogni giorno, fenomeni spesso controllati dalla criminalità organizzata, anche straniera. Credo sia importante evidenziare che la criminalità italiana si unisce a quella di importazione, ci sono anche tanti rapporti ufficiali sul tema. Non dobbiamo avere paura di dirlo, dobbiamo però evitare di criminalizzare un intero comparto o territorio. La colpevolizzazione generale e strumentale del settore agricolo, che nel tempo ha dimostrato resilienza e un diffuso rispetto delle norme, non serve ai territori, questa colpevolizzazione, alle imprese e ai lavoratori regolari." Alla domanda "non sono necessarie misure più incisive e immediate", risponde ancora la ministra Calderone: "abbiamo già potenziato l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e i nuclei ispettivi del lavoro dei carabinieri, inviando rinforzi mirati nei territori a maggior rischio. Per tutta l'estate ai controlli ordinari si aggiungerà un'attività di vigilanza straordinaria in agricoltura. Utilizziamo le migliori tecnologie, compresi i droni. Nel 2025 tra Calabria e Basilicata abbiamo effettuato oltre 10.000 ispezioni e replicheremo lo stesso numero nel 2026. E andiamo verso la fine di questa lunga intervista, che cita tra l'altro il sistema pubblico di certificazione del settore, si chiama Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, e questo realizzato con il decreto agricoltura del 2024, dove si è aggiunta anche una tutela speciale nel testo unico sulle immigrazioni, garantendo alle vittime di caporalato il rilascio del permesso di soggiorno, il sostegno economico con l'assegno di inclusione e un percorso di accompagnamento al lavoro. Alla domanda "il salario minimo in agricoltura potrebbe aiutare?", e risponde: "temo che il fenomeno sia molto più complesso, la risposta allo sfruttamento insomma di fatto no". E l'ultima domanda è sul decreto primo maggio, che c'è un emendamento della maggioranza che rischia di includere nella contrattazione anche i cosiddetti contratti pirata. "Lei che ne pensa?", risponde la ministra Calderone, intervistata da Claudia Voltattorni: "ho grande rispetto dei lavori parlamentari e non entro nel merito del singolo emendamento. Sono certa che il Parlamento approverà un testo che valorizzerà ulteriormente il buon impianto iniziale". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elvira Calderone, intervistata a pagina 16 dal Corriere della Sera a proposito di quanto avvenuto in Calabria, nella manifestazione che è stata raggiunta da tantissimi lavoratori anche del resto d'Italia. E mancano pochissimi minuti, in questi pochissimi minuti vi avevo promesso che sarei andata a parlare di questo ampio approfondimento delle notizie di sport e spettacolo che troviamo sul Messaggero, dedica ampio spazio perché la capitale è coinvolta. Prima però mi ero ripromessa di leggere anche questo invito di Repubblica, che naturalmente adesso non ritrovo perché è difficile andare all'indietro a questo punto. Era un invece Concita che non sto più trovando, ma che ecco. È un invito a occuparsi
di qualcosa che sta avvenendo davvero molto velocemente. Occupiamoci soltanto di questo. Invece Concita lo troviamo a pagina 14 di Repubblica e inizia così: se non l'avete letto, cercatevi prego l'articolo di Pierluigi Pisa intitolato Anthropic chiede un freno globale all'IA. È possibile che i modelli si migliorino da soli. È una dettagliata descrizione del futuro imminente. L'intelligenza artificiale potrebbe presto non aver più bisogno degli umani, ma questa è una mia sintesi imprecisa. L'intelligenza artificiale non ha di fatti bisogno di niente, non ha desideri, siamo noi a essere convinti di averne. Dunque la frase è corretta, è: gli umani potrebbero presto essere inutili, irrilevanti, potrebbero presto non saper più governare processi tecnologici che si autoalimentano e da soli progrediscono. Potrebbero gli umani perderne il controllo. Non trovo niente di più rilevante di cui tutti dovremmo occuparci. Se penso a cosa dovrebbe interessarci oggi, vedo solo questo all'orizzonte: la velocità con cui viaggiano le macchine che abbiamo azionato, che è immensamente superiore alla nostra. Non lo leggo tutto naturalmente, ma insomma lo spunto lo abbiamo capito. Dobbiamo occuparci sicuramente tutti quanti di più di questa tecnologia che sta andando davvero molto velocemente. Io poi l'avevo letto l'articolo di Pisa, e che appunto spiega come tutto sommato l'intelligenza artificiale che si auto addestra sta effettivamente rendendo inutile, sempre più inutile, il lavoro di verifica umana. E andiamo su Messaggero a questo punto e andiamo a leggere intanto la notizia che per la verità viene riportata anche da altri quotidiani. Roma, capitale del rock, conto alla rovescia per il concerto da record di Ultimo con 250.000 paganti, e diventa il concerto in Italia con appunto il maggior numero di biglietti staccati come data singola. Ultimo che ha scelto in qualche modo la periferia, a Tor Vergata il 4 luglio. Ma accanto a questo, Roma capitale del rock, con una grande foto di Vasco Rossi, il comandante e il villaggio al Foro Italico, Ultimo e Vasco, imperatore e principe degli stadi, uno romano di San Basilio, l'altro emigrato emiliano di Zocca, da dove la capitale gli appariva irraggiungibile come l'America, salvo poi riscoprirsi negli anni romano d'adozione. E dedico questo premio a mio papà Carlino, questo è un virgolettato di Vasco, veniva a comprare la frutta ai mercati generali, partiva da Zocca alle 2 di notte, non ha assistito al mio successo, sono commosso, fiero e grato, a Roma mi sento a casa, è una città straordinaria per noi che veniamo da fuori, la città eterna. Le parole del 2022 di Vasco, quando il sindaco di Roma Roberto Gualtieri gli consegnò la lupa capitolina. E cosa farà Vasco Rossi? Appunto ha deciso di partire da Roma con il suo Giubileo del Rock, 10 date per celebrare i 50 anni di carriera all'Olimpico. E altra la pagina accanto, Cesare Cremonini, tra parentesi, al Circo Massimo, inaugura la stagione dei live in 65.000 per Cremonini, 2 ore di spettacolo tra successi senza tempo e ospiti d'onore. L'emozione dell'artista bolognese, suonare in un luogo simile mi dà tranquillità e sicurezza. Ampie le interviste soprattutto ai giovani, ma anche non solo giovani, che vengono a Roma per godersi tutti questi concerti. Sono davvero numeri importanti per la capitale, e però ricordiamoci sempre che una città è anche abitata, gli abitanti cominciano a fremere, se ne parla in altri giornali, insomma, di qualche mugugno a proposito proprio dei residenti. E infine, ancora dal Messaggero, pagina 26 e 27, grandi fotografie, quella di Flavio Cobolli alla conquista di Parigi, alle 15 sfida Zverev nella grande finale per il Roland Garros, e quella di Adriano Panatta, intervistato a tutta pagina dal Messaggero a pagina 27, tifo per lui, simbolo di Roma che rinasce, il campione del 76, cioè Panatta, premierà oggi appunto a Roland Garros il vincitore, e naturalmente spera che sia Flavio Cobolli. Alle 11 in punto ci fermiamo qui, la rassegna stampa
termina, vi lascio all'ascolto degli altri programmi di GR Parlamento.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha presentato le considerazioni finali in occasione della pubblicazione della relazione annuale sul 2025.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti. Cominciamo subito con la relazione. Autorità, signori partecipanti, signore, signori. Lo scorso anno l'economia mondiale ha mostrato un vigore inatteso. Il prodotto interno lordo è cresciuto del 3-4%, mezzo punto oltre le previsioni, nonostante il protrarsi dei conflitti in Ucraina e Gaza, l'inasprimento dei dazi statunitensi e le ostilità in Medio Oriente. Negli Stati Uniti la crescita ha superato il 2%. Un impulso importante è venuto dall'intelligenza artificiale. La costruzione dei centri di calcolo ha sostenuto gli investimenti. Il rialzo delle quotazioni azionarie delle società protagoniste di questa trasformazione ha aumentato la ricchezza finanziaria e alimentato i consumi. Anche la Cina ha contribuito in misura rilevante all'espansione mondiale, con una crescita del 5%. A fronte di una domanda interna debole, le imprese cinesi hanno reagito ai dazi statunitensi riducendo i prezzi sui mercati esteri e diversificando gli sbocchi commerciali. È una strategia efficace nell'immediato, ma fragile nel lungo periodo. Non risolve le pressioni deflazionistiche interne e alimenta nuove spinte protezionistiche. L'attività economica globale ha inoltre beneficiato dell'allentamento delle condizioni monetarie, reso possibile dalla disinflazione. Sui mercati valutari è prevalso un sentimento di ottimismo che si è tradotto in valori azionari elevati, premi per il rischio contenuti e ricerca di rendimento in segmenti meno trasparenti. L'apprezzamento dell'oro e del bitcoin e la rapida espansione del credito privato segnalavano il rischio di valutazioni eccessivamente ottimistiche in alcune aree del mercato. A cavallo tra il 2025 e il 2026 questi segnali sono divenuti più evidenti. Gli strumenti che avevano tratto maggior vantaggio dalla fase espansiva hanno perso parte dei guadagni e gli investitori hanno iniziato a incorporare nelle proprie valutazioni rischi a lungo sottostimati. La situazione è stata drammaticamente modificata dal conflitto nel Golfo Persico. Il blocco dello stretto di Hormuz, attraverso cui transita abitualmente un quinto delle forniture mondiali di petrolio e di gas liquefatto, ha provocato carenze di offerta e forti rincari delle materie prime energetiche. Il prezzo del petrolio è aumentato in tutte le aree geografiche, riflettendo l'integrazione delle catene produttive e distributive globali. Nel mercato del gas, più frammentato, i prezzi hanno seguito traiettorie differenziate. Sono cresciuti in Europa e in Asia, aree dipendenti dalle importazioni, sono rimasti stabili negli Stati Uniti, dove l'abbondanza della produzione interna e i vincoli infrastrutturali all'esportazione attenuano la trasmissione delle tensioni internazionali ai prezzi domestici. Le pressioni si sono estese anche a materie prime essenziali per molti settori. Particolare preoccupazione destano i forti rincari dei fertilizzanti. I loro effetti sui prezzi dei beni alimentari si manifesteranno appieno all'inizio del prossimo anno, una volta completati i cicli di semina e di raccolta. Ne deriverà un aggravamento dell'insicurezza alimentare che potrebbe spingere decine di milioni di persone nei paesi a basso reddito verso condizioni di povertà estrema. Ovunque i prezzi al consumo e le aspettative di inflazione a breve termine sono in aumento. A pochi anni dallo shock inflazionistico successivo alla pandemia, l'attesa di una risposta tempestiva delle banche centrali sta accentuando il rialzo dei tassi di interesse su tutte le scadenze. Le prospettive economiche si sono fortemente deteriorate. I rincari energetici erodono il reddito disponibile delle famiglie e comprimono i margini delle imprese. Il rialzo dei rendimenti irrigidisce le condizioni finanziarie. I debiti pubblici, già elevati dopo anni di politiche espansive, lasciano spazi ridotti per interventi di sostegno. Nell'ipotesi di una rapida risoluzione del conflitto, il Fondo Monetario Internazionale prevede per il 2026 un calo della crescita globale al 3,1% e un'inflazione al 4,4%, quasi un punto in più rispetto alle stime formulate lo scorso anno. Lo scenario sarebbe ben peggiore qualora il conflitto si prolungasse. È difficile stabilire quanto dureranno le ostilità e quanto sarà stabile l'assetto che seguirà. In ogni caso, i danni alle infrastrutture energetiche continueranno a pesare sulle forniture. I costi di trasporto e assicurazione per la navigazione nello stretto di Hormuz rimarranno alti a lungo. L'incertezza è destinata a restare elevata, ostacolando la pianificazione di famiglie e imprese e frenando i consumi e gli investimenti. Vi si aggiunge il rischio di amplificazione finanziaria. Allo scoppio del conflitto, gli investitori si sono orientati verso attività considerate sicure. Ne sono seguiti l'apprezzamento del dollaro, l'incremento dei premi per il rischio e deflussi di capitali dai mercati emergenti. Più di recente, i corsi azionari hanno recuperato le perdite. Questo andamento segnala fiducia, ma potrebbe riflettere una sottostima degli effetti economici della crisi. Il deciso aumento dei tassi di interesse a lungo termine osservato nelle scorse settimane contrasta con tale recupero e segnala il permanere di tensioni nei mercati finanziari. Il quadro generale resta fragile. Con ingenti debiti pubblici e vulnerabilità crescenti nell'intermediazione non bancaria, anche shock circoscritti possono generare effetti a cascata. La crescita mondiale è esposta a rischi più numerosi, più interconnessi e più difficili da governare rispetto al passato. Il commercio internazionale ha mostrato nel 2025 una dinamica più robusta del previsto, crescendo del 5%. Vi hanno contribuito il forte riorientamento geografico degli scambi, che ha consentito di aggirare in parte le barriere commerciali, e l'applicazione di dazi statunitensi inferiori a quelli inizialmente annunciati. I beni legati all'intelligenza artificiale hanno rappresentato circa la metà dell'incremento dei flussi globali di merci. Le politiche protezionistiche non hanno ridotto gli squilibri che intendevano correggere. Il disavanzo degli Stati Uniti nel commercio di beni è rimasto invariato in rapporto al PIL, in presenza di fattori che hanno continuato ad alimentare la dinamica delle importazioni. Il 90% dell'onere dei dazi è ricaduto su consumatori e imprese americani. Parallelamente, la Cina ha rafforzato la propria presenza commerciale su scala globale, conseguendo avanzi molto ampi. In prospettiva, il commercio internazionale rischia di indebolirsi. Secondo l'FMI, il permanere di elevate barriere commerciali ridurrebbe la crescita degli scambi mondiali al di sotto del 3% nel 2026. Il conflitto nel Golfo potrebbe accentuare il rallentamento. Il quadro che emerge da questi anni turbolenti rivela una contraddizione di fondo. Le preoccupazioni per la sicurezza economica e l'autonomia strategica spingono i governi a ridurre la dipendenza dall'estero e a proteggere i settori essenziali, obiettivi ormai divenuti imprescindibili. Ma se perseguiti attraverso una frammentazione indiscriminata, essi finirebbero per restringere i mercati, accrescere i costi, indebolire le catene produttive e ridurre gli incentivi alla cooperazione e al rispetto delle regole. Ne risulterebbe compromesso proprio ciò che si intende tutelare, il benessere dei cittadini. Un ritorno all'assetto precedente non è realistico. Occorre però preservare i benefici dell'apertura, correggendone le distorsioni ed evitando che l'interdipendenza si trasformi in una fonte permanente di vulnerabilità. Vanno rafforzati i legami con i paesi che riconoscono il valore di relazioni fondate su regole comuni. Il sistema multilaterale, costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sebbene imperfetto e talora sbilanciato, ha favorito per 8 decenni l'integrazione e la crescita economica. La sua forza non stava nell'eliminare i contrasti tra paesi, ma nel ricondurli entro regole condivise. Oltre le contingenze del presente, occorre affrontare i fattori che hanno progressivamente eroso quel sistema, l'applicazione sempre più asimmetrica delle regole, le politiche industriali distorsive, gli squilibri macroeconomici persistenti, la distribuzione diseguale dei benefici dell'integrazione. In un mondo che resta profondamente interconnesso, la frammentazione non elimina gli squilibri, li sposta, li nasconde, li rende più profondi e più costosi da correggere. Nel 2025 i saldi internazionali di conto corrente nella bilancia dei pagamenti si sono ampliati, raggiungendo il livello massimo dalla crisi finanziaria globale. Gli Stati Uniti rappresentano 2/3 del disavanzo mondiale. Sul versante opposto, circa 1/3 dell'avanzo è riconducibile alla Cina. Più contenuta è la quota dell'Europa. Saldi positivi o negativi sono un fenomeno naturale in economie aperte. Diventano eccessivi se superano quanto giustificato dalle differenze strutturali tra paesi, demografiche o legate alle prospettive di crescita, e se riflettono scelte non sostenibili nelle politiche nazionali, fiscali, industriali e finanziarie. Negli Stati Uniti il disavanzo è alimentato dall'elevato deficit pubblico e dal basso risparmio delle famiglie. In Cina l'avanzo rispecchia un modello di crescita che comprime i consumi e stimola le esportazioni, anche attraverso politiche di sostegno alla manifattura. In Europa l'avanzo segnala la cronica difficoltà di trasformare il risparmio in investimenti innovativi. La persistenza di questi squilibri ha prodotto posizioni debitorie e creditorie sull'estero di ampie dimensioni. Gli Stati Uniti hanno una posizione debitoria netta pari al 90% del prodotto interno lordo, a fronte di posizioni creditorie in Cina, in altre economie asiatiche e nell'area dell'euro. I redditi generati da tali posizioni, interessi e dividendi, tendono ad accrescere nel tempo gli squilibri. Ne derivano rischi concreti per la stabilità finanziaria. Gli avanzi eccessivi delle grandi economie comprimono i tassi reali a livello globale, favorendo l'assunzione di rischi e l'accumulo di debito. Nei paesi in disavanzo, un inasprimento delle condizioni finanziarie può provocare bruschi aumenti dei premi per il rischio, con ripercussioni sui flussi di capitale. La crisi energetica può indurre un riequilibrio parziale e temporaneo. Riduce l'avanzo della Cina, importatrice netta di energia, e contiene il deficit degli Stati Uniti, che esportano petrolio e gas. Non incide, tuttavia, sulle cause strutturali degli squilibri. Un aggiustamento duraturo richiederebbe correzioni profonde. Negli Stati Uniti, una riduzione del disavanzo pubblico. In Cina, un rafforzamento dei consumi interni, il ridimensionamento delle politiche industriali distorsive e una maggiore flessibilità del cambio. In Europa, un deciso aumento degli investimenti e una piena integrazione del mercato unico. Le analisi del Fondo Monetario Internazionale indicano che queste correzioni, se coordinate tra le tre grandi aree, ridurrebbero gli squilibri globali e accrescerebbero al contempo il PIL mondiale dell'1%. Consentirebbero inoltre una significativa riduzione dei rischi finanziari, difficilmente ottenibile con aggiustamenti limitati ai soli paesi in avanzo o a quelli in disavanzo. Gli squilibri che si accumulano senza essere governati raramente si riassorbono in modo ordinato. Più spesso sfociano in tensioni commerciali, come negli anni Ottanta prima dell'accordo del Plaza, o alimentano rischi finanziari, come avvenne prima della crisi globale del 2008. Ridurre gli squilibri è nell'interesse dei singoli paesi ed è essenziale per la stabilità mondiale. Richiede politiche nazionali coerenti, i cui effetti si rafforzano con la cooperazione internazionale. Senza cooperazione, l'interdipendenza rischia di diventare il veicolo attraverso cui le crisi si propagano, anziché lo spazio in cui vengono governate. L'intelligenza artificiale è già entrata negli andamenti macroeconomici. Sostiene gli investimenti, il commercio e le valutazioni finanziarie. Ma la sua portata è più ampia. Come tutte le tecnologie trasformative di uso generale, sta ridefinendo il modo in cui si produce, si lavora e si prendono decisioni. La diffusione procede più rapidamente che nelle precedenti rivoluzioni tecnologiche. Gli investimenti crescono in modo esponenziale. Non siamo più in una fase sperimentale. Lo sviluppo dei modelli di frontiera e il potere economico e strategico che ne deriva è fortemente concentrato. 5 grandi aziende statunitensi detengono circa 3/4 della capacità di calcolo mondiale. Negli Stati Uniti viene sviluppata anche la maggior parte dei modelli generalisti. La Cina sta rapidamente riducendo il divario, mentre l'Europa rimane in ritardo. Questa concentrazione non preclude, però, benefici diffusi. Nelle grandi rivoluzioni tecnologiche, i guadagni maggiori sono spesso andati non a chi le ha originate, ma a chi ha saputo adottarle e applicarle. È su questo terreno che si deciderà la crescita futura. L'intelligenza artificiale sta trovando applicazioni in ambiti sempre più estesi, dai processi produttivi ai servizi, fino alla sanità. Nella manifattura migliora la progettazione, la manutenzione degli impianti e l'organizzazione delle catene di fornitura. Nella ricerca biomedica accelera lo sviluppo di nuovi farmaci. Un'adozione ampia può tradursi in aumenti significativi della produttività. L'impatto sul lavoro merita particolare attenzione. Per la prima volta una tecnologia può svolgere compiti a elevato contenuto cognitivo, finora considerati al riparo dall'automazione. Non è nuovo che il progresso tecnico trasformi la domanda di lavoro. Nuova è l'ampiezza delle attività potenzialmente interessate. L'esperienza storica mostra, tuttavia, che le grandi innovazioni non si limitano a rendere obsolete alcune professioni, ne generano di nuove. A queste ultime, alle nuove professioni, è dovuta la metà della crescita dell'occupazione negli Stati Uniti dall'inizio del secolo. Oltre il 60% degli occupati negli Stati Uniti svolge attualmente mansioni che 80 anni fa non esistevano. Inoltre, riducendo costi e prezzi, l'aumento di produttività indotto dall'intelligenza artificiale potrebbe espandere la domanda, sostenere l'attività economica e favorire l'occupazione. Il contenuto del lavoro cambierà, anche se non è ancora possibile prevederne pienamente gli sviluppi. In alcuni casi l'intelligenza artificiale affiancherà le persone, consentendo loro di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto. In altri, il contributo umano si ridefinirà attorno a ciò che l'automazione non può sostituire: interpretare i risultati, esercitare giudizio, garantire l'affidabilità dei processi. La transizione non sarà priva di costi. Non tutti i lavoratori potranno spostarsi agevolmente dalle attività rese obsolete verso quelle nuove. I benefici potrebbero concentrarsi su chi possiede competenze più elevate, accentuando le disuguaglianze. Perché l'intelligenza artificiale diventi una leva di crescita diffusa, occorre favorirne l'adozione nelle imprese, incluse quelle piccole e medie, e investire nella formazione delle persone. I lavoratori più esposti al cambiamento vanno tutelati e accompagnati nella riqualificazione delle competenze, affinché i guadagni di produttività si traducano non solo in maggiore efficienza, ma anche in nuove opportunità di lavoro e in una più ampia partecipazione ai frutti dell'innovazione. Nel 2025 il PIL dell'area dell'euro è aumentato dell'1,4%. Escludendo il contributo dell'Irlanda, fortemente influenzato dal trattamento statistico delle attività delle imprese multinazionali, la crescita è rimasta intorno all'1%. L'attività economica ha risentito, soprattutto in Germania e in Italia, della debolezza del settore manifatturiero, particolarmente esposto alla crescente concorrenza internazionale. La pressione competitiva cinese ha contribuito a frenare le esportazioni e gli investimenti, inclusi quelli in proprietà intellettuale, cruciali per le prospettive di medio periodo. La propensione al risparmio delle famiglie è rimasta elevata in un contesto di persistente incertezza. L'inflazione è tornata in linea con l'obiettivo del 2% nel medio termine, riflettendo pressioni contenute dal lato sia della domanda sia dei costi. Ciò ha consentito al Consiglio direttivo della BCE di ridurre i tassi ufficiali complessivamente di 100 punti base e di mantenerli invariati dallo scorso giugno. Lo scoppio del conflitto in Medio Oriente ha determinato, a partire da marzo, un netto deterioramento del quadro macroeconomico. La fiducia delle famiglie è scesa bruscamente, riportandosi sui livelli del 2022 e prefigurando un indebolimento dei consumi. Le prospettive sono peggiorate anche per le imprese dei servizi, che fino ad allora avevano rappresentato il principale sostegno dell'attività economica. Le condizioni finanziarie sono divenute più restrittive, i rendimenti sono saliti, gli spread sovrani si sono ampliati, le banche europee hanno inasprito i criteri di offerta di prestiti e prevedono di continuare a farlo. Ne risentiranno gli investimenti. Il rincaro delle materie prime si è già riflesso sui carburanti e si sta trasmettendo alle tariffe energetiche. Gli effetti indiretti sui prezzi degli altri beni e servizi emergeranno gradualmente, con una intensità che dipenderà dai tempi di risoluzione della crisi. Secondo le produzioni della BCE di marzo, nello scenario di base, in cui lo shock energetico verrebbe rapidamente riassorbito, e quindi già uno scenario ottimistico, la crescita dell'area scenderebbe allo 0,9% nel 2026 per poi risalire all'1,5% nel biennio seguente. L'inflazione aumenterebbe, anche in questo scenario ottimistico, al 2,6% nel 2026 e tornerebbe successivamente all'obiettivo. Negli scenari più sfavorevoli, un prolungamento del conflitto e ulteriori danni alle infrastrutture energetiche del Golfo potrebbero sottrarre complessivamente un punto percentuale alla crescita nel biennio 2026-2027. L'inflazione potrebbe raggiungere un picco superiore al 6% e, se non contrastata, rimanere a lungo al di sopra dell'obiettivo, via via che lo shock energetico si trasmette a un numero crescente di settori. A fronte dell'elevata incertezza sull'evoluzione dell'inflazione e dell'attività economica, in aprile il Consiglio direttivo della BCE ha ritenuto opportuno non modificare l'orientamento della politica monetaria e attendere ulteriori informazioni. Le condizioni per il contrasto dell'inflazione sono più favorevoli rispetto al biennio 2021-2022. I tassi ufficiali, allora negativi, sono oggi in linea con le stime del tasso neutrale. La domanda interna è più debole. Le aspettative di inflazione di medio termine, pur soggette a pressioni, rimangono ancorate all'obiettivo e non si rilevano tensioni salariali. Il quadro prospettico potrebbe tuttavia richiedere una ricalibrazione dell'orientamento della politica monetaria per contrastare il rischio di tensioni inflazionistiche persistenti. Lo shock energetico sta già spingendo al rialzo la dinamica dei prezzi al consumo. Anche nell'ipotesi di una rapida risoluzione del conflitto, una pronta normalizzazione delle quotazioni di petrolio e gas appare improbabile. Le imprese hanno già iniziato a prospettare aumenti dei listini e sono in rialzo le aspettative di inflazione dei consumatori, soprattutto, ma non solo, nel breve termine. La riduzione delle scorte di gas e di prodotti petroliferi, insieme all'emergere di nuove criticità nelle catene globali di approvvigionamento, potrebbe amplificare ulteriormente queste dinamiche. La politica monetaria non può evitare che il rincaro dell'energia si trasmetta al sistema produttivo. Deve, però, impedire che questo processo dia luogo a un'inflazione persistente, radicata nelle aspettative e nelle scelte di imprese e lavoratori. Una spirale tra prezzi e salari va prevenuta. Una volta avviata, sarebbe dannosa e costosa da eliminare. Il Consiglio direttivo deciderà in giugno, sulla base delle informazioni allora disponibili e delle nuove proiezioni. Sarà determinante valutare in che misura i rincari energetici possano trasmettersi agli altri prezzi e quanto possano incidere su consumi, investimenti e attività economica. Da questa valutazione dipenderà la calibrazione della risposta monetaria. Resta essenziale non vincolarsi a un percorso predeterminato. Il Consiglio agirà con la tempestività e la misura necessarie per evitare che lo shock energetico si trasformi in inflazione persistente. Difendere la stabilità dei prezzi significa preservare il potere d'acquisto delle famiglie, la fiducia delle imprese e le condizioni per una crescita duratura. L'Unione Europea entra nella nuova fase di instabilità internazionale con fragilità irrisolte, che ne limitano il potenziale di crescita e il peso nell'economia globale. La dipendenza dall'estero in settori strategici, dalla difesa all'energia fino alle tecnologie avanzate, è oggi più evidente che in passato. Il mercato unico resta incompleto proprio nei comparti come la finanza, l'energia e le telecomunicazioni che più potrebbero sostenere la crescita economica e l'autonomia strategica. Questi temi sono al centro della cosiddetta bussola per la competitività. Tra le iniziative avviate, tre sono particolarmente rilevanti per l'economia reale: l'Industrial Accelerator Act, il 28° regime europeo per le imprese, il pacchetto per le reti energetiche. Se attuate con determinazione, possono rafforzare la capacità industriale, sostenere le imprese innovative, accelerare la transizione energetica. Il cammino di riforma procede però lentamente. Sono state finora presentate meno della metà delle proposte legislative su competitività e sicurezza annunciate per il biennio 2025-2026. Di queste, meno di un quarto è stato formalmente adottato. L'instabilità internazionale non lascia spazio a esitazioni o risposte parziali. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità dell'Europa di superare gli ostacoli che troppo spesso ne rallentano l'attuazione. Negoziati lunghi, compromessi a ribasso, applicazioni nazionali disomogenee, risorse annunciate ma non mobilitate. Le priorità sono state individuate. Il compito ora è trasformarle in decisioni tempestive, finanziamenti adeguati e risultati concreti. È su questa capacità di esecuzione che si misura la credibilità dell'azione europea. Il caso dell'intelligenza artificiale è emblematico. In questo campo la rapidità di azione è cruciale. L'Unione ha definito regole per l'uso dei modelli e delle informazioni, una strategia per lo sviluppo del settore e programmi di investimento dedicati. Dispone, inoltre, di un ampio patrimonio di dati e di competenze scientifiche su cui far leva per sviluppare le applicazioni e promuoverne l'adozione. Eppure, i ritardi nell'attuazione delle iniziative già avviate rischiano di frenare i progressi e di ampliare il divario con le altre grandi economie. Alla lentezza dell'azione si aggiunge un limite profondo. L'Unione ha un risparmio abbondante, ma non riesce a trasformarlo in investimenti produttivi, in particolare quelli a maggior valore aggiunto e a più alto rischio, da cui dipendono innovazione, competitività e crescita di lungo periodo. Finché i mercati dei capitali resteranno frammentati lungo linee nazionali, il risparmio europeo continuerà a cercare impiego altrove, finanziando la crescita di altre economie anziché quella dell'Unione. Un mercato dei capitali integrato è essenziale per finanziare l'innovazione, che necessita di investitori pazienti, disposti ad assumere rischi su orizzonti lunghi. La strategia dell'Unione sul risparmio, del risparmio e degli investimenti è un passo importante, ma una vera integrazione finanziaria richiede un titolo sovrano europeo, uno strumento liquido e sicuro, in grado di offrire un riferimento ai mercati e di attrarre risorse dall'estero, rafforzando il ruolo internazionale dell'euro. Se fondato su una adeguata capacità di bilancio comune, esso favorirebbe il finanziamento di investimenti di interesse europeo. Si eviterebbero le inefficienze di iniziative nazionali non coordinate e sarebbe più agevole mobilitare capitali privati su larga scala. Gli ostacoli giuridici e politici all'integrazione non possono più giustificare l'inazione. La sfiducia reciproca che ha segnato l'Europa a partire dalla crisi dei debiti sovrani è stata superata di fronte alla pandemia. Oggi le sfide non sono meno gravi, riguardano la sicurezza, l'energia, la tecnologia. In tempi eccezionali, l'Europa deve saper costruire soluzioni all'altezza della propria dimensione economica e delle proprie responsabilità globali. La posta in gioco non è soltanto la competitività dell'Unione, ma la sua capacità di incidere sugli equilibri in un mondo sempre più instabile e frammentato. Dal 2019 l'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta.

aggregati, ma superiore su base pro capite. L'espansione è stata trainata dagli investimenti e sostenuta dalle esportazioni. L'occupazione è aumentata in misura rilevante. Anche la posizione netta sull'estero è migliorata. Ampiamente debitoria 10 anni fa, è divenuta creditoria, raggiungendo il 15% del PIL. A questi risultati ha contribuito negli ultimi anni la gestione prudente delle finanze pubbliche, che ha rafforzato la fiducia degli investitori ed evitato che shock internazionali si trasformassero in crisi domestiche di ampia portata. Più di recente, tuttavia, lo slancio si è attenuato. Hanno pesato il deterioramento del quadro geopolitico, l'inasprimento delle politiche commerciali statunitensi e le difficoltà dell'economia tedesca, principale mercato di sbocco delle nostre esportazioni. La domanda interna è stata frenata dalla modesta dinamica del reddito disponibile, su cui ha inciso la perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni. Nel 2025 il PIL è aumentato dello 0,5%, meno della media dell'area dell'euro. Il conflitto nel Golfo Persico ha indebolito prospettive già fragili. Secondo le proiezioni, l'attività economica rimarrà debole nei prossimi mesi. Negli scenari più sfavorevoli potrebbe ristagnare o contrarsi. In prospettiva, il nodo della competitività tornerà centrale. La presenza degli esportatori italiani resta limitata nei mercati asiatici, destinati a essere i principali motori della domanda globale, mentre la concorrenza cinese accresce la pressione anche nei comparti manifatturieri tecnologicamente avanzati. L'Italia conserva punti di forza rilevanti nella meccanica, nella farmaceutica e nelle produzioni di qualità, ma solo investendo e innovando saranno valorizzati. Senza un deciso aumento della produttività, l'economia italiana potrebbe restare ancorata a tassi di crescita strutturalmente modesti. Dall'inizio del secolo, il prodotto per ora lavorata nel settore privato non finanziario è cresciuto da noi di appena il 6%, contro incrementi compresi tra il 13 e il 34% negli altri grandi paesi dell'area dell'euro. La demografia rende questa sfida non rinviabile. Con una popolazione in età da lavoro in forte diminuzione, non potremo contare stabilmente sull'aumento degli occupati per sostenere lo sviluppo. Per innalzare la produttività occorre affrontare le debolezze che da decenni frenano l'economia italiana: la scarsa innovazione, i bassi livelli di capitale umano, la dipendenza energetica. Lo sforzo di investimento degli ultimi anni va proseguito e reso più efficace, migliorando la qualità dell'azione pubblica. La ripresa degli investimenti ha rappresentato la principale discontinuità degli ultimi anni. L'aumento ha riguardato le costruzioni, ma anche macchinari e beni intangibili, componenti essenziali per le prospettive di crescita. Il contributo pubblico è stato rilevante. Tra il 2021 e il 2025 gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno superato i 100 miliardi, contribuendo per il 30% all'accumulazione complessiva. Le revisioni successive hanno adattato il piano alla complessità della sua attuazione. Alcune opere sono state ridimensionate o sostituite da progetti già avviati. Alcuni obiettivi di riforma sono stati ricalibrati. Sono aggiustamenti in parte fisiologici per un programma di questa portata. Le spese fin qui effettuate hanno sostenuto la domanda e innalzato il livello del prodotto annuale di quasi un punto percentuale in media nel quinquennio. Hanno rafforzato le infrastrutture digitali, ferroviarie, elettriche e idriche. Il piano ha inciso anche sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Ha introdotto procedure più orientate al raggiungimento degli obiettivi, con iter semplificati e risorse preassegnate. I contratti finanziati dal PNRR sono stati aggiudicati con frequenza superiore di circa un quarto e con tempi più celeri rispetto all'attività ordinaria.
in un contesto

0: in cui il valore dei bandi in rapporto al prodotto interno lordo è stato oltre il doppio di quello del decennio precedente. È ancora presto per valutare gli effetti sul potenziale di crescita. Molto dipenderà dalla capacità di dare continuità allo sforzo di modernizzazione. Una brusca frenata degli investimenti pubblici al termine del PNRR appare improbabile, grazie alla possibilità di utilizzare nei prossimi anni parte delle risorse non ancora spese e agli impegni assunti dal Governo nel piano strutturale di bilancio di medio termine. Per rendere duraturo l'aumento dell'accumulazione non può però mancare il contributo del settore privato. Le imprese dispongono di risorse proprie significative che vanno orientate verso investimenti in innovazione. Rischiano di ostacolare questa evoluzione alcune debolezze strutturali. Un tessuto produttivo frammentato in imprese di piccola dimensione che adottano più lentamente le nuove tecnologie, la scarsità di aziende innovative capaci di crescere, l'insufficiente propensione a investire in beni intangibili, ricerca e sviluppo, software, dati e capitale organizzativo. L'intelligenza artificiale può divenire una leva decisiva per rilanciare la produttività dell'economia italiana. Il potenziale, tuttavia, non si realizzerà automaticamente. Dipenderà dal grado di diffusione tra le imprese, a partire da quelle piccole e medie, e dalla capacità di integrarla nei processi produttivi. La quota di aziende che fa ricorso all'intelligenza artificiale negli ultimi anni è cresciuta al 30%, tuttavia appena il 5% ne fa un uso intensivo. Nella maggior parte dei casi l'impiego resta confinato ad applicazioni semplici che accrescono la produttività individuale ma non trasformano in profondità i processi aziendali. Nel confronto internazionale la diffusione in Italia rimane contenuta. Siamo ancora in una fase iniziale. Vi è quindi il tempo per evitare che si ripeta l'esperienza degli anni 90. Allora, nell'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione si accumularono ritardi che hanno poi frenato la produttività per decenni. Oggi occorre agire con rapidità. Il contributo potenziale è rilevante. La produttività del lavoro potrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali all'anno in uno scenario di adozione lenta e di oltre un punto in caso di diffusione rapida e pervasiva. Nello scenario più favorevole, quindi con incrementi di produttività superiori all'1%, questi guadagni potrebbero più che compensare il calo del prodotto potenziale dovuto alla contrazione della popolazione in età da lavoro. Insieme a una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, renderebbero possibile una crescita duratura dell'economia italiana. Un'adozione estesa incontra però ostacoli significativi, soprattutto tra le imprese minori. Comporta costi iniziali elevati e richiede competenze tecniche e gestionali per individuare le soluzioni più adatte, riorganizzare i processi, gestire i rischi legali e tutelare la riservatezza dei dati. I benefici aumentano quando l'adozione si diffonde lungo le filiere. Le singole imprese, tuttavia, decidono sulla base dei propri rendimenti attesi, senza considerare pienamente i vantaggi per il sistema produttivo nel suo complesso. La frammentazione della domanda scoraggia, a sua volta, la nascita di fornitori specializzati. Per superare questi ostacoli, l'intervento pubblico può essere decisivo, soprattutto nelle fasi iniziali. L'Italia dispone di punti di forza rilevanti, infrastrutture di calcolo tra le più avanzate d'Europa, una solida tradizione scientifica e universitaria, un ampio risparmio privato. Serve una strategia in grado di mobilitare queste risorse. Non sussidi generici, ma politiche mirate. In primo luogo, va rafforzato il trasferimento tecnologico attraverso strutture di supporto pubblico capaci di accompagnare le imprese nella individuazione delle soluzioni più adatte alle loro esigenze. Le iniziative già operative restano frammentate e prive di finanziamenti stabili. Per potenziarle si può trarre spunto dai paesi che investono con continuità in questo campo. Vanno poi sostenute la nascita e la crescita di aziende innovative, così da trasformare la ricerca di qualità condotta in Italia in prodotti e servizi. A questo fine occorre rafforzare le industrie del venture capital e del private equity, capaci di sostenere progetti ad alto rischio e alto potenziale. Lo Stato può inoltre agire da committente primario dell'innovazione, orientando la domanda pubblica verso applicazioni avanzate in settori come sanità, energia, sicurezza e mobilità, può aprire nuovi mercati, ridurre il rischio per i pionieri e accelerare la diffusione di nuove soluzioni. Anche la diffusione dell'intelligenza artificiale nelle amministrazioni pubbliche può accrescere l'efficienza e la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. È infine essenziale creare, in un quadro europeo condiviso, condizioni favorevoli all'adozione dell'intelligenza artificiale, facilitare l'accesso alle infrastrutture di calcolo, promuovere la condivisione sicura dei dati lungo le filiere, definire una cornice regolamentare chiara, capace di tutelare imprese e cittadini senza soffocare la sperimentazione. Stimolare l'impiego dell'intelligenza artificiale richiede coordinamento e continuità. Non servono ingenti risorse pubbliche, ma una strategia coerente e sostenuta nel tempo, che offra alle imprese un quadro stabile entro cui investire. Resta fondamentale, come già ricordato, governare gli effetti sul lavoro. Quello che vi ho dato è il sunto di una ricerca più ampia sull'intelligenza artificiale volta a ricostruire l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Questa ricerca verrà pubblicata nei prossimi giorni e contiene una serie di analisi dettagliate anche dei paesi che stanno già muovendosi lungo questa direzione. Ho avuto modo di soffermarmi in altra occasione sull'importanza del capitale umano per il progresso economico e civile e per la vita delle persone. Qui vorrei richiamare un profilo specifico. Le competenze sono il fondamento della capacità innovativa. Senza risorse umane qualificate, anche le tecnologie più avanzate producono benefici limitati. L'innovazione, inoltre, non riduce automaticamente le disuguaglianze. In assenza di competenze diffuse può ampliarle, premiando chi è in grado di utilizzarla e lasciando indietro chi ne resta escluso. In Italia questi rischi sono accresciuti da debolezze nella formazione e nella valorizzazione delle risorse umane. Dall'inizio del secolo la quota dei trentenni laureati è più che raddoppiata, al 30%, ma rimane inferiore a quella delle altre principali economie europee. Tra i giovani non laureati, uno su cinque non studia e non lavora, una percentuale doppia rispetto agli altri paesi. Il rendimento dell'istruzione terziaria resta contenuto, mentre la domanda di competenze qualificate da parte delle imprese rimane debole. Una quota crescente di giovani laureati si trasferisce all'estero, alla ricerca di un pieno riconoscimento delle proprie competenze. Tra il 2020 e il 2024 ne sono usciti dal paese oltre 100.000, tutti laureati. Si alimenta così un circolo vizioso. Un sistema produttivo poco innovativo genera una domanda insufficiente di lavoro qualificato e riduce gli incentivi a investire in istruzione. La carenza di competenze rende, a sua volta, difficile adottare nuove tecnologie. Per spezzare questo circolo occorre agire su entrambi i lati. L'impiego di lavoro qualificato aumenterà se le imprese saranno incentivate a innovare e ad adottare nuove tecnologie. Al tempo stesso va rafforzato il sistema di istruzione affinché più persone con una preparazione elevata e capaci di interagire con l'intelligenza artificiale. Le competenze rilevanti, capacità di supervisione, giudizio critico, interpretazione dei risultati, si acquisiscono nei percorsi tecnico-scientifici, ma anche in altri ambiti, inclusi quelli umanistici. Servirà poi una maggiore integrazione tra formazione ed esperienze lavorative lungo l'arco della vita, al fine di adeguare le competenze dei lavoratori più esposti allo shock tecnologico. Nel tempo andranno potenziate le risorse. In Italia la spesa pubblica in istruzione è oggi un punto di PIL inferiore alla media europea. Il divario è concentrato nella spesa universitaria in termini pro capite. Il conflitto nel Golfo Persico ha reso nuovamente evidente la dipendenza dell'Italia dalle importazioni di energia. Per un'economia particolarmente esposta, i recenti rincari comportano un rilevante trasferimento di risorse all'estero, riducono il reddito disponibile delle famiglie, indeboliscono la competitività delle imprese e frenano la crescita. Questa dipendenza va ridotta agendo su tre fronti: efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e potenziamento delle reti. L'Italia ha compiuto progressi in ciascuno di questi ambiti, ma il passo va accelerato. Sul fronte dell'efficienza, l'energia impiegata per unità di prodotto interno lordo è diminuita del 15% tra il 2019 e il 2024, in linea con il calo medio europeo. Quanto alle fonti rinnovabili, la quota dei consumi elettrici da esse coperta è salita dal 35 al 41% nel 2025. Nell'Unione Europea, tuttavia, l'aumento è stato più ampio. Riguardo alle reti, sono in corso investimenti rilevanti per rafforzare le infrastrutture di trasporto e di accumulo, necessarie per sfruttare pienamente la produzione da fonti rinnovabili. Entro il 2040 la capacità di trasporto interno dovrebbe crescere di una volta e mezzo, quella di interconnessione con l'estero del 40%. Le proposte della Commissione europea contenute nel pacchetto reti possono imprimere un ulteriore impulso. Per l'energia nucleare, le nuove tecnologie in via di sviluppo meritano un'attenta valutazione. Va in questa direzione l'esame del disegno di legge delega in corso in Parlamento. Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica. Solo accelerando la transizione potremo ridurre stabilmente la dipendenza dall'estero ed evitare che nuovi shock tornino a colpire duramente redditi, competitività e crescita. Le banche italiane affrontano questa difficile fase congiunturale da una posizione di solidità. La redditività e il grado di capitalizzazione sono elevati, il rapporto tra il valore di mercato e il valore contabile è fra i più alti in Europa. I progressi tuttavia non sono uniformi. Le banche maggiori registrano risultati molto positivi grazie alla ripresa del margine di interesse e alla crescita delle commissioni e al contenimento dei costi in rapporto ai ricavi. Per le banche meno significative, la redditività resta più contenuta e l'efficienza operativa più debole. La dotazione patrimoniale si è però rafforzata, raggiungendo il 18,6% delle attività ponderate per il rischio. Le difficoltà registrate nei mesi scorsi da alcuni intermediari minori riflettono soprattutto debolezze nei sistemi di governo societario e, talvolta, condotte irregolari. Gli interventi della vigilanza, in alcuni casi affiancati da iniziative dello stesso settore bancario, hanno consentito di gestire in modo ordinato tensioni circoscritte, senza ripercussioni sulla fiducia nel sistema. La fuoriuscita dal mercato degli intermediari più fragili ha contribuito a rafforzare il comparto. L'elevata dotazione del patrimoniale del sistema apre spazio a nuove aggregazioni nazionali e transfrontaliere. Entrambe possono contribuire a rafforzare il mercato bancario europeo. In Italia, operazioni ben disegnate possono avvicinare la struttura del mercato creditizio a quella degli altri principali paesi europei, rendere le banche più competitive e favorire una maggiore diversificazione dei ricavi. Il loro valore, tuttavia, dipenderà dalla capacità di creare intermediari più solidi ed efficienti, in grado di sostenere più efficacemente l'economia reale e di offrire alla clientela servizi di migliore qualità a costi contenuti. È essenziale che non venga indebolita la concorrenza, soprattutto nei mercati locali, dove famiglie e piccole imprese dispongono spesso di un numero limitato di interlocutori finanziari. Nei mesi scorsi gli impieghi alle imprese sono tornati ad aumentare, favoriti dalla riduzione del loro costo. La ripresa si è concentrata sulle aziende di migliore qualità, sia grandi sia piccole. La dinamica dei prestiti resta tuttavia contenuta, riflettendo anzitutto una moderata domanda da parte delle imprese, caratterizzate ormai da anni da un'elevata redditività, bassa leva e ridotto fabbisogno finanziario. Nelle indagini più recenti, riferite al primo trimestre di quest'anno, le aziende, incluse quelle minori, non segnalano un aumento delle difficoltà di accesso al mercato. La nostra attenzione resta elevata. Eventuali restrizioni nell'offerta di finanziamenti potrebbero pesare sull'attività economica. I prestiti assistiti da garanzie pubbliche rappresentano tuttora oltre un quinto del complesso degli impieghi alle imprese, il triplo rispetto agli altri principali paesi. Le garanzie svolgono un ruolo essenziale nelle fasi di crisi. In condizioni ordinarie, tuttavia, un loro impiego esteso può indebolire la selezione del credito e ostacolare, anziché facilitare, l'efficiente allocazione delle risorse. Occorre quindi ricondurle gradualmente alla loro funzione propria, correggere fallimenti di mercato, riservando il sostegno pubblico alle aziende meritevoli con reali difficoltà di accesso ai finanziamenti e assicurando che il beneficio sia effettivamente trasferito ai prenditori. Il quadro favorevole che stava caratterizzando il mercato creditizio rischia ora di essere messo alla prova dal conflitto in Medio Oriente. L'accresciuta incertezza e le attese di un orientamento monetario più restrittivo potrebbero innalzare il costo dei prestiti e comprimere l'offerta. Già nell'indagine sul credito di marzo, le banche italiane anticipavano un inasprimento dei criteri di erogazione. Insieme all'indebolimento dell'attività economica, questi fattori potrebbero accrescere le difficoltà di rimborso. In un tale contesto è necessaria prudenza. Ma la prudenza non deve tradursi in una restrizione indiscriminata del credito. Accompagnare le imprese con piani di investimento solidi consente alle banche di preservare la qualità degli attivi, mantenere una redditività sostenibile e contribuire alla crescita dell'economia, che è la loro principale forza. Per finanziare innovazione, investimenti tecnologici e sviluppo dimensionale, tuttavia, il credito bancario non basta. Va rafforzato il ricorso al capitale di rischio. Un ruolo importante può essere svolto dai fondi di private equity e di venture capital, che ho menzionato in precedenza, particolarmente orientati verso imprese innovative e settori ad alta intensità tecnologica. Le aziende da essi sostenute innovano di più e crescono più rapidamente in termini di fatturato, occupazione e produttività. In Italia questi operatori restano però poco sviluppati. La recente riforma del testo unico della finanza include misure volte a facilitarne l'attività, allineando regole e procedure alle prassi internazionali. È un passo importante, cui va dato seguito ampliando la base degli investitori e rendendo più favorevole il contesto in cui questi intermediari operano. Va riaperto l'annoso cantiere del capitale di rischio, intervenendo su più fronti. Incentivare un maggiore coinvolgimento di fondi pensione e compagnie assicurative, avvicinare le famiglie all'investimento azionario con costi contenuti e promuovendo competenze adeguate, stimolare gli imprenditori ad aprirsi al finanziamento esterno. Le analisi e le proposte non mancano, vanno tradotte in una strategia coerente. Il miglioramento dei risultati economici consente agli intermediari italiani di investire con maggiore intensità in tecnologia. Non si tratta solo di accrescere l'efficienza operativa. Le tecnologie digitali permettono di affinare la valutazione del merito di credito, personalizzare i servizi, rinsaldare il rapporto con la clientela. La spesa dei gruppi maggiori è allineata a quella delle principali banche europee. Gli intermediari minori restano più indietro, pur in presenza di esperienze avanzate. La digitalizzazione è ormai diffusa nei servizi di pagamento e si sta estendendo ad altri ambiti. Una parte crescente della clientela, soprattutto tra i giovani, predilige servizi rapidi e facilmente accessibili attraverso canali digitali. L'intelligenza artificiale accelererà questa trasformazione, incidendo sulle modalità di offerta dei servizi finanziari, sulle scelte in materia di pagamenti e sulla gestione del risparmio. Per gli intermediari, la sfida è organizzativa, oltre che tecnologica. Per cogliere i benefici dell'innovazione e rispondere al cambiamento della domanda, dovranno investire nelle competenze e riorganizzare i processi. Questa trasformazione pone però nuovi rischi. Gli utenti con minore familiarità con le applicazioni digitali sono più esposti all'esclusione finanziaria e alle frodi. La Banca d'Italia è impegnata a tutelare le categorie più vulnerabili attraverso gli strumenti di risoluzione delle controversie e le attività di educazione finanziaria. L'innovazione tecnologica sta inoltre modificando la natura, la frequenza e i canali di trasmissione dei rischi informatici e cibernetici. Il crescente ricorso a fornitori esterni amplia le vulnerabilità. Catene di fornitura articolate su più livelli e concentrate in pochi operatori possono trasformare criticità circoscritte in problemi di ampia portata. Nel periodo 2023-2025 gli incidenti che hanno coinvolto intermediari italiani sono aumentati dell'80% rispetto al triennio precedente. Quelli di natura cibernetica sono raddoppiati. Sebbene non abbiano prodotto perdite rilevanti, segnalano vulnerabilità da non sottovalutare. L'attività di vigilanza ha rilevato carenze nella gestione di questi rischi. L'intelligenza artificiale, ancora una volta, rende il quadro più complesso. Nelle ultime settimane sono emerse notizie su modelli avanzati in grado di individuare vulnerabilità nei sistemi informatici con rapidità e profondità senza precedenti. Questa capacità può accelerare la correzione delle debolezze, ma anche rafforzare l'azione dei criminali informatici, soprattutto quando i presidi adottati dagli intermediari sono inadeguati. Una risposta efficace richiede azioni sia delle autorità sia degli operatori. La Banca d'Italia ha stabilito contatti con le principali aziende globali del settore, con l'obiettivo di preparare un utilizzo appropriato dei nuovi modelli di intelligenza artificiale una volta che saranno resi accessibili al pubblico, attualmente non lo sono, a difesa dei propri sistemi informatici e di quelli degli intermediari. Su questi stessi temi, nei giorni scorsi abbiamo avviato discussioni con le autorità nazionali, gli operatori finanziari e i loro fornitori di servizi informatici. Più in generale, collaboriamo con le istituzioni europee per promuovere un'attuazione rapida e coordinata del regolamento DORA, al fine di potenziare la resilienza operativa e cibernetica del sistema finanziario. Agli intermediari compete assicurare la salvaguardia e la continuità dei propri sistemi, anche quando si avvalgono di fornitori esterni. Su questi ultimi ricadono, sui fornitori esterni, ricadono analoghe responsabilità. La risposta non può essere solo tecnologica. Richiede il coinvolgimento degli organi di vertice, chiamati a definire assetti di governo e di controllo solidi, assegnare con chiarezza le responsabilità e predisporre piani di intervento tempestivi. In una fase di elevata redditività delle banche, come quella attuale, è necessario destinare risorse adeguate agli investimenti in infrastrutture e in capitale umano. 80 anni fa, Il 2 giugno gli italiani, donne e uomini, scelsero la Repubblica. Seppero superare divisioni profonde attraverso il confronto nell'Assemblea Costituente, dando avvio alla realizzazione delle istituzioni democratiche su cui si sarebbe fondata la ricostruzione del Paese. A quella scelta se ne accompagnò un'altra, altrettanto decisiva: collocare l'Italia in un ordine mondiale aperto, fondato sulla cooperazione e su regole condivise. L'adesione all'architettura multilaterale globale, nata dopo la guerra, e la partecipazione da paese fondatore al progetto europeo furono condizioni essenziali per lo straordinario sviluppo economico dei decenni successivi. Nella relazione annuale del marzo 1946, la Banca d'Italia, allora guidata da Luigi Einaudi, poi membro dell'Assemblea Costituente, indicò con nettezza il presupposto del nuovo ordine monetario definito a Bretton Woods. Una collaborazione internazionale estesa a tutti i fondamentali rapporti economici, ispirata, e qui cito il governatore e presidente Einaudi, ispirata ad una lungimirante visione della solidarietà degli interessi e alla consapevolezza, cito ancora il presidente Einaudi, della stretta dipendenza del benessere di tutti dal benessere di ciascuno. Vi era più che un'analisi economica in quelle parole. Vi era la convinzione che, dopo il trauma della guerra, prosperità e pace potessero fondarsi solo su istituzioni solide, regole comuni e cooperazione tra paesi. Era una lezione nata dalla storia, resta una guida per il presente. Oggi quell'ordine mondiale attraversa una crisi profonda. Gli squilibri macroeconomici persistenti, la distribuzione disuguale dei benefici della globalizzazione, il ritorno del protezionismo, l'uso strategico delle risorse economiche, finanziarie e tecnologiche ne hanno indebolito le fondamenta. Le tensioni geopolitiche si trasmettono rapidamente al sistema economico e al benessere dei cittadini. L'incertezza globale è ormai parte delle decisioni di famiglie, imprese, governi. La risposta non può essere la chiusura. Riaffermare il valore della cooperazione non significa ignorare le fragilità dell'assetto precedente, né rinunciare alla sicurezza economica e all'autonomia strategica. Significa evitare che la ricerca di protezione si trasformi in isolamento, che l'interdipendenza, anziché motore di progresso, diventi fonte di divisione, che la frammentazione finisca per indebolire proprio ciò che si vorrebbe difendere: lavoro, sviluppo, benessere. In questo mondo instabile, l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento nel mondo. Ha finalmente iniziato a reagire, definendo con chiarezza obiettivi e priorità. Deve ora mostrare rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni, investimenti e risultati. L'Italia deve guardare al futuro con determinazione, a punti di forza importanti, conoscenze scientifiche all'avanguardia, risorse umane da valorizzare, un sistema produttivo con eccellenze riconosciute, una solida posizione finanziaria di banche, imprese e famiglie. È un patrimonio prezioso. Perché diventi un vero vantaggio, occorre orientarlo verso crescita, redditi e prosperità negli anni a venire. La tecnologia sarà il terreno decisivo di questa sfida. Intelligenza artificiale, robotica e altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi, l'organizzazione del lavoro, la domanda di competenze. Restare ai margini di questa trasformazione significherebbe accettare un arretramento della capacità di crescere, proprio mentre l'invecchiamento della popolazione rende indispensabile aumentare il contributo di ogni lavoratore e di ogni impresa. L'intervento pubblico deve accompagnare questa trasformazione, imboccando con decisione un sentiero che consenta di ridurre stabilmente il peso del debito pubblico, si liberano risorse per la spesa sociale e per lo sviluppo. Occorre facilitare il salto tecnologico delle imprese, rafforzare il capitale umano, orientare il risparmio verso investimenti produttivi, accompagnare i lavoratori nei cambiamenti che la nuova economia richiederà. La rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale deve restare al servizio della persona e della società, non della concentrazione del potere tecnologico. Servono regole adeguate a tutelare il pluralismo, l'apertura dei mercati, la concorrenza e la dignità del lavoro. Vanno condivise a livello globale. Il criterio ultimo del successo sarà la capacità di offrire opportunità e futuro ai giovani. Un paese che innova deve saper valorizzare le competenze, premiare il merito, trattenere e attrarre talenti, consentire a ciascuno di contribuire secondo le proprie abilità. È una questione di efficienza e di giustizia insieme. Creare le condizioni perché le nuove generazioni possano realizzare le loro aspirazioni e concorrere al progresso del Paese non è solo una responsabilità economica, è il compito civile di questo tempo. Solo così l'Italia potrà attraversare un mondo sempre più frammentato senza subirne le divisioni e trasformare la transizione tecnologica in una stagione di libertà, lavoro e fiducia nel futuro. Grazie mille.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Presso la sala stampa della Camera si è tenuta la conferenza La mortalità del lupo in Italia, una strage silenziosa, presentazione di dati e approfondimento delle criticità sulla tutela della fauna selvatica. Conferenza stampa di Eleonora Evi.
3: Grazie, molte ai presenti. Iniziamo subito questa conferenza stampa, sono le 13.04, quindi siamo anche, immagino, in streaming, quindi benissimo, così ci potranno anche seguire da remoto. Allora, questa conferenza stampa nasce da diverse esigenze e urgenze. L'esigenza innanzitutto di affrontare un dibattito che troppo spesso è infarcito di bugie, di mistificazioni, di distorsioni, una narrazione che molto spesso è lontana dalla realtà e soprattutto lontana da un approccio scientifico, e mi riferisco ovviamente appunto al dibattito sui grandi carnivori, in particolar modo su lupi e orsi e in generale sulla fauna selvatica. È una conferenza stampa che nasce in particolare dopo il ritrovamento di 21 lupi uccisi, morti per avvelenamento, 21 lupi e altri animali selvatici, una vera e propria strage, la possiamo definire in questo modo, che peraltro ci interroga oggi su una natura non episodica di quanto accaduto, ma con tutta una serie di caratteristiche che richiamano anche a un qualche cosa che abbia una natura più organizzata e dunque ulteriormente preoccupante, sia per l'estensione che per la reiterazione di quanto accaduto. È una conferenza stampa che nasce per reagire anche a un momento storico particolarmente difficile, in cui vediamo l'attacco alla natura procedere spedito e quindi invece sul fronte della tutela della natura il rischio di fare enormi e pericolosi passi indietro. Il DDL caccia è un esempio, e con le ultime modifiche vede introdotto anche il declassamento del lupo da specie particolarmente protetta a specie protetta, e questo lo continuiamo a dire È un fatto molto grave perché collegato anche a questi recenti episodi. È un qualcosa che francamente crea quel clima di implicita legittimazione di azioni che hanno a che vedere con il bracconaggio, e questo è molto molto grave. È una conferenza stampa che nasce quindi anche dalla esigenza, come accennavo prima, di portare un contributo scientifico, un contributo di dati, di evidenze, di numeri, di ciò che è qualcosa che purtroppo sembra veramente troppo spesso mancare nella discussione, nel dibattito pubblico, nel dibattito politico e mediatico su questi temi. E anche qui, richiamando nuovamente il DDL Caccia, non posso non sottolineare come gli attacchi veri e propri a un istituto come ISPRA siano gravissimi, proprio per come dire, togliere l'approccio scientifico dal campo e lasciare tutto in mano alla politica, e questo appunto è molto grave. Quindi nasce da queste esigenze, dall'esigenza di dare voce a chi invece questi temi li affronta quotidianamente, li conosce con un approccio appunto scientifico, con un approccio di dati, e io sono molto molto felice di fare questa conferenza stampa insieme al collega senatore Michele Fina, a cui ora darò subito la parola per dei saluti, e con le associazioni che sono oggi qui presenti, da Io non ho paura del lupo, con il dottor Romito, la dottoressa Gentile di Rewilding Apennines, e la dottoressa Barbi di Salviamo l'Orso. Sono veramente felice di poter promosso e organizzato questo momento all'interno di questa istituzione, all'interno della Camera dei Deputati, per portare quei dati e quell'approccio scientifico e quelle richieste che oggi la politica continua purtroppo a sottovalutare per una gestione e una non una gestione, anzi, che la parola gestione è una parola terrificante che andrebbe cancellata dal mio punto di vista, dal nostro vocabolario, ma per una nuova e diversa, un nuovo e diverso rapporto e relazione con la natura e con gli animali selvatici. Quindi a Michele. Va bene, perfetto. Allora iniziamo con i vostri contributi. Grazie.
4: Allora, intanto, insomma, ne approfitto per ringraziare l'onorevole Evi e l'onorevole Fina per questo invito di tre associazioni, insomma, che mi preme dire lavorano tanto su quello che è il territorio. A me piace dire, insomma, che Io non ho paura del lupo, Salviamo l'Orso, Rewilding Apennines lavorano ogni giorno con la coesistenza, ma soprattutto dentro quella che è la coesistenza con i grandi carnivori, a contatto con le comunità. Insomma, quindi quello che noi cerchiamo di portare spesso nasce dal nostro confronto con tutte le comunità con cui veniamo in contatto, su Alpi, Appennini, ma non solo. Io mi occuperò, insomma, di raccontare un po' quello che è il lavoro che come associazione Io non ho paura del lupo abbiamo realizzato e abbiamo pubblicato a fine 2025, che insomma racconta quella che è un po' la mortalità del lupo in Italia in un determinato periodo. L'idea era quella di raccogliere i dati per quantificare il numero di lupi che sono rinvenuti senza vita in Italia da parte degli enti istituzionali. Questi dati non sono dei dati pubblicamente accessibili nella maggior parte dei casi, quindi l'idea era quella di raccoglierli, di evidenziare quelle che sono le cause di morte di questi animali e individuare i trend e le criticità, proprio con l'idea di raccogliere una fotografia, diciamo, oggettiva, basata sui numeri, su quella che è effettivamente la mortalità di questo animale e quello che sappiamo. Come abbiamo fatto? Abbiamo fatto un lavoro, insomma, piuttosto impegnativo, è durato circa un anno e mezzo, attraverso proprio la raccolta di dati con le regioni, le province autonome, abbiamo richiesto i dati a ISPRA, abbiamo utilizzato il portale Dead Wolf Tracker utilizzato dagli istituti zooprofilattici, insomma ci siamo inoltrati in un terreno molto complesso che è quello della raccolta dei dati, che è davvero frammentata e cambia davvero da regione a provincia, quindi abbiamo, diciamo, cercato di mettere insieme una mole enorme di dati. Cosa abbiamo scoperto, insomma, in questi 5 anni? Che dal 2019 al 2023 sono morti in totale 1639 lupi, o perlomeno sono stati rinvenuti 1639 lupi da parte delle istituzioni, con un trend in aumento dai 210 lupi morti nel 2019 ai circa 449-450 lupi morti nell'ultimo anno di indagine, nel 2023, quindi più di un lupo morto al giorno. Ma il dato più interessante è che siamo di fronte a dei dati per la prima volta in Italia certi. Questa è certamente un numero attendibile dal punto di vista dei rinvenimenti, ma è anche, bisogna dirlo, certamente una sottostima, quindi questi sono il numero di lupi che sono certamente morti durante questo periodo, e non è un dato, diciamo, rappresentativo della reale mortalità della specie, che certamente, insomma, può essere più ampia. Cosa abbiamo scoperto? Che le cause di mortalità nell'oltre il 70% dei casi sono riconducibili all'uomo, quindi in particolare investimenti stradali, ma anche, insomma, il bracconaggio rappresentano ad oggi la causa principale che colpisce la specie. Altri, diciamo, i dati interessanti che riguardano il bracconaggio e in generale l'avvelenamento, occorre specificare che sono dei dati comunque facilmente riscontrabili, nel senso che quando siamo di fronte al dato del bracconaggio, un animale morto per bracconaggio o per avvelenamento, non sempre, insomma, è molto difficile riuscire a trovare questi animali. Naturalmente occorre anche specificare che gli investimenti stradali in un paese con un alto livello di antropizzazione come l'Italia sono, diciamo, la motivazione, la causa di mortalità più diffusa, ma è anche importante dire che ritrovare un lupo investito da un'automobile è certamente più facile che trovare un lupo bracconato o ucciso dal veleno. Quindi, diciamo, abbiamo riscontrato un forte impatto un forte impatto umano su quella che è la specie, e quindi dei dati certamente sottostimati. Un dato molto interessante, diciamo, che abbiamo riscontrato è quella delle grandi discrepanze su scala regionale che abbiamo riscontrato nella raccolta dei dati. Noi, insomma, chiedendo ad ogni singola regione quanti lupi avessero rinvenuto sul proprio territorio, abbiamo avuto una fortissima, insomma, differenziazione rispetto alle domande. Alcune regioni ci hanno risposto con dati chiari, ben strutturati, ben catalogati, alcune regioni ci hanno dato dei dati molto frammentati o sovrapposti, alcune regioni non ci hanno neanche risposto, quindi questo è importante da sottolineare, sintomo probabilmente di un monitoraggio e di una gestione dei dati da parte delle singole regioni ancora totalmente frammentata e non riunita sotto quello che è un unico protocollo di monitoraggio che permetterebbe, insomma, di raccogliere dei dati univoci di fronte ad una specie che non conosce i nostri confini regionali, provinciali o cittadini. Quindi è molto importante, insomma, da questo punto di vista lavorare insieme. Spesso le stesse procedure burocratiche che abbiamo affrontato o il tipo di gestione del dato è risultato proprio molto, molto frammentato, nel senso che alcune regioni hanno rimandato, diciamo, gestiscono i dati attraverso enti diversi, alcuni vengono gestiti da istituti zooprofilattici, alcuni vengono gestiti da enti all'interno regionali, chiamiamoli così, quindi un'evidenza, insomma, molto importante della mancanza di un sistema di registrazione univoco e standardizzato su scala nazionale per la raccolta dei dati sul lupo. Sicuramente, insomma, per noi da questo punto di vista sarebbe molto importante avanzare delle proposte. Sicuramente una banca dati nazionale standardizzata e trasparente sarebbe molto importante, così come un monitoraggio continuativo e standardizzato che è alla base della conoscenza o della non conoscenza. Dico questo perché, insomma, come è stato detto durante l'introduzione, il lupo è oggi una specie che è passata da uno status di protezione, insomma, di particolare protezione a uno status di protezione come dire, diciamo, che allenta quelle che sono le maglie rispetto a quello che è l'intervento anche letale, la famosa gestione, insomma, di cui parlavamo prima. Però è molto importante dal nostro punto di vista sottolineare che forse ancora ad oggi non si è fatto assolutamente abbastanza rispetto a quella che è la conoscenza di una specie che possiamo amministrare soltanto attraverso la conoscenza. Questo, insomma, è un dato molto importante. La conoscenza non solo da parte di vista istituzionale, ma anche secondo noi dal punto di vista di quelli che sono la comunità, i cittadini, che ancora, diciamo, tutt'oggi sono si trovano, insomma, bombardati da una quantità di informazioni spesso, diciamo, molto sensazionalistiche su questi animali, e che spesso però differiscono da quella che è la realtà. Tornando un attimo alla questione monitoraggio, noi, insomma, in Italia abbiamo realizzato il primo monitoraggio nazionale del lupo nel biennio 2020-2021, però è molto importante guardare anche alle esperienze degli altri paesi europei. La Francia, insomma, nostro vicino, ha una frequenza annuale di monitoraggio, lo stesso fa la Germania, lo stesso fa la Svizzera. Questo perché? Perché è naturalmente molto importante conoscere a fondo questa specie prima di prendere qualsiasi attività, insomma, di intraprendere qualsiasi attività gestionale. Quindi da questo punto di vista si auspica, insomma, che da questo punto, diciamo, per quanto riguarda il monitoraggio ci possa essere un cambio di passo. Chiudo naturalmente, insomma, ribadendo l'importanza dei dati. Nel dibattito del lupo spesso, diciamo, i dati finiscono in secondo piano perché il tema divide, fa un gran clamore, si presta nel bene e nel male, insomma, rispetto a quello che è l'immaginario culturale di questo animale, diciamo, anche a distorsioni di qualsiasi tipo, comunicativo, politiche, di informazione. Insomma, dal nostro punto di vista, come io non ho paura del lupo, ma, insomma, penso che questo sia un appello, diciamo, anche condiviso rispetto a quelle che sono le realtà qui presenti, è necessario sicuramente un cambio di passo che ci faccia vedere, insomma, quella che è la realtà di questo animale nel nostro paese, tanto più che spesso, insomma, il tema del declassamento è stato utilizzato come una risposta alle emergenze, ma è importante dire che le emergenze erano gestibili anche rispetto a quello che era il vecchio, diciamo, profilo legislativo del lupo, la specie particolarmente protetta, e gli altri paesi europei che ho citato, cito ad esempio la Francia, hanno, diciamo, in qualche modo amministrato la propria popolazione anche con il precedente quadro europeo, rispetto anche a quelle che possono essere le emergenze, le situazioni particolari, insomma, che non rappresentano però, insomma, il quadro generale della specie. Concludo e lascio la parola dicendo che quando parliamo di grandi carnivori, ma questo, insomma, è una considerazione personale, si parla di un tema molto complesso per il quale spesso vengono richieste risposte semplici che è molto difficile, diciamo, per la scienza a volte dare, perché, insomma, siamo di fronte alla complessità degli aspetti faunistici, degli aspetti sociali, degli aspetti tecnici. Quindi, insomma, quello che mi auguro è che si possa lavorare meglio da questo punto di vista per il futuro, cercando, insomma, di consolidare e di riportare la scienza davanti a quella che è, insomma, l'interesse generale quella che è anche la conservazione di questa specie italiana, perché secondo me bisogna anche dirlo, davvero iconica, di cui spesso, insomma, ci dimentichiamo. Grazie.
5: Io, se posso, prima di dare la parola, sì, alla dottoressa Barbi, se vogliamo la scaletta che abbiamo condiviso, solo per dire che insieme alla collega Prestipino, che è qui presente e che ho dimenticato di salutare prima e volevo farlo in questo momento, proprio su questo tema del monitoraggio, della richiesta di dati, abbiamo recentemente presentato una interrogazione parlamentare, in realtà l'ultima delle tante che abbiamo presentato in questo periodo, e che riguardano appunto al tema di quali politiche per la convivenza, per la coesistenza, di quali iniziative per il monitoraggio, perché ci sembra davvero che questa sia una di quelle lacune più gravi che il nostro governo e le nostre istituzioni devono colmare. Ma non solo, anche altre interrogazioni, poi magari ne le citeremo più tardi, ad esempio sul tema dei controlli e di chi oggi è preposto anche a fare attività investigativa, in particolar modo pensiamo al ruolo della specialità forestale all'interno dell'Arma dei Carabinieri, quale futuro anche avrà questa specialità, proprio perché sono insomma anche loro, diciamo, il presidio prioritario che deve essere garantito, altrimenti appunto anche l'attività di controllo viene meno. Ecco, passo quindi subito la parola alla dottoressa Barbi, responsabile della comunicazione di Salviamo l'Orso. Grazie.
6: Mi sentite? Sì, perfetto. Bene, allora, onorevoli deputate e deputati, ovviamente volevo subito ringraziare il senatore Fina e la deputata Eleonora Evi per aver promosso questo evento, questo incontro, e per l'attenzione che viene dedicata ad un tema che purtroppo continuiamo ad ignorare in maniera importante, e che non riguarda soltanto la tutela della fauna selvatica, ma soprattutto, a nostro modo di vedere, la credibilità dello Stato nel presidio della legalità ambientale. Oggi sono qui in rappresentanza di Salviamo l'Orso, che è un'associazione che nasce nel 2012 con l'obiettivo di difendere, con l'obiettivo dichiarato di promuovere e lavorare per la conservazione e la tutela dell'orso bruno marsicano. L'orso bruno marsicano, come forse saprete visto che insomma abita qui vicino, è una specie endemica dell'Appennino centrale. Questo significa che si trova solo lì, è una specie che è caratterizzata da un'enorme fragilità in questo momento, perché ne esistono solo circa 50-60 individui, e rappresenta un patrimonio inestimabile della biodiversità del nostro paese, ma lasciatemi dire, un patrimonio inestimabile a livello mondiale. E ce l'abbiamo appunto solo noi. È una popolazione, dicevo, estremamente fragile, che è classificata come in pericolo critico di estinzione in questo momento, e la cui sopravvivenza, così come accade con molte altre specie, dipende da questo equilibrio delicatissimo con il contesto antropico in cui si trova a vivere in questo momento. Anche perché si sta fortunatamente espandendo, e questo ovviamente pone delle nuove sfide. Da qui la necessità, a nostro modo di vedere, di intraprendere la sua tutela e la sua conservazione, coinvolgendo attivamente le comunità locali e procedendo non in un'ottica che può essere definita, è stata vista per troppo tempo, come selettiva, ma in un'ottica che ci piace definire multispecie, perché se l'orso sopravvive in questo momento è ovviamente grazie al lavoro anche delle associazioni, di alcune istituzioni, ma anche perché sopravvive vive in un ecosistema che è complesso ed è ancora relativamente integro. E in questo ecosistema il lupo, che è un po' il soggetto della giornata di oggi, svolge un ruolo ecologico fondamentale. Allora, la letteratura scientifica oggi ci dice qualcosa di molto importante, ossia ci dice che i grandi carnivori, di cui il lupo appenninico fa parte, contribuiscono alla stabilità degli ecosistemi. Lo fanno in molti modi diversi: al controllo della popolazione di ungulati, alla rigenerazione degli habitat forestali. L'eliminazione o la persecuzione sistematica dei predatori invece produce degli squilibri molto importanti. Ma andiamo a vedere i dati, perché è importante, soprattutto quando si parla di scienza, guardare i dati. La Commissione europea, che finanzia svariati progetti di ricerca per la conservazione del lupo, ma che dall'altra parte invece ha approvato quello che è il declassamento di questa specie, in un report che è stato pubblicato nel 2024 ci dice, anzi fa proprio emergere con chiarezza, che i lupi uccidono ogni anno circa 65.500 capi di bestiame nell'Unione europea. Il 73% sono ovini e caprini, 19% bovini, 6% cavalli e asini. Però consideriamo un'altra cosa, che nell'Unione Europea nel 2024, sempre secondo questo report, erano presenti circa 57 milioni di ovini, che abbiamo detto sono la preda, diciamo, principale quando si parla di animali da reddito. Questo cosa significa? Che la predazione rappresenta lo 0,065% del totale dei capi presenti. Eppure continuiamo ad assistere a quella che è una narrazione tossica, questa anche da parte, soprattutto da parte dei giornalisti, di cui tra l'altro faccio parte, quindi insomma di colleghi e colleghe che dovrebbero imparare a conoscere la specie, a parlarne in un determinato modo, una narrazione che viene alimentata dalla politicizzazione dei temi legati alla coesistenza con la fauna selvatica e da interessi che, permettetemi di dire, molto poco hanno a che vedere con la scienza e troppo con l'economia. Ma non è un'economia dei luoghi che invece sarebbe importante, è un'economia che troppo spesso è annidata in quelli che sono invece i centri di potere. Una narrazione che descrive i grandi carnivori come un problema da eliminare oppure da gestire, un altro termine che neanch'io non apprezzo molto, anziché un bene da proteggere, un bene comune da proteggere. Una narrazione che viene diffusa da un giornalismo che troppo spesso risponde alle logiche dei click, il cosiddetto clickbait di cui adesso si parla molto, e che lascia troppo ampio, troppo spazio al sensazionalismo, come possiamo vedere in questa slide, e soprattutto all'allarmismo, che non fa assolutamente bene al mondo della conservazione e neanche alla scienza. I risultati poi sono davanti ai nostri occhi tutti i giorni e ancora una volta i numeri sulle morti del lupo parlano chiaro, come diceva il collega prima. L'episodio di avvelenamento che ha colpito 21 lupi e altri esemplari di fauna selvatica fuori e dentro il Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio Molise ad aprile non è assolutamente un caso marginale, né è un caso isolato, bensì è il sintomo di un problema strutturale che peraltro è diffuso in tutte le regioni d'Italia, compreso ovviamente l'Appennino centrale.

avvelenati nel cuore dell'Appennino centrale, non siamo davanti solo alla perdita di esemplari appartenenti ad una specie che per ora rimane protetta, ma siamo davanti a quello che per noi è un atto assolutamente criminale, che mette a rischio interi ecosistemi, quindi non va a colpire solo una specie, e compromette decenni di lavoro scientifico che vanno a lavorare anche sulla cultura dei luoghi, anche questo è molto importante, e poi va a minare, e questo forse lo sottovalutiamo troppo, la credibilità dello Stato nella tutela della legalità ambientale, dando invece manforte a chi pensa che l'impunità in questo paese, purtroppo, sia una consuetudine difficile da eradicare, invece se ci lavorassimo non sarebbe così. La comunità scientifica internazionale considera il veleno una delle forme più distruttive e indiscriminate di persecuzione della fauna selvatica, oltre ad essere espressione di una cultura dell'illegalità che miete vittime che sono incolpevoli, che spesso non hanno voce, questo lo diciamo continuamente, e quasi sempre anche al di fuori della specie target, perché il veleno non è selettivo. E questo accade perché nell'avvelenare appunto non vi è alcuna forma di selettività, e se negli episodi, e questo è molto importante, soprattutto per quanto riguarda Salviamo l'Orso, non è stato ucciso alcun orso marsicano, è per pura casualità, però è successo in futuro e potrebbe succedere ancora. Adesso questo grafico che vedete, è successo in passato, potrebbe succedere ancora in futuro. Quello che vedete in questa slide, questo grafico, è estrapolato dal piano faunistico venatorio regionale 2020-2024 e ci dà una panoramica molto chiara di quelle che sono le motivazioni, le ragioni alla base della mortalità dell'orso, e che sono per lo più riconducibili proprio all'essere umano. Nello specifico, visto che parliamo di avvelenamenti, tra il 1970 e il 2024 sono stati avvelenati 11 orsi, sui cui resti, a seguito dell'esame anatomopatologico, sono state trovate tracce di pesticidi che sono usati in agricoltura o topicidi che, se ingeriti ovviamente a dosi elevate, portano alla mortalità dell'esemplare. L'ultimo episodio, e mi scuso per la foto, però insomma dobbiamo un po' guardare in faccia quello che provochiamo. L'ultimo episodio accertato e documentato risale al 2007, quando vengono trovate le carcasse di un maschio, l'orso Bernardo, una femmina e un altro esemplare subadulto, episodi a cui se ne aggiungono probabilmente altri, che però non possono essere confermati perché nel momento in cui è stato trovato l'esemplare la carcassa era in uno stato di decomposizione troppo avanzato, oppure perché semplicemente la carcassa non è mai stata trovata. E quando muore un orso marsicano non perdiamo soltanto un individuo, ma perdiamo diversità genetica, capacità riproduttiva e resilienza ecologica di, ripeto, una specie che al momento conta poco più di 50 esemplari. Quindi perdiamo un patrimonio naturale a livello mondiale. Eppure nel nostro paese, in questo momento storico, il lupo, così come l'orso, che sono specie da cui dipendiamo proprio perché consentono l'integrità ecologica, continuano a essere visti da alcuni settori, soprattutto, come dei veri e propri nemici. E quindi occorrerebbe dirlo un po' con chiarezza, che la convivenza è possibile ed è già realtà in moltissimi luoghi. Gli strumenti esistono, ve ne sono di svariati che, anche come Salviamo l'Orso, applichiamo. Penso ad esempio alle recinzioni elettrificate, ai cani da guardiania che insomma devono, quando sono adeguatamente gestiti, a ricoveri notturni, indennizi rapidi, sistemi di prevenzione che devono essere ovviamente finanziati in modo efficiente. Numerosi studi ad oggi dimostrano che le misure preventive riducono drasticamente i danni da predazione, quando ovviamente applicati correttamente. Il problema dunque qual è? Non è la presenza della fauna selvatica in sé, ma è forse l'assenza di una strategia che dovremmo applicare e che dovrebbe essere più sistemica e coerente. Il problema è un problema culturale, quello che ci fa vedere la natura ancora come un qualcosa di altro rispetto a noi, un qualcosa che è lì a nostro uso e consumo. E il problema poi è l'assenza di regole, una cultura che, permettetemi di dire, dovrebbe essere definita davvero mafiosa ed è diffusa anche nella gestione dell'economia di montagna e di pianura. Per questo, come Salviamo l'Orso, come associazione in generale,
Riteniamo indispensabile quello che è un vero e proprio cambio di paradigma che nasca dall'unione

0: degli sforzi tra associazioni, tra istituzioni, anche e soprattutto qui a Roma, da scienza, giornalismo e dalle comunità locali. Queste poi in particolare non possono essere escluse dal dialogo, perché poi sono le persone che convivono ogni giorno con eventuali problematiche, perché la conservazione deve, può e deve nascere dal basso, dal coinvolgimento dei territori e di chi li vive per necessità, ovviamente per scelta. Le persone in questo senso che vivono nelle aree interne non devono mai essere considerate come semplici destinatari di vincoli, ma devono iniziare a essere considerate proprio attive e, diciamo, frutto, modello di una convivenza che è sostenibile, che può essere sostenibile. Questo cosa significa? Significa anche investire nelle aree interne, significa andare a incentivare quelli che sono e promuovere quelli che sono gli allevatori virtuosi, dove sottolineo ovviamente la parola virtuosi, andare a investire nel turismo, che però deve essere un turismo responsabile nei confronti della natura, e in economie territoriali compatibili con la presenza della fauna selvatica. Le esperienze che abbiamo maturato tutti insieme in Appennino centrale ci dicono che laddove esistono la partecipazione delle comunità locali, dove esiste trasparenza, dove esiste il dialogo con le istituzioni, dove sono presenti le istituzioni, il conflitto ovviamente diminuisce. Invece dove prevale l'abbandono istituzionale, ovviamente il conflitto cresce e quindi anche episodi di illegalità. E qui emerge il nodo centrale della questione: non possiamo più continuare a tollerare un contesto in cui è l'omertà a trovare spazio, i reati restano impuniti e l'uso del veleno viene percepito come uno strumento accettabile di gestione del conflitto, perché chi dissemina bocconi avvelenati non colpisce, come dicevamo, soltanto un animale, ma compie un attentato contro il patrimonio pubblico. Quindi ci permettiamo oggi di portare anche quelle che possono essere delle proposte concrete. Quindi chiediamo con forza innanzitutto il rafforzamento di quelle che sono le attività investigative di controllo del territorio, dando pieno supporto operativo ai carabinieri forestali, che devono agire prontamente e senza ritardi. Poi l'applicazione rigorosa della normativa esistente, perché una normativa c'è, e un inasprimento delle sanzioni per l'utilizzo illegale di sostanze tossiche contro la fauna, il finanziamento stabile alle unità cinofile, che sono un altro degli strumenti che funziona e che ha dimostrato negli anni di essere efficace quando si parla di avvelenamenti, una campagna istituzionale di comunicazione contro il veleno che venga supportata ancora una volta dai dati scientifici, è un portale che esiste e che deve continuare ad essere accessibile alle persone, il sostegno concreto ai comuni e alle comunità locali, che ripeto si trovano nel territorio, convivono con quei problemi, e poi la promozione di una proposta di legge popolare sul tema avvelenamenti. Serve in questo una piena unità istituzionale, perché non è più accettabile assistere a messaggi contraddittori che provengono da livelli diversi dell'amministrazione pubblica. Questo perché la tutela dell'orso marsicano e della biodiversità non può, non deve diventare terreno di scontro ideologico o propaganda elettorale, come invece si usa fare spesso. La scienza, dicevamo, parla con chiarezza, i dati esistono, le responsabilità sono note, ma quello che manca troppo spesso è la volontà politica di agire con tempestività e con coerenza. L'orso marsicano, così come il lupo appenninico, non sono solo specie da proteggere, ma sono indicatori ecologici della salute del nostro territorio. E dove sopravvive l'orso, dove sopravvive il lupo, sopravvivono anche foreste sane, acqua pulita, territori in cui viviamo e che sono ovviamente fondamentali per la nostra sopravvivenza. Per questo difendere l'orso significa difendere un modello di futuro per le aree interne del nostro paese, un tema di cui si parla molto, ancora una volta spesso in campagna elettorale, ma continua ad avere sapore della propaganda invece che dell'azione. Un futuro che vogliamo che sia fondato d'ora in poi sulla legalità, sulla conoscenza scientifica, sulla convivenza e sulla responsabilità collettiva. Siamo convinti, se no non saremmo qui oggi, che l'Italia abbia ovviamente le competenze e la professionalità per farlo, ma anche gli strumenti. Potrebbe diventare un modello a livello politico e conservazionistico a livello europeo e anche mondiale, ma questo ovviamente richiede coraggio, investimenti e una scelta culturale netta. Voglio chiudere solo con una frase che viene attribuita a Peppino Impastato, viene attribuita a lui, altra vittima dell'illegalità e dell'omertà, che però mi sembrava molto calzante per la giornata di oggi e il cui anniversario della morte si è celebrato poco fa, il 9 maggio. Ecco, lui sembra dicesse che se si insegnasse la bellezza alla gente, le si fornirebbe un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà. E forse dovremmo imparare da lui. Grazie.
1: Sarò molto breve. Onorevoli, grazie per l'invito. Facciamo. Eccoci qua. 16.826 animali avvelenati in Italia tra il 2009 e il 2024. Quasi 3 al giorno, ogni giorno, per 15 anni consecutivi. E questi sono soltanto i casi ufficiali registrati dal Portale Nazionale di Monitoraggio degli Avvelenamenti Dolosi, quindi la parte emersa di un fenomeno che per definizione si compie lontano dagli occhi. Quando parliamo di veleno, non stiamo parlando prima di tutto di tutela della fauna, stiamo parlando di legalità, di un crimine ambientale che ha numeri, dinamiche e diffusione da fenomeno sistemico, e il modo in cui lo affrontiamo oggi non è all'altezza. Rewilding Apennines, che rappresento oggi, è un'organizzazione di ripristino ambientale affiliata a Rewilding Europe. Noi operiamo in Appennino centrale, soprattutto fuori dalle aree protette, dove la conservazione è più difficile e più necessaria. Ci occupiamo del ripristino degli ecosistemi e della coesistenza con i grandi carnivori. Il veleno, di cui parliamo oggi, mina entrambi. Con il reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro gestiamo la popolazione di grifoni in Appennino e da quest'anno abbiamo un'unità cinofila antiveleno. Il veleno noi lo abbiamo incontrato tante volte. Lavoriamo tra Lazio e Abruzzo soprattutto, che sono rispettivamente la seconda e la quarta regione d'Italia per casi accertati. L'Abruzzo da solo ha un tasso di avvelenamenti per abitante 4 volte superiore alla media nazionale. Il problema in queste montagne non è marginale, è strutturale. Il veleno è stato per decenni e in molti contesti continua a essere un fenomeno tollerato, una pratica accettata, una pratica che si tramanda, si giustifica, si minimizza. È sempre stato così. Non sono episodi isolati, non è cronaca, è un fenomeno che ha una sua geografia, una sua stagionalità, una sua filiera e una sua continuità. Questo non è una somma di episodi, è un sistema. E poi c'è l'omertà. Una carcassa avvelenata in un bosco non si trova lì per caso. Qualcuno l'ha messa, qualcuno l'ha vista, qualcuno sa e quasi nessuno parla. Non stiamo parlando solo di tutela della fauna, stiamo parlando di legalità. E vi do un altro dato perché viene dal nostro lavoro quotidiano con i carabinieri forestali. Il 53% dei grifoni che troviamo morti è stato avvelenato. Considerando i casi sospetti, e con casi sospetti intendo fortemente sospetti, arriviamo al 69%. Il grifone non è il bersaglio, eh? Il grifone si nutre di carcasse avvelenate, spesso destinate ai lupi, e muore. Noi li chiamiamo le sentinelle del veleno, per fare breccia nei cuori a volte. Li chiamiamo così perché sono i primi ad arrivare, ma i grifoni trovano soltanto le carcasse di grandi dimensioni in ambiente aperto. Cosa succede altrove? Una volta dispersa nell'ambiente, un'esca non discrimina. Può uccidere una volpe, un'aquila reale, un lupo, l'orso, ma anche il cane o il gatto di casa. Cani e gatti sono in assoluto le prime vittime numeriche di questo crimine, migliaia. Anche il rischio per le persone è riconosciuto. Le ordinanze contro le esche avvelenate ogni anno vengono emesse dal Ministero della Salute, non dal Ministero dell'Ambiente. Eppure, a fronte di un fenomeno di queste dimensioni, le condanne sono praticamente inesistenti. In Italia non esiste nemmeno un dato pubblico che quantifichi le condanne specifiche per avvelenamento doloso di fauna. Già questo è significativo. Un quadro più ampio però ce lo offre l'ultimo rapporto di Legambiente sui crimini contro gli animali. 5.600 procedimenti annui, solo 850 condanne. Il 70% delle indagini parte contro ignoti e naturalmente finisce archiviato. Un quadro del tutto coerente con la nostra esperienza doloso di fauna. Già questo è significativo. Un quadro più ampio però ce lo offre l'ultimo caso senza colpevole, si aggiunge agli altri finché l'impunità diventa la regola. Sa molto chiaramente, chi avvelena in Italia non è quasi mai un soggetto folle o isolato, è qualcuno che persegue un interesse preciso. C'è il tartufaio che dissemina polpette destinate ai cani dei concorrenti per ridurre la competizione su

0: mercato che vale migliaia di euro, c'è l'allevatore che vuole eliminare i lupi e che invece di scegliere strumenti di prevenzione perfettamente disponibili e in molti casi finanziati con fondi pubblici e privati, sceglie la scorciatoia. E naturalmente c'è anche una zona grigia fatta di tante situazioni, atti scriteriati, faide private, una sedicente lotta al randagismo che poi finisce per uccidere senza discriminare. Interessi diversi ma non con una convinzione comune, che il veleno sia uno strumento del tutto accettabile per regolare un conflitto, ed è esattamente questa idea che noi dobbiamo riuscire a smontare. E poi c'è un altro livello di illegalità, quello a monte. Le sostanze impiegate oggi non sono più prodotti acquistabili in farmacia come accadeva in passato. Sono fitofarmaci, sono rodenticidi, medicinali veterinari. In larga parte sono principi attivi vietati o severamente regolamentati dal diritto europeo e nazionale. Eppure circolano, si trovano, si comprano. Un esempio basta, il carbofurano, un insetticida vietato in Europa dal 2000 oggi, dal 2008, oggi, 18 anni dopo quasi, è ancora la sostanza più trovata nelle carcasse di grifone in Appennino. Le esche avvelenate che troviamo non parlano quindi solo di chi le disperde, ma parlano di una filiera sommersa che le alimenta. Non si tratta solo di fauna, si tratta di criminalità ambientale su scala diffusa. E vengo alle proposte. L'Italia spende ogni anno milioni di euro per la tutela di animali protetti dalle nostre leggi e dalle direttive europee. È paradossale che l'orso bruno marsicano finisca poi avvelenato. Quello che chiediamo è un cambio di passo netto all'altezza di questo crimine seriale e sistemico. Un precedente esiste. E credo che funzioni. La legge 353 del 2000 sugli incendi boschivi. Quando un'area brucia per dolo, scattano vincoli pluriennali sulle attività che vi si possono svolgere. Una misura severa ma efficace, perché incide direttamente sull'interesse di chi appicca il fuoco. La stessa logica può essere estesa al veleno. Nelle aree dove si accerta un avvelenamento doloso, divieto pluriennale di pascolo, di attività venatorie, di raccolta di tartufi. Solo così per chi avvelena il rischio smette di essere astratto. Aggiungo un elemento che questa Camera non può ignorare. Lo scorso 21 maggio, 7 giorni fa, è scaduto il termine per il recepimento della direttiva europea 2024-1203 sulla tutela penale dell'ambiente. Significa che entro il 21 maggio 2027, abbiamo un po' di tempo, l'Italia dovrà adottare una strategia nazionale di lotta ai reati ambientali. Quel documento può essere il luogo in cui il contrasto al veleno deve diventare una priorità esplicita. Un modello esiste, la Spagna ha una strategia nazionale contro l'uso di esche avvelenate dal 2004, 22 anni di applicazione, risultati misurabili, non è perfetto ma è un modello. Non chiediamo qualcosa di sperimentale, chiediamo che l'Italia adotti un approccio che altrove sta dando dei frutti. Quando un crimine ha questa portata, questa sistematicità, questa diffusione e produce zero condanne, non è più solo difficoltà investigativa, è una scelta politica. E le scelte politiche è proprio qui dentro che si cambiano. E chiudo. Chiediamo tre cose. La prima, che il contrasto al veleno entri nelle priorità reali degli investigatori e di tutte le autorità competenti, con risorse, formazione specifica e coordinamento. La seconda, che si rompa l'omertà con campagne di sensibilizzazione strutturali e continuative, non solo episodiche. Sono morti 21 lupi nel parco d'Abruzzo. Non solo episodiche e non solo delegate alle ONG. La terza, la più urgente, la ripeto, che si apra in questa Camera la discussione su una legge specifica per il reato di avvelenamento doloso di fauna, che includa il principio già applicato agli incendi. A chi avvelena il territorio si tolga la possibilità di trarne profitto, perché finché continueremo a contare gli animali uccisi senza contare i responsabili, staremo parlando di fauna. Ma quando inizieremo a contare i responsabili, allora sì, staremo parlando di legalità. Grazie.
1: Intanto grazie di cuore alle associazioni che hanno partecipato e parlato, grazie all'onorevole Evi. E

0: per aver promosso questo appuntamento, ma più ancora per il lavoro che fa insieme all'onorevole Prestipino ogni giorno su questi temi in Parlamento e nel Paese. Naturalmente molte delle cose che sono state dette è stato giusto ricordarle e metterle insieme con alcune delle associazioni, dialoghiamo da tanti anni, in particolare una di queste, anche per ragioni territoriali, la conosco da tanti anni, che si occupa appunto della tutela dell'orso. Mi è capitato nella mia vita di occuparmi molto di aree protette, sia da amministratore locale, sia da amministratore proprio di aree protette, in particolare del parco d'Abruzzo, ma quando ancora le province svolgevano una funzione istituzionale e partecipavano delle comunità dei parchi. Nel nostro territorio abbiamo 3 parchi nazionali, un parco regionale, insomma ho avuto modo di far parte di una lunga fase e credo che sia importante il messaggio che noi oggi vogliamo lanciare, perché noi abbiamo seguito, immaginiamo solo che delle specie di cui stiamo parlando negli anni non solo si sono promossi tantissimi progetti di ricerca anche di carattere internazionale. C'è stata un'attenzione, ricordo quando c'erano progetti appunto internazionali sulla tutela dell'orso, si diceva che negli Stati Uniti nessuno conosceva l'Abruzzo, ma moltissimi conoscevano il parco d'Abruzzo o l'orso marsicano come endemismo. E non solo, si sono salvate intere comunità intorno al sostegno alla fruizione, utilizzo questa formula che è tipica anche di chi si occupa della conservazione della cultura e quindi del nostro articolo della Costituzione, che non a caso mette insieme oggi l'ambiente, ma comunque la tutela del patrimonio culturale e la tutela del patrimonio ambientale. E abbiamo salvato comunità, abbiamo dato casa, musei, prodotto pubblicazioni sulla tutela dell'orso, sulla tutela del lupo. Ancora oggi migliaia di ragazze e ragazzi visitano i nostri luoghi, vanno nei musei, vanno nei centri in cui alcune specie in cattività vengono conservate e si educano e si formano anche dal punto di vista civile al rapporto, a un rapporto diciamo nuovo, più equilibrato tra esseri umani e mondo animale. Ecco perché questa conferenza ha molti valori. Il primo è stato detto e lo voglio ripetere. Quando si parla di avvelenamenti, noi non stiamo parlando solo di avvelenamenti di alcune specie animali, noi stiamo parlando dell'avvelenamento di un intero territorio che uccide non solo alcuni esseri viventi, ma la fiducia, la sicurezza, la biodiversità e il futuro di alcune aree territoriali. E quindi non è solo a rischio una specie, magari protetta, o specie animali, ma appunto l'intera idea di un territorio. E poi stiamo parlando di legalità. Ora, quando si parla di legalità non è solo la legge, la norma, chi la scrive e la approva, come in queste stanze, e chi poi la deve far rispettare. La legalità è innanzitutto la cultura della legalità, cioè tutto ciò che intorno alla legge si costruisce perché quella norma diventi una convinzione diffusa. E noi è su questo terreno che stiamo arretrando, perché siamo arrivati ad ascoltare, per dirne una, insomma, i miei colleghi lo sanno meglio di me, che l'educazione ambientale, quando l'Europa promuove progetti, sostiene e finanzia progetti di educazione ambientale, sta promuovendo un'opinione, un'ideologia, che è come dire che le ore di scienza o di matematica a scuola non sono ore dedicate alla conoscenza di un patrimonio che una intera comunità scientifica porta avanti, intorno al dubbio, senza da questo punto di vista lo sappiamo, ma comunque con la certezza che le ragazze e ragazzi che vanno a scuola non stanno studiando testi di opinioni, ma di fatti che si sono raccolti negli anni, nei decenni, nei secoli, da intere generazioni. E questo è il punto, cioè la cultura della legalità arretra quando si lascia spazio all'idea che tutto sommato, ad esempio, i fenomeni di avvelenamento che sono in crescita sono sì reati, ma da considerare come reati minori, tutto sommato un costume, dovuto al fatto che c'è magari qualcuno che racconta di uno squilibrio a favore degli animali e contro l'uomo, e quindi alla fine bisogna chiudere un occhio. Quando si pensa che tutto sommato si debba chiudere un occhio come cultura generale, come opinione pubblica, allora si considera normale che poi a chiudere l'occhio è chi deve controllare, vigilare, chi deve amministrare un'area protetta, un ente locale all'interno di un'area protetta o di un'area interna, allora a quel punto la cultura della legalità arretra e anche la legge diventa, diciamo così, solo inchiostro scritto. Il secondo tema è la convivenza. Noi abbiamo bisogno di promuovere convivenza. D'altra parte non è bastato il Covid, o le notizie che oggi arrivano sull'Ebola, il fatto che è acclarato che noi siamo di fronte a 1,7 milioni di virus non conosciuti e centinaia di migliaia di questi potenzialmente capaci di fare il salto, lo spillover, cioè di creare nello squilibrio del rapporto tra esseri umani e mondo animale un meccanismo per cui poi alla fine sono gli esseri umani a essere vittima di loro stessi, anche della loro non solo della loro incapacità a convivere, a costruire questo equilibrio, ma anche proprio della loro capacità che invece nei secoli hanno avuto gli esseri umani, noi esseri umani, di moltiplicarci nel mondo e poi costruire anche una capacità di movimento, di trasferimento di persone, quindi a quel punto attraverso di esse anche di virus che sono figli di questo squilibrio. Quindi è evidente che noi abbiamo bisogno di una nuova cultura della convivenza che serve a tutti. E chi rinuncia a ragionare su questo terreno poi fa parte di coloro che si meravigliano di fronte a un evento, a un'emergenza, come se non era prevedibile. È tutto prevedibile. Ed è tutto, diciamo così, nella nostra capacità di previsione, è tutto ridefinibile in un modo nuovo per far sì che poi quell'emergenza disastro poi non avvenga o possa essere gestito. E poi c'è un problema di risorse, che è molto chiaro. Per la prima volta dopo tantissimi anni tutti i governi che si sono succeduti hanno comunque mantenuto, di destra, di sinistra, hanno comunque mantenuto una attenzione alla gestione delle aree protette, non hanno tagliato fondi, potrei citare molti ministri, ma proprio oggi scoprono coloro che gestiscono le aree protette, la settimana scorsa, che arriva una lettera al Ministero e taglia significativamente questi fondi. Quindi noi, in un tempo in cui abbiamo deciso di investire una parte significativa del Next Generation EU, quindi del PNRR per noi, nella transizione ecologica, consapevoli che la risposta allo shock anche economico del Covid dovesse andare verso una transizione ecologica dell'intero sistema economico, in questo tempo noi, invece che avere le aree protette protagoniste, anche perché più in grado di raccontare un altro modo di crescere e di svilupparsi, noi invece tagliamo questi fondi. E quindi è evidente che noi stiamo andando invece che avanti, come è successo inesorabilmente negli anni, e la cultura della transizione ecologica, come la chiamiamo oggi, prima se volete la sostenibilità, prima ancora, diciamo, più in generale dell'ambientalismo, che ha attraversato tutte le culture politiche, oggi invece diventa un terreno di scontro e di propaganda. E intorno a questa propaganda si annida una cultura profondamente antiscientifica, rispetto alla quale il racconto di dati e di numeri che voi prima avete detto in modo molto chiaro diventa, diciamo così, un altro modo di raccontare una favola. E questo è un po' il punto, e noi non possiamo assolutamente arretrare. Ecco perché dobbiamo chiedere che questi reati, oggi qui, questi reati siano considerati dei reati gravi, condannati dall'opinione pubblica, dalla, diciamo così, in generale dalla cultura politica, e che siano sostenute le forze dell'ordine che li devono perseguire con determinazione. Basta? No. Tutto questo la cultura della legalità, tutto questo serve e si tiene il sostegno alle associazioni che fanno questo lavoro, un sostegno nuovo alle aree protette, un sostegno, prima Eleonora giustamente richiamava l'ISPRA, proprio perché c'è una cultura antiscientifica, l'attacco all'istituto che è dello Stato e che ha il compito di fornire dati certi, monitoraggi scientificamente solidi, numeri concreti anche per capire gli andamenti, questo istituto viene attaccato. Nonostante sia uno strumento del governo, sia chiaro, è uno degli strumenti principali del Ministero dell'Ambiente, come si è chiamato nelle sue tante evoluzioni. E coinvolge, ed è un luogo che fa due cose insieme, fa ricerca e fa controllo e monitoraggio, non è solo un istituto di ricerca, ma è anche a capo del sistema italiano, delle ARPA o delle ARTA, per pensare alla mia regione, che naturalmente in quel caso non è solo ricerca, ma è controllo, monitoraggio, verifica, ed è uno strumento fondamentale anche per le forze dell'ordine e per le amministrazioni locali, uno strumento anche vincolante. Il volersi svincolare da questo strumento, aggredendolo, attaccandolo, delegittimandolo, indebolendolo, è evidente che sta al cuore della strategia che richiamavo e che noi dobbiamo contrastare con grandissima forza. Naturalmente è tanta e tale la strada che è stata fatta nella direzione giusta, che adesso chi cerca di farci tornare indietro trova tante difficoltà. Intanto anche una grande sensibilità cresciuta tra le cittadine e i cittadini. Perché poi tu hai voglia di dire, se tu educhi intere generazioni, ad esempio facendo educazione ambientale, tanti progetti che vanno in quel senso, poi ti ritrovi che queste generazioni quello che imparano te lo ricordano, a te decisore quando provi invece ad andare a te decisore o a te leader politico, a te diciamo così esponente di una cultura antiscientifica, se cultura si può chiamare, diciamo così, te lo ricordano. E quindi noi abbiamo alleati milioni e milioni di italiane e di italiani a partire dalle giovani generazioni. Italiani e italiani, non solo, perché poi per fortuna proprio su questo terreno si è costruita forse la più grande capacità di relazione internazionale, di alleanza internazionale. Lo stesso associazionismo è un associazionismo che è capace di travalicare i confini nazionali da tanti anni con grandissima forza e con grandissima capacità, e quindi di questo vi dobbiamo un doppio grazie. Ecco, io penso che noi abbiamo bisogno di insistere, fare in modo che queste denunce, quello che accade, non passi mai sotto silenzio, che non si consideri ormai come un fatto consueto, perché così può accadere, proprio perché gli avvelenamenti sono così costanti, a un certo punto finiscono anche fuori dalla cronaca, perché diventa una cosa che capita. Penso agli incidenti ad esempio, le morti sul lavoro sono diventate così consuete che diventano una statistica, come diceva quello, una morte è una tragedia, un milione di morti diventa una statistica. Ecco, più cresce questo fenomeno, più rischia di diventare una statistica. Invece io penso che noi dobbiamo insistere, davvero grazie per il lavoro che fate anche qui alla Camera, dobbiamo insistere perché più cresce questo fenomeno, più sia forte e determinata la denuncia. A partire anche dal contrasto, da leggi sbagliate, prima è stato citato il provvedimento sulla caccia, finirà in un binario morto, perché poi le leggi sbagliate, come la cultura antiscientifica, alla fine può trovare spazio un po' nella propaganda, può trovare qualcuno che la segue, può trovare qualche gruppo di complottisti che si fanno affascinare, ma a un certo punto trova anche un muro contro il quale sbatte, che sia di carattere legale, ad esempio la nostra Costituzione, o che sia di carattere scientifico, e cioè milioni di ricercatrici e ricercatori che in tutto il mondo continuano ad andare appunto avanti, per fortuna, e non indietro. Grazie.
1: Io vi ringrazio, voglio fare un saluto e un ringraziamento anche al vicepresidente Costa che ci ha raggiunto. Grazie davvero a tutti i relatori oggi. Andiamo.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Niente, spero di trovarci te, che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: del Bianco Veneto Toni Bisaglia, il democristiano che nel 1984 cadde in mare dalla sua barca ormeggiata a Portofino.
1: Non ti arrabbiare, non ti conviene, se vuoi star bene, bevi Cinar.
2: Ascoltate anche voi il suggerimento di questo celebre motivo e bevete un Cinar.
3: Servito fresco, liscio al selzo.

0: legato alla componente di Mariano Rumor, parlamentare dal 63 al 79, tre volte ministro. Bisaglia aveva sposato Romilde Bollati di Saint-Pierre, la donna che anni prima era stata legata allo scrittore Cesare Pavese.
1: Viaggiare è una brutalità, obbliga ad avere fiducia negli stranieri e a perdere di vista il comfort familiare della casa e degli amici. Ci si sente costantemente fuori equilibrio. Nulla è vostro, tranne le cose essenziali, l'aria, il sonno, i sogni, il mare, il cielo. Cesare Pavese.
0: A lei era dedicato il biglietto ritrovato prima della morte dello scrittore, che si uccise.
2: Calimero, il pulcino nero.
3: Sono proprio contenta. 1, 2, 3, 4, 4. E il quinto dove sei? Ma, parmistovo, esempio in brio di covatura, ciò.
4: Dove andai così de corsa? Spetene!

Piccolo, io non sono la tua mamma.

0: facile farsi una mamma per noi piccoli. Tu sei la mia mamma?
1: No, guarda che ti sbagli, sa. Qui non ho pulcini neri.
0: Ma se io fossi bianco mi vorresti?
1: Certamente, piccolo. Cosa c'è?
0: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
2: Tu non sei nero, sei solo sporco. Là.
0: Ava, come lava?
3: Sì, lava bene, lava bianco, lava a fondo e pulito. Ma soprattutto
4: è bucato garanzia.
3: Perché Ava protegge il tessuto e ne garantisce la conservazione.
4: Bucato garanzia.
3: Fate voi stesse la prova oggettiva, il controluce. Lavato con Ava il tessuto resta integro, intatto, come nuovo.
4: Ava anche per lavatrice. E attenzione, contengono le figurine del concorso Mira Lanza.
5: Costretto alle dimissioni per voci che lo vedevano implicato in un giro di fondi neri, Bisaglia era morto a 55 anni, dopo una vita travagliata. Successivamente scomparve il fratello sacerdote, che mai si era dato pace della morte di Toni.
6: Se il fratello Mario, sacerdote, è stato ucciso, allora si deve riaprire anche il caso di Toni Bisaglia, morto accidentalmente nel 1984, nel pieno del suo potere politico di democristiano doroteo. Lo chiedono segretari e amici del partito che non c'è più. Toni Bisaglia cadde dal Panfilo Rosalù, 22 metri di lunghezza, 45 tonnellate di stazza. Cadde mentre leggeva i giornali e non si è accorto al largo di Portofino che un'onda anomala lo avrebbe buttato a mare e ucciso. Niente autopsia, niente inchiesta, immediati funerali di Stato. Don Mario, prima di morire, aveva un importante appuntamento in Cadore. Era convinto che il celebre fratello era stato ucciso. A Cortina c'erano tutti i big della politica italiana. A Lorenzago di Cadore, il pontefice, a cui Don Mario aveva chiesto invano udienza. 12 anni dopo si scopre il finto suicidio, ma solo perché la salma si è mummificata per una valvola otturata nella bara. E spunta un testimone. Don Mario è stato strozzato e buttato nel lago alpino. La procura di Belluno ha riaperto il giallo, a quella di Chiavari il compito di rivedere la morte di un DC eccellente. Luigi Bacialli, attuale direttore del Gazzettino, fu all'epoca testimone oculare del fatto.
7: Ci avvicinammo pensando che avessero perso il tender o che fosse caduto qualcosa, a vedere cos'era successo. E arrivammo e vedemmo sul ponte il corpo di un uomo disteso, a pancia in giù, circondato da persone che non sembravano particolarmente agitate. E questo mi parve un po' strano, perché quando seppi che si era trattato di un annegamento mi chiesi come mai queste persone non si prodigassero per soccorrere quest'uomo che era caduto in mare. E chiedemmo se ci fosse stato bisogno di aiuto. Un marinaio disse assolutamente no, urlò di no, e la barca, questo grande yacht, fece rotta verso il porto di Santa Margherita Ligure.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Bentrovati sulle frequenze di GR Parlamento da Francesca Rinaldi. Il nostro ospite è Gabriele Moroni, cronista del quotidiano Il Giorno e autore per Mursia di Delitti e vecchi merletti. Bentrovato Moroni.
2: Grazie a voi, bentrovati voi.
1: Allora Moroni, lei esamina in questo libro alcuni casi di cronaca nera che hanno fatto storia, senza però riprendere dei casi recenti. Lei ha preferito scavare nel passato. Il primo capitolo è dedicato addirittura a un caso della fine del Settecento. Perché questa scelta?
2: Direi che questo libro nasce da un duplice amore, l'amore che è anche la mia professione per la cronaca e l'amore per la storia. Ecco, scrivendo questo libro e addentrandomi in questi casi noir raccolti fra la fine del Settecento e il primo dopoguerra del Novecento, ecco, ho cercato di fare, spero al meglio, il cronista della storia.
1: Uno dei gialli analizzati è quello relativo alla morte di Anita Garibaldi, strangolata, deceduta per cause naturali?
2: Beh, è un grande giallo e forse anche uno dei primi gialli politici che ci ha riservato la nostra storia. In effetti il primo anatomopatologo, il primo medico legale che visitò Anita Garibaldi, malamente sepolta in una spiaggia durante la fuga di Garibaldi dalla Repubblica Romana, siamo nel 1949, nel tentativo inutile di raggiungere Venezia, che ancora combatteva contro gli austriaci. Il primo anatomopatologo fu molto chiaro e parlò appunto di una frattura della trachea, come Anita Garibaldi, peraltro spossata dalla malaria, spossata da una gravidanza avanzata, fosse stata però uccisa, ecco, finita in questo ultimo estremo e disperato tentativo di fuga. Devo dire poi che lo stesso medico legale cambiò opinione, parlò invece che questa lesione poteva essere stata provocata dalla putrefazione. Io credo, è la mia opinione, ma credo di non essere molto lontano dalla verità, che quello di Anita Garibaldi fosse un cadavere piuttosto ingombrante per tutti, a cominciare dalle autorità del governo pontificio, che non dimentichiamo all'epoca governavano le Romagne, per cui si preferì ripiegare su una più tranquilla diagnosi, un più tranquillo referto di morte naturale. Certamente un giallo che è rimasto insoluto.
1: C'è un altro capitolo anche dedicato a Garibaldi, a un suo lato un po' oscuro, che farebbe di Garibaldi un sequestratore di preti.
2: Sì, siamo anche qui nel 1848, siamo nella prima sfortunata guerra di dipendenza di Carlo Alberto contro gli austriaci. Garibaldi è a Morazzone nel Varesotto e viene sorpreso nottetempo dagli austriaci. Il paese, che è un piccolo paese, viene cinto d'assedio e Garibaldi, che è riuscito con i suoi volontari a respingere gli austriaci, sa che la mattina dopo farà una brutta fine, per cui cerca una guida che lo aiuti a eludere, a passare attraverso le maglie dell'assedio, e il suo obiettivo è la Svizzera, ci arriverà. E la scelta cade su una persona che conosce bene i luoghi, che è Don Colli. Don Colli è il parroco di Morazzone. Viene prelevato e fa da guida e poi viene liberato, ritorna e muore pochi mesi dopo, spossato ufficialmente morto di vaiolo, ma credo anche di crepacuore per questa notte da tregenda. Quindi che Garibaldi fosse un notorio mangiapreti, questo è dato acclarato, certamente divenne sequestratore, io credo non per l'odio anticlericale, che rimase vivo per tutta la sua vita, ma in quel momento per una circostanza precisa, cioè aveva assolutamente necessità per sé e per i volontari rimasti di poter passare attraverso le maglie dell'assedio e raggiungere la non lontana, ma in quel momento lontanissima e neutralissima Svizzera.
1: C'è poi anche quello che può essere definito il primo scandalo politico dell'Italia Unita, è un caso che vede coinvolto, che colpisce il sindaco di Bosisio Parini, tal Giuseppe Pestagalli, negli anni successivi al 1872.
2: Sì, Pestagalli è un architetto e ingegnere milanese che si trova a essere sindaco di Bosisio Parini. È un antesignano delle tangentopoli nostrane che seguiranno poi negli anni. Io lo descrivo come un amministratore di infinite risorse, di idee, di iniziative, un sindaco efficiente, anche popolare, potente, marpione, demagogo fino all'istrionismo, capace di accreditarsi in ogni momento come l'uomo giusto al momento giusto. Un corrotto intelligente, un corrotto astuto, sfrontato, anche un creativo, insomma sembra il ritratto di uno dei protagonisti delle tangentopoli che esploderanno in Italia a partire dall'inizio degli anni 90 in poi. Cosa fa Pestagalli? Pestagalli riesce, essendo sindaco di un comune sul lago di Pusiano, riesce a vendere il lago, sia il comune che Bosisio Parini, praticamente gode di somme ogni anno legate all'estrazione della torba del lago di Pusiano. E il nostro scaltro sindaco se ne appropria per anni, le intasca regolarmente, arriva alla fine a mettere assieme un bottino di 356.169,18 lire dell'epoca, che sono almeno 2.700.000 euro di oggi, non male. Dopodiché fugge all'estero e non ricompare mai più.
1: Anche qui, insomma, ricordando poi episodi che si sarebbero purtroppo riverificati in anni a noi più recenti.
2: Magari non va in Sud America, va pare in Belgio, ma comunque è una fuga.
1: Cioè, in un paese comunque in cui non c'è l'estradizione verso l'Italia.
2: È una fuga che riguarda quella di molti tangentisti nostrani, con la differenza che Pestagalli non ricomparirà e non verrà più riacciuffato.
1: Senta, passiamo adesso alla strana morte del tenente generale Alberto Pollio, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, un decesso avvenuto a Torino in una camera d'albergo nel 1914. Tre giorni dopo l'uccisione

0: serata, forse fra le 7.30 e le 9.15 del 1 luglio 1914, nella camera numero 19 dell'hotel Turin Palace, che è un elegante albergo Liberty in Torino. Muore tre giorni dopo i colpi di Gavrilo Princip, che a Sarajevo ha eliminato l'arciduca Francesco Ferdinando, re del trono di Austria-Ungheria, e la moglie, la contessa Sofia. Ancora un mese di balletto tragico e a volte tragicomico, comico, e sarà guerra nell'intera Europa. Perché la figura di Poggio è significativa? Perché l'Italia è ancora formalmente legata alla triplice alleanza con Austria e Germania, e Poggio di questa alleanza è un sostenitore quasi fanatico. È un fatto però che nella realtà l'Italia, il governo Salandra hanno già fatto il salto della quaglia e si preparano a entrare in guerra, cosa che accadrà meno di un anno dopo, il fatidico 24 maggio 1915, quello del Piave che mormorava, di entrare in guerra al fianco delle potenze dell'intesa, Francia e Gran Bretagna. È ovvio che di questo cambio di alleanza sullo scacchiere militare europeo, Poggio, viste le sue convinzioni, sarebbe stato un avversario tenacissimo. Si parla solo di sospetti, il generale sta benissimo, è arrivato a Torino da Roma per delle esercitazioni di tiro e comincia a accusare strani malesseri, strani malori, c'è la figura di una stranissima cameriera dell'hotel assunta poche ore prima e poi sparita poche ore dopo la morte del generale, c'è la rapidissima carriera del medico che curò Poggio senza riuscire, come si è visto, a sottrarlo alla morte, tutti elementi che possono ingenerare, se non la certezza di una morte, a questo punto la morte per veleno, certamente molti sospetti.
1: Allora, un'ultima domanda in chiusura: quanto è stato difficile trovare delle fonti per ricostruire questi casi e quali sono state le sue fonti?
0: Beh, come dicevo, io sono un appassionato di storia. Per il mio giornale ogni domenica pubblico una sorta di rubrica storica che ho chiamato Gialli in Frac, proprio perché si tratta di storie nere e gialle d'antan. Certamente c'è stato un grande lavoro di ricerca, sono stato per archivi, per biblioteche, ho sfogliato vecchi effemeridi e, come dicevo prima, ho cercato di fare il cronista nella storia facendo parlare i testimoni e i protagonisti, cosa ovviamente impossibile che erano tutti scomparsi, ma li ho fatti parlare attraverso i giornali dell'epoca, attraverso le carte processuali, attraverso gli epistolari, le memorie e gli atti giudiziari. Alla fine è stato un lavoro faticoso ma certamente appassionante, un libro che mi sono divertito a scrivere, spero che chi lo leggerà, che avrà la bontà di leggerlo, si diverta come mi sono divertito io a scriverlo, si diverta nella lettura. E l'ho concluso con una conclusione: che certi meccanismi in fondo non sono cambiati. Abbiamo visto prima la figura di un antesignano della Tangentopoli, nostrane, ci sono storie di mattanze compiute in una mattinata di follia da un uomo che decide a un certo punto di liberarsi di tutti gli autori dei presunti torti che ha ricevuto, c'è la storia di un assassino, di un killer sanguinario e perfino cannibale che viene fermato, sospettato, interrogato, poi rilasciato e rimane libero di uccidere. La storia di questi giorni, di questi anni, ci ha proposto tanti esempi negativi del genere. Come vedi, la storia si ripete, dovrei aggiungere purtroppo.
1: E allora, confermando che si tratta di un libro ricco di curiosità, vincente, anche divertente.

0: Per quanto appunto poi ci siano tanti episodi non certo lieti, e appunto aggiungendo che sono tanti i capitoli, noi ovviamente ne abbiamo approfonditi solo alcuni, vogliamo ringraziare nuovamente Gabriele Moroni, autore del libro Delitti e Vecchi Merletti, Mursia Editore, per essere stato con noi. Grazie Moroni.
1: Grazie a voi chi ci ha ascoltato.
0: Grazie a Gabriele Moroni, grazie anche a Gabriele Cagliazzo in regia, da Francesca Rinaldi a tutti un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
2: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: Un ulteriore passo verso la ricerca della verità, quasi 41 anni dai fatti, ha preso il via questa mattina la commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana quindicenne all'epoca di cui non si hanno più notizie dal 22 maggio 1983, ma anche sulla sparizione di Mirella Gregori, stessa età di Emanuela, di cui si sono perse le tracce dal 7 maggio dello stesso anno. Due vicende, ha sottolineato il presidente della commissione Andrea De Priamo, che hanno la stessa dignità e su cui è necessario trovare la verità. Una speranza che serba anche Pietro Orlandi, arrivato insieme alle sorelle a Palazzo San Macuto, le sue parole all'ingresso.
1: Ho sperato tanto, questa commissione finalmente è partita e io mi auguro, anzi sono convinto che questa commissione un passo avanti lo farà. Non so se riusciremo ad arrivare alla verità, però un passo avanti lo farà.
0: La sorella di Mirella Gregori ha parlato di ultima spiaggia per lei per arrivare a quelle risposte che dopo tanti anni ancora non ci sono, molti punti che non sono mai stati approfonditi realmente. Ha puntato il dito su quei personaggi che nel corso dei decenni hanno depistato gli inquirenti e gli stessi familiari, depistaggi di cui hanno parlato anche i fratelli Orlandi nel loro intervento davanti ai parlamentari. Aspetti non vagliati, ha detto Pietro, alcuni emersi solo negli ultimi anni, su cui è necessario fare luce. Da Palazzo San Macuto, Giuseppe Lisi, GR2.
2: Passa il testimone alla commissione Orlandi Gregori. Preoccupazioni per l'insabbiamento nascono tra i vari addetti del settore, soprattutto tra giornalisti e familiari delle vittime. Proprio in maggio ricorre l'anniversario della sparizione di Mirella Gregori, per il cui ritrovamento fece un appello. Il 20 ottobre 1983 Sandro Pertini, presidente della Repubblica dal 1978, ma cadde nel vuoto, esattamente come quello di Giovanni Paolo II il 28 agosto. Le due ragazze, Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, erano scomparse e non avrebbero fatto più ritorno a casa. Oggi la commissione parlamentare Orlandi Gregori si appresta a passare il testimone dopo la nomina di Andrea De Priamo alla commissione affari costituzionali.
3: Allora, innanzitutto ovviamente la scelta di cedere la presidenza, quindi di dimettermi da presidente della commissione Orlandi Gregori, è ovviamente una scelta che dispiace, ma che credo che un parlamentare, essendo un servitore delle istituzioni, è chiamato a fare quando appunto viene chiamato ad una responsabilità come quella della guida della Commissione Affari Costituzionali del Senato. La Commissione comunque proseguirà il suo lavoro, credo e spero in continuità con quello che abbiamo svolto in questi anni. Io personalmente sarò comunque componente della commissione e proseguirò anche personalmente il lavoro svolto, anche perché ritengo che in questi anni sono stato coinvolto anche dalle vicende e dalle storie personali di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, che sono quindi due figure che meritano rispetto, così come le loro famiglie, proprio nella qualità di ragazze, con la loro vita di tutti i giorni, la loro vita tra virgolette normale, che è stata interrotta troppo presto per cause che non sono state da subito cercate nel modo migliore, causando ovviamente poi tutti questi anni di ritardo rispetto alla ricerca e all'accertamento della verità, anche a causa di errori nelle indagini e successivamente sicuramente di inquinamento delle stesse, forse in taluni casi anche con fine depistatorio. Quindi per quanto riguarda l'idea che mi sono fatto, penso che la cosa importante sia stata quella di non seguire una pista precostituita, di aver lavorato su un'analisi seria e rigorosa di tutte le possibili piste. Questo ci ha consentito di arrivare già da ora a definirne alcune decisamente da scartare, penso ovviamente a quella sulla quale abbiamo già approvato una relazione, peraltro all'unanimità, e ritengo questa unanimità un valore, così come il lavoro di collaborazione tra maggioranza e opposizione che sempre c'è stato in questa commissione. E sto parlando ovviamente della pista della tratta delle bianche cosiddetta, che pure è stata frutto di spunti investigativi all'epoca della procura e poi ripresa da uno studio di avvocati su fonti aperte, ma che noi, anche grazie all'ausilio in questo caso della polizia come ufficiale di collegamento, abbiamo, e quindi dello SCO, abbiamo identificato come una pista inesistente, perché quelle ragazze che erano state rilevate aver abbandonato casa in quegli anni, gli stessi anni da scomparsa Emanuela e Mirella, di fatto poi sono tutte tornate a casa nel tempo. Ma anche di altre piste abbiamo fatto valutazioni analoghe e quindi oggi non esprimo, diciamo, una risposta rispetto a quelle che sono le cause della scomparsa dell'una e dell'altra ragazza, anche per rispetto alla commissione che doveva proseguire il suo lavoro. Certamente penso che il lavoro serio e rigoroso fatto dalla commissione sia assolutamente conferente a quello che ci chiedeva la legge, cioè appunto prima di tutto capire cosa aveva allontanato dalla verità. Molti degli elementi che hanno allontanato dalla verità li abbiamo identificati, altri li stiamo sviscerando e stiamo lavorando su alcuni punti nevralgici che possono sicuramente anche contribuire all'accertamento della verità. Resta ovviamente ancora da rispondere a due domande fondamentali. Uno, Emanuela Orlandi è stata rapita o si è trattato di quello che oggi potremmo definire un femminicidio o comunque un atto di predazione sessuale? Ovviamente ho le mie idee, ma attendo ancora il lavoro cioè della commissione per arrivare poi a una conclusione. Però sicuramente abbiamo messo in campo molti elementi rispetto a questo bivio, diciamo così, rappresentato da questa doppia ipotesi. E l'altra domanda è quella se i due casi sono collegati o sono separati. Ad oggi abbiamo elementi prevalenti sulla separazione dei due casi, ma non possiamo di fatto escludere un collegamento tra i due casi. C'è ancora da lavorare, abbiamo raccolto tantissimi documenti, abbiamo ovviamente molti elementi importanti che sono ancora riservati. Sono soddisfatto di aver lavorato con il massimo impegno e anche se in un'altra veste continuerò a farlo fino alla conclusione della commissione. Ma penso anche successivamente perché appunto Emanuela e Mirella sono due ragazze che avevano diritto a portare avanti la loro vita, questo diritto gli è stato sottratto e tanti ci hanno anche speculato sopra e invece credo che sia in loro nome giusto lavorare in modo serio per capire cosa davvero è successo in quei giorni di maggio e di giugno del 1983.
2: Fabio Roscani di Fratelli d'Italia è il nuovo presidente della commissione Orlandi Gregori. Era il 7 maggio 1983 quando Mirella uscì dopo che un ragazzo misterioso le aveva citofonato, dandole appuntamento davanti al bersagliere di Porta Pia.

0: Fabrizio Peronaci, caporedattore per la redazione online del Corriere della Sera ed esperto del caso Orlandi Gregori. Che cosa pensa lei di questo cambio di testimone? La commissione avrà lo stesso peso di prima? È noto l'intervento di Sandro Pertini per la liberazione di Mirella Gregori. Lei ricorda questo episodio?
1: L'improvviso annuncio dello spostamento del senatore De Priamo dalla presidenza della commissione bicamerale sul caso Orlandi Gregori alla presidenza della commissione affari costituzionali del Senato stupisce molto. Perché stupisce? Perché arriva dopo 2 anni di lavoro intensissimo. De Priamo non ha mancato un'audizione, ne sono state fatte oltre 80, e arriva soprattutto alla vigilia del tirare le somme. Ora, che il presidente, che è colui più a conoscenza di tutti i membri di ciò che è avvenuto in commissione parlamentare, improvvisamente lasci, seppure magari per ragioni proprie di carriera, di avanzamento, perché forse valuta la Commissione Affari Costituzionali più importante, e suona comunque come uno schiaffo in chi si aspetta verità e giustizia sul caso di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Ma come, si fa una commissione e poi il presidente alla vigilia delle conclusioni molla? Tutto ciò non ci sarebbe bisogno di dirlo se il presidente Di Priamo ci avesse spiegato la cosa, ma non è stata data nessuna motivazione a questa decisione. È stato solo annunciato il passaggio ad altro incarico. Di fatto adesso la commissione si trova acefala, senza guida e soprattutto priva del grande patrimonio di conoscenze che lo stesso De Priamo aveva accumulato in 2 anni, e questo dispiace. No, la commissione Orlandi Gregori nella nuova situazione difficilmente avrà lo stesso peso, ammesso che abbia avuto un grande peso in passato. Come io ho rimarcato in più occasioni, il fatto che non siano stati auditi personaggi coinvolti nella vicenda, per esempio una signora che registrò la voce per rivendicare il sequestro di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori in un vocale spedito da Boston, ha dato la sensazione che non si volesse andare fino in fondo. Ma come, c'è una seconda persona che noi sappiamo aver partecipato, che la procura ha individuato? Si chiama Gabriella Boggiani, seconda persona dopo quel Marco Accetti, telefonista del caso Orlandi, e non la si convoca. In questo senso, ecco, il peso che ha avuto la commissione Orlandi Gregori è stato sicuramente incisivo nel mettere insieme tantissimo materiale, andando soprattutto a scavare nelle dinamiche relative alle due scomparse, al giorno preciso della scomparsa, alla ricostruzione delle vicende che nel giro di pochi minuti hanno visto queste due ragazze svanire nel nulla. È stato invece, a mio avviso, meno incisivo nel tentativo di andare a risalire a chi potessero essere i responsabili, anche perché, ripeto, noi abbiamo un personaggio, il reconfesso Marco Accetti, che è stato indagato a lungo dalla procura e che ha dato prova di essere stato presente sulla scena, magari per l'obiettivo di agganciare le ragazze, oppure per l'altro obiettivo molto probabile di voler depistare con le telefonate che riguardavano lo scambio con Ali Achka. Però questo personaggio c'era, è stato sentito soltanto qualche settimana fa a conclusione del percorso, e quindi adesso non ci sarà più la possibilità di andare a verificare, a compiere gli incroci e gli scontri per capire se quello che ha detto Marco Accetti si può catalogare sotto la voce verità, mezze verità, depistaggi o manipolazioni. Sì, l'intervento del presidente Sandro Pertini nell'ottobre del 1983 svelò la portata enorme delle trattative sotto banco che si stavano facendo. Pertini era contrario, in linea con quanto accaduto qualche anno prima con il sequestro Moro, a qualsiasi trattativa, a che lo Stato andasse a trattare con i sequestratori, di Moro come di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Però nell'ottobre dell'83, evidentemente messo sotto pressione da evidenze che noi non sappiamo che erano i contatti sotto traccia, messo sotto pressione, concesse, come chiesto dai rapitori, una intervista che uscì il 20 ottobre dell'83 sull'Ansa, in cui citò sia Emanuela Orlandi sia Mirella Gregori. E ciò ci dà contezza piena di un fatto, che il Quirinale tentò in questa maniera di salvare la vita delle ragazze, in particolare di Mirella Gregori, perché i genitori di Mirella furono ricevuti più volte al Quirinale, e in quel frangente, settembre-ottobre 83, appunto, ci fu un disperato tentativo di salvarle la vita, dopo che l'americano, che oggi sappiamo essere stato Marco Accetti, disse, parlando con l'avvocato Egidio, per Mirella non c'è più niente da fare. La connessione tra la scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori non l'hanno ipotizzata o congetturata gli analisti, i cronisti, gli autori di libri. È stato fin dal primo momento un caso collegato l'uno all'altro. Sul primo fascicolo della Procura di Roma si scrisse sequestri Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, segno che le evidenze di una connessione apparvero subito. D'altronde basta ricordare che le richieste di liberazione di Ali Achka in cambio del ritorno a casa delle ragazze furono sempre svolte in abbinata. Ora, che si trattasse o no di depistaggi, comunque venivano da persone che avevano avuto o contatto diretto o comunque erano in contatto con persone che avevano detenuto le ragazze, e come tali vanno prese in considerazione. Poi vi sono altri elementi che riguardano la connessione dei due casi, stesse identiche modalità di sparizione, un'amica che si interpone e che probabilmente sa molto, la presenza che incombe su entrambi i casi di ambienti vaticani, per quanto riguarda Mirella Gregori, attraverso un personaggio che addirittura fu indagato a lungo per la scomparsa della ragazza, e poi ha ottenuto la cittadinanza vaticana ed è uscito di scena, ma insomma Raul Bonarelli venne iscritto sul registro degli indagati. Questi sono gli elementi di congiunzione. Parliamo di due ragazze che vennero entrambe irretite, spinte in una trappola da oscure entità che oggi, dopo il lavoro della commissione parlamentare, per quanto lacunoso, un po' meno oscure sono. Se ci fosse più tempo, io potrei dire di essere ottimista, perché facendo altre convocazioni e cercando gli incroci si potrebbe davvero arrivare a Dama e individuare addirittura quale fu il gruppo operativo che si fece carico di questa operazione, perché Marco Accetti ha raccontato molto, ma non ha raccontato tutto e non ha mai detto, tanto per cominciare, i nomi dei suoi sodali. E questo è un grande vulnus delle sue dichiarazioni, perché è un personaggio di cui ormai si parla da ben 14 anni, 2013, 13 anni, e se avesse avuto la dire di raccontare di più, oggi ancora probabilmente potremmo dire di esserci liberati di questo mistero, di quest'ombra che ancora incombe sul nostro paese, e potremmo finalmente sapere perché e per mano di chi sono scomparse Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Francesca Cecchini e Emanuele Rinaudo. La Presidente del Consiglio Meloni, in un'intervista al Corriere della Sera, torna sull'assenza al vertice Europa-Balcani Occidentali di venerdì, che tanto è stata criticata dalle opposizioni, e contrattacca Carla Magrellino.
2: Montenegro, dopo la partecipazione alla festa dei carabinieri che si è prolungata più del previsto. Giorgia Meloni torna a chiarire in un colloquio con il Corriere della Sera i motivi dell'assenza dal summit Europa Balcani Occidentali a Tivat dopo gli attacchi che la Premier definisce polemiche ridicole da parte delle opposizioni. Quando ho qualcosa da dire la dico, puntualizza, relegando l'ipotesi di un presunto isolamento in Europa ad un'idea di una sinistra disperata, la definisce così, riferendosi a chi adombra ragioni politiche anche dietro la sua assenza dal vertice dei volenterosi. Oggi a Londra. L'Italia continua in ogni sede a sostenere le trattative per una pace giusta e duratura tra Kiev e la Russia. Questa è la linea di Giorgia Meloni, che ricorda di essere uno dei leader più presenti ai vertici e che, se avesse avuto ragioni per non partecipare ad un summit, non avrebbe scelto quello sui Balcani perché, spiega, il governo italiano è tra i principali sostenitori della loro integrazione in Europa ed ha ottimi rapporti con tutti i leader della regione.
1: Al centro del dibattito politico, intanto, sempre il caro energia e la patrimoniale. Il punto con Filippo Amisano.
3: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice rispondendo alla proposta della Lega sugli extra profitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL, ieri ad Amendolara, la segretaria del PDL Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei. Da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza.
1: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso per le elezioni amministrative. Alle 12 sono andati alle urne il 13,49% degli aventi diritto, quasi 2 punti percentuali in meno rispetto al primo turno. Si sta votando oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. E cambiamo argomento perché entra in vigore oggi il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità di trattamento tra uomini e donne. Fabio Comini.
4: I primi titoli sulla direttiva parlavano della possibilità di conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro. In realtà non è esattamente così, anche se il fine del decreto che recepisce la norma europea è teoricamente quello di colmare il divario di genere, cioè la differenza di salario tra uomini e donne, che secondo le stime può arrivare fino al 20%. Esclusi super minimi e riconoscimenti ad personam, sarà però possibile chiedere l'importo della retribuzione media, ripartita per sesso, dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o un lavoro equivalente. Altra novità, forse più significativa, sul colloquio di lavoro, durante il quale l'azienda non potrà più chiedere quanto il lavoratore vuole guadagnare o quanto guadagna al momento, ma dovrà proporre, insieme con il livello di inquadramento, la retribuzione derivante dai relativi contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. La normativa prevede poi una serie di obblighi informativi e di raccolta dati più dettagliati sulle retribuzioni per le imprese con oltre 100 dipendenti. Se emerge una differenza tra uomini e donne superiore al 5%, è prevista una valutazione con il coinvolgimento dei sindacati.
1: E c'è un colpo di scena nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti. La testimone, che aveva accusato l'ex consigliera regionale di continuare a organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto. Sentiamo Simone Zazzera.
5: Nel periodo in cui ho lavorato alla residenza Gin Tonic non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. A dirlo in una dichiarazione giurata acquisita da un notaio in Uruguay è Graciela Mabel de los Santos, la massa viaggiatrice, le cui parole riportate dal Fatto Quotidiano avevano messo in dubbio i presupposti della grazia concessa dal capo dello Stato all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. «Sono io la testimone dei festini con le escort nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani», sosteneva Graziella, secondo quanto riportato dal Quotidiano. «Lei non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione». Affermazioni ora ritrattate completamente dalla donna, che accusa il giornale di averle distorte. «Pubblicheremo tutti i messaggi con lei», replicano dal Quotidiano. La dichiarazione giurata è arrivata in Italia quando la Procura Generale di Milano aveva già concluso il supplemento di indagini chiesto dal Quirinale, inviando a Roma un parere positivo sulla grazia concessa.
1: Prossimo appuntamento con l'informazione alle 17 da Francesca Cecchini e Emanuele Rinaudo. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala degli Atti Parlamentari del Senato si è tenuta la presentazione del libro Rileggendo la storia del socialismo, l'Odissea socialista di Fabrizio Cicchitto. Ha introdotto e coordinato l'incontro Cesare Pinelli e le conclusioni sono di Fabrizio Cicchitto e Gennaro Acquaviva. Buon ascolto.
6: Detto che non ci sarà perché per indisposizione Pier Ferdinando Casini, che doveva dare il saluto introduttivo, ma che in ogni caso ringraziamo moltissimo, perché è grazie a lui che abbiamo avuto l'opportunità di utilizzare questa prestigiosa sala del Senato per la presentazione di questo importante volume di Fabrizio Cicchitto. E per diciamo chi introduce, forse a qualche titolo di partire dal titolo, no? E questo titolo presenta due caratteristiche interessanti. La prima è la denominazione Odissea. Cicchitto ha scelto tra le due possibili accezioni di Odissea un'accezione molto frequente, meno fedele della parola proprio Odissea, ma ormai molto frequente nel linguaggio italiano, cioè l'Odissea come un viaggio di disgrazie. Praticamente un viaggio difficilissimo di disgrazie che si sovrappone un po' all'Odissea, quella in cui alla fine c'è un'Itaca, c'è una Penelope, c'è un Telemaco, insomma c'è una speranza, c'è un approdo. Allora noi questo non ce l'abbiamo più, noi socialisti, i socialisti, forse per essere sinceri, si vede alla fine del volume la presenza di un possibile Telemaco e io sono del tutto d'accordo con lui. In che senso? Nel senso che se è vero che la struttura, le caratteristiche, l'identità profonda del Partito Socialista fondato alla fine dell'Ottocento e che Fabrizio fa concludere con la morte di Bettino Craxi, perché appunto 19 gennaio 2000, questo è il sottotitolo del volume, è finito, i valori, la civiltà socialista, la rivista da lui diretta, i valori che hanno animato il socialismo non soltanto in Italia, dire che sono morti, ma insomma veramente vuol dire un'affermazione non soltanto sbagliata ma anche decisamente troppo impegnativa per poterla fare così a cuor leggero, perché significa davvero un buio improvviso della civiltà che abbiamo conosciuto. Quei valori sopravvivono a stento, male. C'è sicuramente bisogno di forze in grado di impersonarle, di adattarle a una realtà che è completamente cambiata. Però non è che possiamo dire che quei valori sono finiti. Per cui il Telemaco e dovrà fare, come tu dici, alla fine delle cose per cui probabilmente il collegamento con i socialisti storici si sarà perduto, perché sarà passato troppo tempo, troppe cose saranno cambiate, però degli elementi in comune ci saranno per forza, perché se dobbiamo rinunciare a questo, allora veramente dobbiamo fare altri discorsi, insomma, veramente molto più di una gravità molto, molto maggiore. Detto questo, io prima di dare la parola vorrei limitarmi a segnalare alcuni elementi di questo volume, che appunto il cui inizio è il 2 giugno 1946, la cui fine è il 19 gennaio 2000. Abbiamo parlato della fine e che ha una sua giustificazione. L'inizio è il 2 giugno 1946, quindi in realtà è più di un mezzo secolo che viene, di cui non si parla. Io credo che se qui siamo arrivati alle 390 pagine, se avesse parlato anche della prima metà del Novecento, non so dove saremmo arrivati. Saremmo arrivati sicuramente almeno al doppio, perché certamente c'era tantissimo da dire. Però nel primo capitolo è interessante l'inizio, perché nell'inizio in realtà si parla del periodo precedente, il 1946, con delle battute fulminanti, dei riferimenti fulminanti, cioè a dire: dai socialisti nascono sia i fascisti che i comunisti. Questo è quello che ci vuole dire. Quindi è una storia di una ricchezza, ma anche quindi di una complessità enorme, perché bisogna considerare questa genitorialità, diciamo, del Partito Socialista, e che peraltro strada facendo nella lettura incontriamo anche le enormi perdite che i socialisti hanno avuto nel momento in cui partono, il 2 giugno 1946, la grande avventura, perché Giacomo Matteotti, Bruno Buozzi, Rosselli, Eugenio Colorni sono stati tutti uccisi dai fascisti. E quindi una classe dirigente che, a differenza dei socialisti che hanno avuto un merito storico enorme, ma che erano socialisti dell'Ottocento, tipo Turati, Prampolini, questa generazione qua, parliamo del riformismo naturalmente, di questo filone del socialismo italiano, poi ce ne sono anche altri naturalmente, però questi guardavano al futuro, erano nel Novecento, stavano proprio piazzati nel Novecento. Chi come Matteotti lo guardava addirittura da profeta, perché era proprio un profeta per alcune cose, era in grado di vedere delle cose che si sono verificate e che francamente era molto difficile immaginare allora. E chi invece aveva già percorso una parte della sua vita nel Novecento, ebbene è un partito che nasce fortemente amputato dei suoi principali dirigenti politici. Questa è la storia, a cui si aggiunge la curiosità, che non è neanche questa una curiosità, che viene anch'essa dal passato, degli anni di cui Fabrizio non parla, ma che certamente di cui si sente il peso nel 2 giugno 1946, la sorpresa del gruppo dirigente di fronte a un risultato che è il 20% degli elettori. Dice: ma com'è possibile? C'è un 20% degli italiani che nel 2 giugno 1946 vota Partito Socialista, più del PC, più del PC. Quindi e qui comincia la dettagliata ricostruzione degli errori. Non posso farla troppo lunga, però ci tengo molto a evidenziare due cose in questo libro. Da una parte il fatto che è un libro nel quale un peso notevole è attribuito al resoconto degli scontri interni. cioè la vita interna al Partito Socialista è analizzata con un'analisi molto dettagliata. Si capisce perché? Perché l'autore è stato protagonista e quindi per forza ne parla ben conoscendo, perlomeno l'ultima parte la conosce benissimo. Però parla molto bene anche della fase precedente. In particolare qui rifugge nel bene e nel male, se vogliamo, la figura di Nenni in questo, no? Dall'altra parte però questa attenzione non danneggia, non impedisce di guardare ad altro, guardare a come dal punto di vista del socialismo italiano si può guardare alle grandi trasformazioni della società e anche dal che cosa una società italiana nella quale rapidamente dopo il 46 il duopolio di CPC prende il largo, prende il dominio, ma anche le trasformazioni gigantesche che questa società ha, la capacità dei socialisti di leggere queste trasformazioni, l'incapacità di portare fino in fondo la loro battaglia politica per fare un'azione coerente rispetto a quello che avevano saputo leggere in anticipo. Non so, per esempio ci sono delle, adesso non posso, mi ero segnato dei punti che davvero se no sarebbe troppo lungo leggere, però per esempio il 68, ecco, si parla del 68 in questo modo. Naturalmente si parla anche della fase 74 del referendum sul divorzio in questo modo, e qui c'è anche un altro elemento che è da considerare. Certamente l'autore è stato un protagonista politico, è un protagonista che ancora crede in, come abbiamo detto, in Telemaco, e quindi della possibilità che in futuro ci possano essere questi valori che ancora possano restare in piedi. Però nello stesso tempo non perde mai la lucidità nel mettere in evidenza gli errori politici della sua parte. Questo lo fa sempre. Lo fa a proposito del suicidio del 46, lo fa a proposito del periodo in cui dopo il divorzio Nenni vede la possibilità di un grande rinnovamento della società italiana che era in corso e che poteva avere un interprete politico e che però doveva avere per forza necessariamente delle ricadute sulle politiche, su quello che c'era da fare per coloro che avessero voluto interpretare questa nuova società. Lo fa infine anche quando parla della fine degli anni Ottanta e dice a proposito del Segni che fa la battaglia sulle preferenze e poi sul sistema elettorale, di un Craxi che non è abbastanza craxiano, ecco. Cioè che non riesce a far seguire all'analisi un comportamento, o a non vedere, in questo caso forse, a non vedere neanche più, perché a mio avviso, e questo nel mio piccolissimo angolo di protagonista, non di protagonista che dico, non di protagonista, di piccolo spettatore, ma presente in quel mondo, insomma in quegli anni, certamente uno che era presente, però per propria professione è rimasto fuori perché non ho mai fatto politica attiva nel senso proprio militante. Certamente chi si trovava in una situazione di questo tipo vedeva un gruppo dirigente che stava dentro una bolla, cioè non riusciva a vedere che cosa stava succedendo nella società italiana, proprio non era capace di vederlo. E però questo non soltanto i socialisti, per la verità, anche gli altri. Poi c'era chi ne approfittava, naturalmente con qualche anno di ritardo, però la bolla era un elemento, e forse tragicamente da un certo punto di vista è una cosa che ci ritroviamo anche oggi, mutatis mutandis, cioè la bolla è un elemento che accompagna tante volte la rappresentazione che i dirigenti politici hanno della società che hanno davanti. Quindi scusate questi flash. E adesso senz'altro do la parola a Simona Guadarizzi, la quale da storica finalmente è nota dilettante, come chi ha parlato finora potrà parlare del libro ex professo. Grazie.
7: Un applauso ci vuole. Era già acceso. E naturalmente un grazie a tutti quelli che sono venuti, grazie ad Acquaviva che si è speso per organizzare questo incontro, non è la e grazie naturalmente a Fabrizio, ma siccome parleremo di lui, non è la prima volta che presento un libro di Fabrizio, e Fabrizio sa benissimo che io lo considero ormai un accademico ad honorem, ecco, uno gliel'ho detto varie volte, e lui sa che è vero, che sto dicendo delle cose che penso veramente, perché la sua accuratezza nella raccolta infinita delle fonti, questo libro anche nel suo peso, è perché le fonti a poco negli anni, questo Partito Socialista che un archivio sembrava quasi non avere mai, in cui le carte venivano disperse un po' da tutte le parti, possiamo dire che i socialisti nella Seconda Repubblica, o forse anche hanno cominciato un po' da prima, però nella Seconda Repubblica si sono dati molto da fare nel ricostruire tutta la storia documentaria del Partito Socialista, naturalmente. Il mondo operaio, naturalmente Stefania Craxi, ma non sono le uniche fondazioni e le uniche organizzazioni ad aver raccolto puntigliosamente tutte le carte o a ritrovare le carte, perché per esempio nell'archivio Parri, negli archivi della Resistenza, noi troviamo una vera e negli archivi, lasciatemelo dire, dell'Internazionale Socialista. Da questo punto di vista io mi vanto di essere stata la prima ad andare all'Internazionale Socialista per vedermi le carte e per fare un piccolo saggio che non ha avuto alcun successo accademico, tranne per essere rivalutato molti anni dopo, il viaggio di, oddio mio, sapete, nel 1956, fatto da uno dei dirigenti della SFIO in Italia per parlare con Nenni e per cercare di agevolare il possibile processo di unificazione fra socialisti e socialdemocratici. Il famoso incontro poi dell'agosto, il famoso incontro di Pralognan. Sono vicende molto antiche, però questo significa che documentazione esiste. Ed esiste anche una documentazione internazionale molto interessante che in parte viene scoperto. Qua ho alla mia destra, alla mia destra Spiri, che di documentazione internazionale, di carte internazionali ce ne sta fornendo. Quindi grazie a Fabrizio per questo ulteriore sforzo di ritrovare la storia del PSI. Io non entro nella storia del PSI. Parto dal presente, perché ogni storico deve partire dal presente per riguardare il passato. Guardate, io riscriverei molti dei miei libri alla luce del presente. Ovviamente la percezione del presente noi l'abbiamo scarsamente, per cui anche la percezione politica, ma anche la percezione intellettuale di quanto cambiano, di quanto cioè le società sono in divenire perpetuo, chi le vive nel quotidiano, perché le vive nel quotidiano, sempre che si interessi a quello che sta succedendo nelle trasformazioni della società, che non è scontato, ma diciamo, fermiamoci un momento agli intellettuali e ai politici, le percepisce, sì, forse, in che modo? Cioè, abbiamo percepito che cos'erano gli anni 70, nella loro sostanza di cambiamento. Perché lì c'è un passaggio di epoca, se lo guardiamo alla luce di oggi. Non è nemmeno di questo che io voglio parlare per riferirmi a Fabrizio, ma proprio a un discorso che c'è in tutti i libri di Fabrizio, che sono dei conti aperti, che lui non riesce a chiudere, e sono i conti aperti dell'egemonia comunista. Allora, tutte le sue riflessioni, e sono riflessioni tutte condivisibili, di un partito socialista al cui interno non si riusciva a trovare quella stessa unità, quella stessa direzione, perché è un partito democratico. È un partito laico, è un partito cristiano, è un partito democratico. Cioè, un partito pluralista al suo interno, come devono essere pluralista tutte le culture democratiche. Se noi oggi leggiamo le nostre preoccupazioni, che sono ovviamente per quanto si sta scatenando nel mondo, e le guardiamo però alla luce dell'Europa, che ho evocato come fonte di grandi studi, di tutte le discipline che riguardano i socialismi, naturalmente, e non solo, ovviamente non solo. Che cosa noi possiamo dire? Certo che le guerre stanno mettendo in crisi un mondo, e stanno mettendo in crisi un'Europa che miracolosamente non è un miracolo, perché lo dobbiamo ai padri antifascisti, compresi gli antifascisti della sinistra. Miracolosamente si era ricavata 80 anni di democrazia avanzata, cioè di una democrazia aperta al sociale, con un sistema economico bilanciato, lo chiamiamo laburismo capitalista, no? Questa è la definizione di Schumpeter, per cui è Schumpeter che ci parla di laburismo capitalista e di welfare sociale, di crescita sociale, eccetera, eccetera, cioè quello che è stato distrutto con un'altra rottura della continuità già preparata. Se noi, guardate, le rotture della continuità bisogna sempre misurarle sul divenire storico, no? La storica è in divenire, le società sono in divenire, le società si trasformano, le società, non solo la società europea, le società mondiali, che ci ha poi portato alla fine del bipolarismo, che ci aveva realmente un po' chiuso gli occhi. Noi vivevamo in pace, e il resto del mondo? Che cosa c'entra questo con il lavoro che sta facendo, che ha fatto Cichito? Ovviamente è una cornice per lui indispensabile, e la si vede bene. C'entra perché se noi guardiamo alla crisi oggi della democrazia, è una crisi molto pesante, perché è una crisi istituzionale ed è una crisi valoriale. Su questo non possiamo nasconderci dietro un dito. crisi del liberalismo, crisi del socialismo, cioè di quelli che erano i pilastri della democrazia europea. Che cosa ci porta questo? Ci porta al fatto che siamo tutti preoccupati dicendo ecco, ci sono di nuovo i germi di addirittura del neonazismo. Il nazionalismo ritorna, il neonazismo ritorna. A mio avviso ritornano le ideologie totalizzanti che noi pensavamo fosse stata una stagione archiviata, sì, con qualche improvvisa fiammata. Una fiammata ideologica improvvisa, se noi guardiamo della destra e della sinistra, non sto mica solo parlando della sinistra. E allora dobbiamo vedere che cosa era impossibile per il Partito Socialista realizzare, che sarebbe quello che invece era il fine, ed è il fine anche del libro di Cicchitto, che se lo chiede, se l'ho chiesto in tutti i libri, ma perché? Sì, certo, pluralismo interno dei partiti che è del partito che è connaturato a un socialismo democratico pieno di voci, eccetera. Non è connaturato però al socialismo marxista. Cioè la conquista di un socialismo democratico è molto lenta. La fanno i sindacati soprattutto, attuando un riformismo istituzionale, no? A cui i partiti marxisti vanno dietro. Il dibattito all'interno dell'SPD è un dibattito ideologico che ha portato poi a un socialismo democratico impostato su Kautsky, Bernstein, LaSalle, non ve li ho messi nemmeno in ordine di tempo. A parte il fatto che il Partito Socialista, anche turati da questo dibattito, mi pare un po' estraneo. Però questo non importa, perché poi ci sono tante altre apporti alla vita di un socialismo italiano che nasce come socialismo riformista, qui è una querela infinita ovviamente portata avanti da Vitarelli e da chi invece sostiene che il partito di Turati è già un partito democratico, ma queste sono veramente questioni arrotolate tra gli storici. Quello che io volevo dire è che cosa spezza la grande crescita delle socialdemocrazie in Europa? La rivoluzione russa. La rivoluzione russa nel 17 spezza le socialdemocrazie in Europa. Non ha successo. Se andiamo a vedere quello che succede in gran parte dei paesi europei avanzati e anche sulle basi che si danno, pensiamo alla Svezia, ma pensiamo anche a tutte, alla Gran Bretagna naturalmente nel suo laburismo che non si spezza, c'è sempre stata una left, ma sono minoritari i partiti comunisti. E allora il problema è perché in Italia non sono minoritari, cioè lo erano nel 19 naturalmente, perché in Germania non sono più minoritari, quindi non possiamo dire il fascismo è il nazismo, e perché oggi è così importante capire. Vedete, oggi

Ma quello che io vedo spesso andando a presentazioni di libri, a incontri, magari faccio anche delle conferenze perché mi piace e continuo a studiarla questa storia, è la continuità delle ideologie totalizzanti. C'è anche nella sinistra, sapete? Cioè la sinistra ex comunista, pur passando tanti anni, soprattutto se guardiamo proprio il mondo, guardate che la crisi della democrazia è anche una crisi, secondo me, della cultura, del mondo a cui apparteniamo, a questa tavola. Come si poteva vincere? L'ideologia totalitaria comunista prevale in Italia. Le ragioni le sappiamo praticamente tutti. È un paese molto più arretrato rispetto alla Germania, alla Francia, al Belgio, alla Gran Bretagna, a tutti gli altri. Non è una nazione molto, molto debole, lo sviluppo capitalista non aveva ancora cominciato a creare una vera società di massa. Il problema di nazionalizzare le masse era il problema che c'era sul tappeto nel 1943. Attenzione, l'accordo del CLN benedetto da Stalin nel 1944, famoso svolta di Salerno, è in un certo senso l'accordo fra le due maggiori forze al cui interno c'è di tutto, perché se non ci fosse stato De Gasperi sarebbe stato ben tutta un'altra storia. Quindi anche nel cattolicesimo, pur dove, che aveva già le sue basi di massa, no? La ricerca delle basi di massa, per fortuna, è stata diretta da un antifascista liberale, cioè De Gasperi. L'accordo c'è. Diciamo, la politicizzazione delle masse, la partitizzazione delle masse, avviene nel 45, non dobbiamo aspettare la guerra fredda. Avviene già nel 45. E avviene su basi di partiti già capaci di includere, di organizzare. Guardate che la potenza delle ideologie totalitarie è una potenza di religione laica. Nel momento accompagnata dall'organizzazione, come tutte le religioni. Se noi la guardiamo in questo modo, e io vi invito a guardarla in questo modo, perché anche il discorso rileggiamo la storia, disperatamente la nostra nuova classe dirigente, che ha delle origini tutte da scontare, perché non basta dirsi che siamo antinazisti, forse i conti con la guerra fascista ancora non li hanno fatti. Perché lì era nazismo, puro, e il nazismo è una delle ideologie totalizzanti, no? Che poi magari in altre forme si ripresenta. Non c'è bisogno di arrivare ai movimenti neonazisti in Svezia, in Norvegia, cioè la patria della democrazia sociale. È in crisi anche lì, Allora la forza della ideologia totalizzante più l'organizzazione, Fabrizio, non poteva prevalere, cioè non poteva prevalere il Partito Socialista. Io non riesco a dare, diciamo, a parte che la storia non giudica, la storia cerca di capire, ma non li metto nel tribunale. Anche Nenni ha seguito la sua strada, anche se ci fosse stata l'unificazione socialdemocratica, ma tu pensi veramente che era possibile bloccarla? Perché magari il centrosinistra poteva essere migliore di quello che è stato. Io considero che è stato veramente qualcosa di irripetibile nelle sue

0: realizzazioni nella storia d'Italia. Guardate, ancora oggi si parla, io seguo l'evoluzione di una storiografia che è stata egemonizzata, perché l'egemonia comunista nella cultura non è solo lo spauracchio di Meloni, e certo quello che lei sta cercando di fare, di riscrivere la storia, appropriarsi di personaggi che non sono personaggi storici appartenenti alla storia democratica, loro, come loro intendono la democrazia, non ha senso. È proprio totalitario un sistema di questo genere. Cosa fanno le dittature totalitarie? Riscrivere la storia. Che cosa fa Putin? Riscrive la storia. Che cosa fa Trump? Sta riscrivendo una storia, tanto che ogni tanto gli dicono fermati, magari bisogna tornare alle origini. E le origini sono europee, perché l'origine, diciamo, ce la dimentichiamo, ma l'origine è Lafayette. Se non ci fosse Lafayette, e la rivoluzione americana è una rivoluzione di liberalismo fatta per l'indipendenza dei popoli coloniali. Noi dobbiamo ricordare tutti questi passaggi. Allora, sì, si poteva fare di più. Sì, ci poteva essere un Telemaco, ma guardate che poi l'Odissea finisce nell'Eneide. E l'Eneide significa un mondo nuovo. E allora quello che noi dobbiamo battere è ritrovare dei valori di liberalismo e di democrazia e di cattolicesimo, cioè di religione, perché di questo hanno paura le masse, non hanno certezze. Dobbiamo riuscire a dare delle certezze, se no non è che la religione può essere molto oppressiva se è teocrazia. E che cosa sono le teocrazie? Io non sfido certo Acquaviva su questo terreno, però le teocrazie sono dei totalitarismi. Le regole non sono più quelle dello Stato di diritto, e è inutile continuare a cercare di cambiare la Costituzione. Questo, ma adesso non voglio entrare ovviamente nel dibattito di oggi, ma per dire a Fabrizio, sì, tu hai ragione, si dividevano, hanno cercato di fare di tutto, però sai, la storia ha anche, ragione, e quindi non dico che bisogna dire, bisogna cercare le ragioni per non sbagliare di nuovo. Se i giovani, certo non noi Fabrizio, ma se i giovani nel mondo nuovo vogliono realmente ricostruire un'Europa democratica in pericolo, siamo diventati praticamente uno dei pochissimi realtà societarie, statali, che in un mondo che è un mondo dittatoriale, più o meno, autocratico, repressivo, come si chiamano le nuove democrature. Ecco, ci dice tutto però questo termine. Allora, se vogliamo realmente ricostruire il socialismo, che è uno dei valori fondanti dell'Europa, l'Europa nasce su due cose, sul liberalismo e sul socialismo, perché questa è la rivoluzione francese che noi prendiamo sempre come data di nascita. Allora dobbiamo creare veramente una lotta spietata ai totalitarismi. Non ci sono giustificazioni, non c'è un riformismo, non è solo perché ci sono le crisi economiche ci sono, ci saranno sempre state, ci sono sempre state e ci saranno. È la paura e la mancanza di un futuro. Questo dovrebbe fare una classe dirigente socialista. Grazie.
1: Grazie. Michele Marti.
2: Bene, grazie intanto Grazie per l'invito, grazie a Gennaro Acquaviva e grazie a Fabrizio Cichito per questo volume di così grande interesse. Io dirò, diciamo così, due cose brevi introduttive e poi toccherò 5-6 punti del volume, magari anche insomma sollevando qualche, spero, domanda per l'autore, che ha già scritto molto, però credo abbia anche tante altre cose da dire. Dicevo, due premesse in apertura. Allora, la prima in parte l'ha già toccata Cesare Pinelli quando ha riflettuto sul titolo. Allora, questa Odissea socialista è un viaggio che Fabrizio Cichito insomma ricostruisce e che va ben oltre il, diciamo così, comincia prima di questo 2 giugno 46 e però si conclude dal suo punto di vista con la morte di Craxi. Quindi questa è una questione, credo, diciamo così, noi storici diciamo di periodizzazione o metodologica interessante. È una forte tesi: il socialismo italiano dal punto di vista di Cichito finisce con la morte di Craxi, e questo è strettamente legato anche al fatto che mi pare che Craxi in realtà sia il grande protagonista di questo volume. Ho fatto i conti, diciamo, da pagina 155 quando appare fino alla pagina 391, 240 pagine del volume vedono Craxi come protagonista. Quindi, diciamo, c'è una vera epoca Craxi dentro a questo socialismo. L'altro elemento sempre metodologico è il volume, è un libro che potremmo definire una volta, insomma si definiva anche per certi aspetti, un libro militante, senza ombra di dubbio, perché Fabrizio Cichito è anche un protagonista di parte, di una parte consistente di questa storia, ma d'altra parte ha perfettamente ragione Simona Colaristi quando dice che è però anche il libro di un osservatore che in realtà ha l'approccio dello storico di professione. E Fabrizio Cichito questo, mi preme ricordarlo, ce l'aveva già mostrato in tutta una serie di altri volumi. Io ricordo all'inizio della mia tesi di dottorato, lavorando sul centro-sinistra, sull'apertura a sinistra, sui cattolici all'apertura a sinistra, ero partito tra gli altri libri dalla sua Storia del centro-sinistra in Italia, che è un libro, se non ricordo, della metà degli anni 90, che è un libro di storia a tutti gli effetti, ma peraltro per arrivare a testi più recenti, il suo volume, la sua Storia di Forza Italia, è il primo tentativo di approcciare il partito, insomma la nascita del movimento e poi il partito di Forza Italia da un punto di vista storico. Quindi un libro che è allo stesso modo militante, ma mi viene da dire davvero di uno storico di professione. L'altra considerazione, diciamo così, introduttiva, ci porta lontano, vi sembrerà che vada lontano un secondo, ma vedrete insomma che spero nella conclusione di chiudere il cerchio. Tra una ventina di giorni circa entreranno al Pantheon le ceneri, i resti di Mark Bloch, adottando precisamente il 23 giugno prossimo, ad 82 anni dalla esecuzione da parte della Gestapo. Insomma, non voglio dilungarmi su chi sia stato Mark Bloch, fondatore delle Annal, autore di opere fondamentali come tra l'altro Apologia della Storia, L'étrange défaite, il volume che spiega la sconfitta francese del 40, ma allo stesso tempo anche ufficiale pluridecorato della Grande Guerra, resistente a Vichy e al nazismo. Perché cito Mark Bloch? Perché prendo due sue considerazioni sulla storia. Bloch ha scritto: la storia è la scienza degli uomini nel tempo. E poi ha anche scritto: l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato. Ecco, io credo che il volume di Cichito sia proprio un contributo che si muove lungo queste due asse, cioè cercare di fare la storia degli uomini, la storia degli uomini del socialismo nel loro tempo, e poi provare a gettare un po' di luce anche nel presente, così confuso. E insomma, nelle considerazioni finali vediamo poi di ritornare su questo punto. Se questo è, diciamo così, il quadro introduttivo, io entrerò in alcuni punti specifici. Lo dico subito, insomma, sia per mia formazione, tutto, mi concentrerò soprattutto sulla parte dedicata a Craxi, anche perché peraltro dell'altra parte si è già abbondantemente toccata. Allora, il primo passaggio sul quale si sofferma Cicchitto e che mi pare particolarmente interessante è su Craxi e il caso Moro. Allora, è nota evidentemente la posizione del Partito Socialista sulla vicenda di Aldo Moro. Dov'è che a mio parere è di estremo interesse il volume di Cicchitto? Perché Cicchitto insiste in maniera anche molto, per certi aspetti, puntuta e polemica, ma anche molto documentata, nel sottolineare quanto vi fosse di politico nella scelta di non trattare l'idea contro la quale il Partito Socialista e pochi altri, e in particolare Craxi e pochi altri, si scagliano e cercano di scardinare. Parla di un'eccezionale fermezza che non era stata, dice Cicchitto, dimostrata né prima né peraltro dopo. Quindi già questo mi sembra una posizione, ma l'altra lettura credo molto interessante che porta Cicchitto di questo evento, al di là del fatto che naturalmente, ma questo è un elemento abbastanza assodato, Cicchitto insiste sul fatto che l'affermarsi della leadership di Craxi vede in quel passaggio un primo, diciamo così, gradino fondamentale. Dicevo però, dove forse ancora più innovativo è in questo parallelo che Cicchitto fa tra Moro e Craxi. Dice: Moro e Craxi, da prospettive completamente differenti, da formazioni, credo che possano essere considerati due personaggi agli antipodi per certi aspetti, in realtà sono due grandi emarginati ed espulsi dall'establishment nazionale. Ecco, questa idea che in fondo né Moro né Craxi al 100% siano riusciti a scardinare dei meccanismi di potere che volevano scardinare, la trovo una considerazione e una lettura molto interessante, anche con una certa novità storiografica. Il secondo punto che voglio toccare è quello che possiamo definire dell'operazione Vangelo socialista, quello che ci porta peraltro dentro al tema della sfida al PC, perché in fondo con quell'operazione, ricordiamo, insomma non serve ricordarlo in questa sala, Pellicani, Craxi, siamo alla fine dell'agosto direi del 1978, l'importanza tra l'altro, giustamente a mio parere Cicchitto, e questo ci fa riflettere sull'assenza oggi di cultura politica nelle classi dirigenti che abbiamo, la scelta diciamo intelligentissima di Craxi di mettere la sua firma accanto ad un saggio che, dice giustamente Cicchitto, se fosse stato pubblicato probabilmente a firma Pellicani sarebbe stato un bel esercizio di stile di un intellettuale prestigioso, ma non avrebbe avuto quel peso. Allora, perché quel passaggio è fondamentale? Perché con l'articolo che cos'è che fa Craxi, che cos'è che fanno Craxi e Pellicani? Beh, mette in contrapposizione diretta, netta, il socialismo liberale da un lato e il totalitarismo leninista dall'altro. Ma più ancora di questo elemento, ciò che a mio parere giustamente sottolinea Cicchitto è la reazione che arriva a questa sfida dal Partito Comunista, e tra un attimo ci ritorno, ma non solo dal Partito Comunista, diciamo così, da un lo possiamo chiamare establishment editorial culturale. Cicchitto cita un interessantissimo editoriale di Scalfari, praticamente credo due giorni dopo, tre giorni dopo, nella quale in realtà Scalfari, con una sorta di anatema mascherato, dice: Craxi ha fondato un grande partito liberalista. Stava cominciando, diciamo così, la demolizione culturale dell'operazione craxiana, perché
3: un partito liberalista significava squalificare quella operazione. Dicevo, poi c'è la reazione comunista, anche qua c'è un bel, non voglio diciamo così dilungarmi troppo, però c'è una bella interpretazione a mio parere di Cichito, perché dice Cichito che il Berlinguer sfidato si arrocca. Ed è oggettivo questo. Allora ci sono anche tutta una serie di altre ragioni che portano alla fine della solidarietà nazionale e all'uscita dal Partito Comunista, diciamo così, possiamo dire dall'area di governo. Però non a caso la rottura, ad esempio, sul sistema monetario europeo arriva proprio all'indomani di quel passaggio. E dove si arrocca il Partito Comunista? Beh, si arrocca con anche quella che viene definita con questa immagine poi la cosiddetta seconda svolta di Salerno, per paragonare insomma l'intervento che farà a Salerno appunto Berlinguer, accostarlo a quello di Togliattiana memoria. Dicevo, dove si arrocca? Beh, si arrocca sulla questione morale, si arrocca sul governo degli onesti, e qui si apre una parentesi che, mi permetto di dire, non abbiamo ancora chiuso. Mi sembra che il tema del governo degli onesti, della via giudiziaria al socialismo, dice Cichito, è poi con parole anche molto dure, parla Cichito di veleno del giustizialismo, dell'anticasta, direi che non è stato ancora chiuso. Un terzo punto, la nota e più volte citata conferenza programmatica di Rimini. Perché però la cito? Siamo nel marzo-aprile dell'82, c'è una bellissima immagine di Cichito che dice: Martelli fa un discorso tra Rawls e Delors, ed è effettivamente questo, perché da un lato c'erano i diritti e dall'altro c'era anche il portato deloriano dalla tradizione, diciamo così, di un certo tipo di cattolicesimo sociale, di sindacalismo, che poi era andato nel contesto francese, va verso il socialismo. Però io voglio soffermarmi su quella, la famosa alleanza tra il merito e il bisogno, e sottolineare quanto in realtà quel discorso di Rimini e tutta quella conferenza programmatica, perché non c'è solo discorso di Martelli, in realtà sono una risposta italiana ad un'evoluzione che era in atto a livello europeo. Cioè, i meriti, tenere insieme i meriti e il bisogno, è la risposta italiana al neoliberalismo, cioè è la risposta italiana a quello che stava avvenendo con il thatcherismo, con il reganismo. Non dimentichiamo, mettiamo altri due o tre eventi lì accanto a quella primavera dell'82. Un anno dopo, ma già era iniziato il percorso, François Mitterrand farà la svolta cosiddetta del rigore del 1983, cioè abbandonerà i temi delle nazionalizzazioni, di tutto ciò che l'aveva portato alla vittoria nel 1981. González nel dicembre dell'82 diventerà il primo ministro spagnolo e resterà primo ministro dall'82, direi, al 96, se non ricordo male. In Germania succederà qualcosa, pochi mesi dopo succederà qualcosa di particolare, nel senso che con la sfiducia costruttiva arriverà alla guida Helmut Kohl. Diciamo così, quella conferenza programmatica davvero andrebbe e va inserita in una dimensione europea. Però qui poi si collega all'altro punto che voglio toccare. Da un punto di vista, e peraltro Pinelli ha già fatto alcuni riferimenti, da un punto di vista sociopolitico, diciamo così, il Partito Socialista dell'82-83 si presenta come: noi siamo i portatori di un pluriclassismo dinamico che va al di là dell'interclassismo della DC e del classismo di matrice operaista del Partito Comunista, peraltro il Partito Comunista che si è, come abbiamo detto, richiuso nella questione morale. Però qui la domanda chiave è: perché non sfonda elettoralmente? Questo è un punto credo fondamentale, al quale in parte ha risposto naturalmente Simona Colarizzi, però è una dimensione questa dirimente. Il miglioramento che il Partito Socialista ottiene dopo 4 anni di governo, cioè alle elezioni del 1987, il 14,3% dopo 4 anni di governo e anche di iniziative di spessore, sia da un punto di vista diciamo così della politica interna che della politica estera, è sicuramente un elemento da non trascurare, ma non è uno sfondamento elettorale. Ritorniamo in Francia. In fondo uno dei grandi miti di Craxi è stato sicuramente François Mitterrand, ciò che Mitterrand era riuscito a fare. François Mitterrand, dopo torniamo anche sul, spesso questo viene ascritto ad un sistema politico istituzionale differente, quello francese. È vero solo in parte, a mio parere. In parte è vero, ma non è tutto lì. Però tornando a quel François Mitterrand e il suo Partito Socialista, che si è rifondato tra il 69 e il 71, al quale Mitterrand ha preso la guida ufficialmente nel 71, già nel 78 supera i comunisti. Alle legislative del 1978 il Partito Socialista supera in termini di seggi l'Assemblea Nazionale del 78, il primo gruppo dei partiti di sinistra è quello dei socialisti. E ripeto, c'è sicuramente una dimensione strutturale, quindi anche di funzionamento della legge elettorale. Oggi spesso si parla di legge elettorale, è quella legge elettorale a doppio turno con soglia alta su circoscrizioni uninominali ha un peso all'interno dello scontro tra le sinistre, ma non so se è solo questo. Ultime due questioni e poi concludo. Una è la questione della riforma. Quando abbiamo curato con Acquaviva il volume su democristiani, cattolici e chiesa al tempo di Craxi, abbiamo anche riflettuto sul tema della cosiddetta grande riforma. Nel volume Cicchito fa un riferimento alla biografia, direi, di Massimo Pini di Craxi e anche alle recenti memorie di Stefania Craxi, dove si parla di questa proposta che sarebbe arrivata a Craxi da parte di Cuccia, una svolta neogollista di stampo presidenzialista che Craxi rifiuta. E qui c'è un tema chiave, cioè mi pare che sul tema della riforma, e questo arriva dalle pagine di Mondo Operaio del 77-78, dalle varie proposte di Giuliano Amato, è un tema chiave, mi sembra che sia un tema che, poi magari Cicchito ci dirà la sua, che caratterizza un po' una schizofrenia da parte del Partito Socialista di Craxi su questo tema, perché da un lato sembra che Craxi non creda, diciamo così, nell'ingegneria costituzionale. Fin dai lavori proprio di Mondo Operaio degli anni 70 sembra che questo venga più utilizzato, diciamo così, come una bandiera, ma che concretamente poi Craxi non vada dietro a questo desiderio. E quindi perché questo? E dall'altra parte la schizofrenia è un po' in quel discorso: noi siamo i portatori del pluriclassismo dinamico, cioè dicendo quasi inevitabilmente vinceremo noi, perché in realtà rappresentiamo meglio le istanze del paese in cambiamento, cioè l'evoluzione del paese noi la sappiamo interpretare meglio degli altri, quindi tutto sommato non serve fare questa grande riforma. In fondo non serve la riforma istituzionale per riuscire ad arrivare ad avere quello sfondamento, quella maggioranza per poter andare a governare. Tutto questo però contrasta, ecco perché è schizofrenia, su dove sta andando il paese. Stanno comparendo le leghe, ad esempio, in Nord Italia. Il Partito Socialista perde voti al nord e ne acquisisce al sud, che è la parte, diciamo così, senza nulla togliere, che però è oggettivamente la parte meno dinamica del paese, in particolare in questi anni 80-90. Vado davvero a concludere. Una penultima cosa è questa tesi forte che col quale Cicchito conclude il suo volume, cioè dice fondamentalmente: crollato il comunismo, passato, diciamo così, passate le forche caudine di Maastricht, quindi entrati verso quella che poi sarà la moneta comune, la Repubblica dei partiti non serve più. Quindi in fondo lui parla, dice esplicitamente, grandi gruppi finanziari, industriali, editoriali si liberano della Repubblica dei partiti. Quindi da questo punto di vista la fine del PSI, la fine di Craxi diventa diciamo un effetto collaterale. In fondo anche se Craxi aveva lavorato per scardinare parte delle dinamiche connesse alla Repubblica dei partiti, cioè il bipartitismo imperfetto, aveva lavorato per mettersi dentro a questo bipartitismo imperfetto, in fondo l'ondata che porta via la Repubblica dei Partiti porta via anche il PSI. È una tesi forte, è una tesi che, poi magari ne discuteremo, ha una sua anche ha un suo sostegno storiografico in tutta una storiografia di taglio internazionalista, penso agli studi di Varsori per certi aspetti, che dice in fondo finisce la Repubblica della Guerra Fredda e di conseguenza finisce anche la Repubblica dei Partiti. È comunque una tesi rilevante. Ultimo punto e ho finito, e così ritorniamo credo a quel Mark Bloch che ci aveva detto, ricorderete all'inizio, la storia e la scienza degli uomini del tempo e l'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del passato. Nelle ultimissime pagine Cicchito cita alcuni scritti di Craxi sui quali insomma Andrea Spiri insomma, ci ha regalato volumi di grandissimo interesse, e tra questi scritti dice: per una volta non lasceremo fare la storia ai vincitori, non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori. E giustamente Cicchito dice, citando il lungo elenco dei lavori seri e documentati al quale faceva riferimento anche Simona Colaristi, che così non è andata. Io credo che la storia, che la storia la facciano i vincitori sia un po' uno slogan, perché in realtà la storia, se ci sono dei bravi storici, la fanno i bravi storici e non diciamo non i vincitori. Poi è vero, non so come dire, magari la fine, la storia sulla fine delle guerre magari la scrivono i vincitori, ma la storia, ripeto, se ci sono dei bravi storici la fanno gli storici. Però qual è il punto che volevo toccare? Che in realtà nel paese, se guardiamo, e qui credo insomma di ricollegarmi anche con quello che diceva Pinelli in maniera però un po' forse più pessimistica, e sono più dell'idea che dice Cicchito. In realtà è vero che la storia del socialismo nel paese, nel Novecento, nella Repubblica, può godere di tutta questa serie di lavori e di documentazioni, però nel paese oggi una cultura politica sociale riformista manca clamorosamente. Manca clamorosamente, è clamorosamente assente, ed è clamorosamente assente in particolare proprio laddove dovrebbe stare questa storia, cioè nello spazio della sinistra riformista, e non c'è. Il mestiere dello storico e l'inutilità della storia ci riportano a Mark Bloch. Io spero proprio di no, cioè spero che si possa dire che la storia del socialismo, anche Cicchito ha dato un contributo forte a scriverla. Passare però dal fare la storia a far vivere una cultura politica sociale riformista è altra cosa, a maggior ragione, come diceva Simona Colarizzi, in un contesto soprattutto del post-45, in realtà dominato da una cultura politica che di social riformismo aveva poco, che era quella proprio del Partito Comunista Italiano. Grazie.
4: Grazie. Allora, Andrea Spiri.
5: Grazie. Non è mai semplice prendere la parola per ultimo, soprattutto dopo che prima il professor Pinelli, poi Simona Colarizzi e Michele Marchi hanno praticamente già detto tutto. Ringrazio anch'io la Fondazione Socialismo, Gennaro Acquaviva e Mondo Peraio, e naturalmente ringrazio Fabrizio Cicchitto. Io proverò ad articolare qualche pensiero innanzitutto sul libro, e parto dicendo subito che questo libro non racconta soltanto la storia di un partito. Questo libro è una lunga interrogazione sulla Repubblica Italiana, sulle sue occasioni mancate, sulle sue culture politiche, sui suoi equilibri internazionali, sulle sue fratture ideologiche e infine sulla sua crisi sistemica. Lo hanno già detto i relatori che mi hanno preceduto, il titolo è molto impegnativo, perché parlare di Odissea significa evocare sicuramente un viaggio lungo, un viaggio tormentato, fatto di approdi provvisori, di naufragi, di ritorni, di illusioni e di sconfitte, ma significa anche collocare la storia socialista dentro una dimensione, oserei dire, quasi tragica. Non la semplice cronaca di un'organizzazione politica, non la storia amministrativa di un partito, bensì la parabola di una cultura che ha attraversato il Novecento italiano, cercando più volte di darsi una funzione nazionale e non riuscendo quasi mai a stabilizzarla pienamente. Quella di Cicchitto, quella di Fabrizio, non è una ricostruzione neutra, non è una ricostruzione distaccata. Siamo davanti, io credo, ad un'opera interpretativa, polemica, memoriale, nella quale la storia del socialismo viene letta attraverso alcuni nuclei problematici molto netti. Il suicidio, Cicchitto parla di suicidio socialista del secondo dopoguerra, la glaciazione stalinista del PSI fino al 1956, poi la faticosa conquista dell'autonomia, l'ambivalenza del centrosinistra, la centralità di una personalità come quella di Bettino Craxi, la crisi del 1992-1994 interpretata come un attacco concentrico contro il PSI, e infine la sopravvivenza della cultura socialista dopo la fine del partito. Lo hanno già detto sia Simona Colarizzi sia Michele Marchi, Fabrizio Cicchitto non scrive da storico esterno al proprio oggetto di indagine, scrive da protagonista, scrive da testimone, da uomo che ha attraversato direttamente una parte essenziale di quella vicenda. Più volte ho detto che Fabrizio Cicchitto quella storia l'ha vissuta da dentro, no? A me piace dire con la dedizione del militante e con la lucidità dell'intellettuale. Per questo il libro di Fabrizio non va letto come una monografia fredda, ma come una grande memoria politica argomentata. E le memorie politiche, quando sono memorie politiche serie, non sono mai soltanto ricordi, sono battaglie interpretative, perché selezionano, perché giudicano, perché ordinano, perché assolvono, perché accusano, perché costruiscono genealogie e rivendicano eredità. E dunque un punto che mi preme sottolineare: il punto non è chiedersi se Fabrizio Cicchitto sia neutrale, perché Fabrizio Cicchitto non lo è e non pretende davvero di esserlo. Il punto è chiedersi se la sua parzialità sia storiograficamente feconda, e a mio avviso lo è. Perché? Perché costringe a riaprire questioni che la memoria pubblica italiana ha spesso semplificato, ad esempio il rapporto tra comunismo e socialismo, la differenza tra riformismo e massimalismo, il nodo del finanziamento della politica, il ruolo della magistratura nella crisi della cosiddetta Prima Repubblica, la funzione nazionale della leadership craxiana, il destino di una cultura socialista senza più il suo partito storico. Su tutti questi nodi argomentativi e interpretativi, l'opera di Fabrizio Cicchitto appunto è uno stimolo costante a interrogarsi. Il primo nodo del libro è il dopoguerra. Cicchitto attribuisce al biennio 1946-1948 una funzione fondativa, è stato ricordato, il PSI il 2 giugno del 1946 ottiene quel risultato straordinario alle elezioni per l'Assemblea Costituente, il 20,7%, superando il PC, e Cicchitto interpreta quel risultato certamente non come un accidente elettorale, ma come la riemersione appunto di una civiltà socialista profonda, sopravvissuta al fascismo nella società italiana, nelle culture locali, nella memoria delle leghe, delle cooperative, del movimento operaio, delle amministrazioni socialiste, delle tradizioni familiari e territoriali. E qui si trova una delle tesi più forti del volume. Il PSI non fu sconfitto perché privo di radicamento. Al contrario, proprio il risultato del 1946 ci dice che quel Partito Socialista Italiano disponeva ancora di una domanda sociale autonoma, distinta sia dal cattolicesimo politico sia dal comunismo. Il problema è che il gruppo dirigente socialista non seppe interpretare quella domanda. Nenni, Morandi, Basso, Saragat, pur nella loro diversità e nella loro grandezza, non riuscirono a trasformare quel capitale politico in una strategia autonoma di lungo periodo. Di qui quindi il suicidio dei socialisti di cui parla Cicchitto. Suicidio dei socialisti, un'espressione sicuramente dura, ma centrale per capire appunto il significato profondo del volume. Secondo Cicchitto, il PSI avrebbe avuto nel 1946 la possibilità di diventare il grande partito della sinistra democratica in Italia, alternativo alla Democrazia Cristiana, ma non certo subalterno al comunismo. Invece si produsse una doppia subalternità. Da una parte Nenni e Morandi spinsero il PSI verso il frontismo e verso una subordinazione sempre più marcata al PC e all'Unione Sovietica, dall'altro lato però Saragat, con la scissione, costruì una socialdemocrazia destinata a collocarsi stabilmente nell'orbita democristiana e atlantica, ma senza la forza per rappresentare da sola la tradizione socialista. Io credo che questo sia un passaggio decisivo, perché Cicchitto non interpreta la storia socialista come una fatalità. Cicchitto non dice il PSI era inevitabilmente condannato ad essere un partito medio. Cicchitto piuttosto dice il PSI divenne un partito medio perché mancò l'occasione storica del 1946. La sconfitta in sostanza non viene iscritta, non fu iscritta nel destino, fu prodotta da scelte politiche, da errori di valutazione, da rigidità ideologiche, da personalismi, da incapacità di leggere la società italiana reale. Il secondo nodo problematico, il secondo grande nodo è il rapporto con il comunismo, di cui già parlava Simona Colarizzi. Per Cicchitto la subalternità al Partito Comunista non fu soltanto una questione tattica, fu una subordinazione politica, fu una subordinazione ideologica, culturale, organizzativa, addirittura psicologica. La fase che egli definisce glaciazione stalinista del PSI fino al 1956 è descritta come una vera perdita di autonomia, non semplicemente un'alleanza a sinistra, ma una compressione della specificità socialista dentro un universo ideologico dominato dal mito sovietico, dal leninismo, dalla disciplina del fronte, dalla convinzione in sostanza che il Partito Comunista rappresentasse comunque il soggetto più solido del movimento operaio italiano. E naturalmente da questo punto di vista poi il 1956 rappresenta nel libro, assume nel libro una valenza decisiva, un significato di svolta. Il 20° congresso del CUS, la denuncia dei crimini di Stalin, soprattutto, sottolinea bene Cicchitto questo aspetto, l'invasione sovietica dell'Ungheria, costringono Nenni a rompere con Togliatti e a rilanciare l'autonomia socialista. E attenzione, questo è un altro elemento che Cicchitto sottolinea assai bene, non si tratta soltanto di una correzione di linea, ma di una trasformazione della grammatica politica. Dopo il 1956, in sostanza, l'autonomia socialista non è più un residuo saragattiano, non è più una deviazione socialdemocratica, ma diventa una necessità storica. E tuttavia Cicchitto, anche in questo caso, in questo senso, non indulge in una lettura edificante. Cioè lui dice che l'autonomia non nasce pura, l'autonomia non nasce risolta, l'autonomia non nasce senza contraddizioni. L'autonomia deve fare i conti con anni di frontismo, con anni di conformismo, l'autonomia deve fare i conti con apparati che si sono appunto formati nella cultura frontista, l'autonomia deve fare i conti con la diffidenza di una parte del mondo socialista verso la della socialdemocrazia europea. L'autonomia deve fare i conti con la forza ancora assai forte, preponderante del Partito Comunista e con la centralità della Democrazia Cristiana nel sistema politico. In sostanza, l'autonomia è una conquista faticosa e non certo una semplice proclamazione. È qui che entra in gioco, ed è una parte a mio giudizio molto, molto bella, è qui che entra in gioco la figura di Riccardo Lombardi. Nel libro Lombardi non è soltanto il leader della sinistra socialista. Lombardi è la figura che incarna una concezione alta, esigente, quasi drammatica del riformismo. Per Lombardi riformismo, ci spiega Cicchitto, non significa semplice amministrazione dell'esistente, significa trasformazione strutturale della società attraverso strumenti democratici. Lombardi diffida tanto del massimalismo inconcludente quanto del governismo privo di contenuto. Il problema però è uno, ed è davvero un problema complesso: come si entra al governo senza essere assorbiti dal sistema che si vorrebbe cambiare? Questa domanda attraversa nelle pagine del volume di Cicchitto tutta la stagione del centrosinistra. Il PSI, anch'io concordo sul fatto che quella fu una delle stagioni più propositive, più feconde della storia repubblicana. Il PSI entra nell'area di governo per realizzare le riforme, no? Dalla scuola, dalla nazionalizzazione dell'energia elettrica, dai diritti sociali. Però l'esperienza del centrosinistra mostra fin da subito la propria ambivalenza. Da un lato rappresenta la scelta più importante compiuta dal socialismo italiano dopo la rottura del frontismo, dall'altro però produce frustrazioni, arretramenti, compromessi, divisioni interne, e anche questa pagina delle divisioni interne al Partito Socialista in questa stagione viene ricostruita da Fabrizio Cicchitto veramente bene. Il centro-sinistra in sostanza è insieme una conquista e una delusione. Fabrizio coglie bene questo nodo. Il PSI, dice, può incidere solo se governa, ma governare significa entrare in un sistema di vincoli che riduce la portata trasformativa delle riforme. Il socialismo italiano vive dunque una tensione costitutiva. Quando resta fuori dal governo conserva la sua radicalità, ma rischia l'irrilevanza. Al contrario, quando entra nel governo acquista potere, ma rischia l'integrazione subalterna. E naturalmente Riccardo Lombardi vede con lucidità questo rischio. Lombardi vede con lucidità questo rischio, Nenni dal canto suo cerca di governarlo, Craxi più tardi proverà a scioglierlo con una strategia diversa. Non più il riformismo come pressione critica sul centrosinistra, ma il socialismo come forza autonoma di governo e di leadership. Lo diceva prima di me Michele Marchi, la parte craxiana è la parte e il cuore politico ed emotivo del libro di Fabrizio Cicchitto, non perché Cicchitto riduca tutta la storia socialista a Craxi, ma perché vede in Craxi il punto in cui la lunga ricerca dell'autonomia socialista raggiunge la sua forma più compiuta. Perché? Perché Craxi non eredita semplicemente la tradizione autonomista. Craxi radicalizza quella tradizione autonomista. L'autonomia non è più solo autonomia dal PC. Autonomia diventa autonomia culturale, istituzionale, geopolitica, comunicativa e soprattutto finanziaria. Il PSI non vuole più essere il partito medio fra DC e PC di cui parlava Norberto Bobbio. Il PSI non vuole più essere il correttivo riformista della sinistra comunista. Il PSI con Craxi vuole diventare il soggetto capace di rompere gli equilibri bloccati della Repubblica. E la leadership craxiana, io credo, vada letta dentro questa ambizione. Cioè Craxi comprende che il problema socialista non è soltanto un problema elettorale. Il PSI non può limitarsi ad aumentare semplicemente il proprio consenso elettorale di qualche punto percentuale. Il PSI deve ridefinire la propria funzione, deve diventare il perno di una modernizzazione politica. Ed è qui che il libro di Cicchitto assume una tonalità più esplicitamente rivendicativa, perché Cicchitto insiste su tutti i vari passaggi che denotano e che segnano la statura nazionale di Craxi: il nuovo riformismo socialista, il confronto con il conservatorismo di Enrico Berlinguer, la battaglia sulla scala mobile, la revisione del concordato, Sigonella, la politica mediterranea, la capacità del leader socialista di collocare l'Italia dentro l'Alleanza Atlantica senza rinunciare a definire dei margini di iniziativa autonoma. Però qui poi io credo che comincino gli altri problemi. Altri problemi già sollevati da Michele Marchi, nel senso che la forza del craxismo fu anche il luogo della sua vulnerabilità. La centralità della leadership, la costruzione di un partito fortemente personalizzato, il rapporto con il sistema di finanziamento politico, la presenza nel cuore dei meccanismi della Prima Repubblica, la difficoltà, lo anticipava Michele, la difficoltà di trasformare, di tradurre il prestigio dell'esperienza di governo in uno sfondamento elettorale stabile. Tutti questi elementi aprono una questione critica. Dopo il governo Craxi, infatti, le elezioni del 1987 segnano certamente un passo in avanti con il 14,3% dei consensi elettorali, ma non producono il salto di scala sperato. Questo è il punto essenziale, cioè il craxismo riesce a conquistare centralità politica, è riuscito a conquistare centralità politica più di quanto sia riuscito a conquistare egemonia sociale, e questo è un interrogativo che io credo rimanga aperto. Craxi diventa un leader nazionale, ma il PSI resta elettoralmente inferiore alla sua funzione sistemica. Qui si consuma una delle contraddizioni più profonde dell'intera vicenda socialista, perché il partito ha dimostrato in questi anni di avere idee, di avere classe dirigente, di avere classe dirigente di spessore, di avere capacità e cultura di governo, di avere influenza culturale, ma non riesce mai a trasformarsi in un grande partito popolare di massa dopo l'occasione mancata del 1946. Da ultimo, la crisi del 1992-1994, che rappresenta il punto di precipitazione di più processi. Faccio fatica ad inquadrare quella crisi sistemica del 92-94 soltanto leggendola nella logica di uno scontro tra politica e magistratura, perché io credo che quella crisi sistemica vada inserita in un contesto internazionale più ampio, ed è il contesto internazionale di cui parlava Simona Colarizzi, che porta alla crisi alla fine della Guerra Fredda. La fine della Guerra Fredda cambia il gioco. La fine della Guerra Fredda significa in sostanza perdita di importanza geostrategica dell'Italia nel quadro di un processo di irrilevanza dell'Europa nel suo complesso. Naturalmente, sulla ridefinizione dei pilastri internazionali si inseriscono tutti gli altri processi, quindi fine del finanziamento pubblico e occulto della politica, pressione mediatica, delegittimazione dell'intera classe dirigente, trasformazione appunto del rapporto fra magistratura e politica. Le inchieste sulla corruzione politico-amministrativa non sono certo una novità di quel 1992-1993, basterebbe, per non tornare molto indietro nel tempo, a riferirsi allo scandalo Lockheed, no? E a quel vibrante, per esempio, discorso che Aldo Moro fece in Parlamento: non ci faremo processare nelle piazze. Il punto di domanda è: cosa cambia, qual è la differenza tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90? La tesi di Cicchitto naturalmente è netta. È una tesi che può non essere condivisa in ogni sua formulazione, però è una tesi che ha il merito di costringerci ad una domanda scomoda: perché il Partito Socialista Italiano fu distrutto politicamente più di altri soggetti che avevano partecipato allo stesso sistema di finanziamento irregolare della politica? Perché, altra domanda, perché la memoria pubblica della Prima Repubblica si è concentrata così fortemente su Craxi, facendo spesso di lui il simbolo quasi esclusivo della degenerazione partitocratica? E perché ulteriore domanda: perché la cultura socialista dopo il 1994 non è riuscita a ricostruire una casa politica autonoma? La conclusione del libro di Fabrizio è altrettanto netta: il PSI, quello vero, è finito con Craxi. È una formula che può apparire drastica, persino identitaria, però è una formula che va compresa, io credo, nel suo significato storico-politico. Fabrizio non dice soltanto che Craxi fu l'ultimo leader del PSI. Fabrizio dice che con Craxi finisce una certa idea di socialismo italiano, autonoma, nazionale, laica, riformista, conflittuale verso il comunismo, non subalterna alla Democrazia Cristiana, capace di misurarsi con il governo e con la politica internazionale. Dopo Craxi, secondo questa lettura, sopravvivono soltanto frammenti, biografie, culture, ma non più un soggetto politico unitario. Ed è proprio qui, io credo, che il libro ci parla del presente, perché molte delle questioni che pone non sono affatto scomparse. Sono scomparsi il PSI storico, sono scomparsi i suoi simboli, sono scomparse le sue correnti, ma non sono scomparsi i problemi che esso aveva tentato di affrontare. E senza dilungarmi, alcuni nodi che pongo all'attenzione anche di Fabrizio e di Gennaro Acquaviva. Tra questi nodi, ad esempio, che cosa significa oggi riformismo? Riformismo è semplice moderazione e gestione dell'esistente, compatibilità finanziaria, linguaggio rassicurante, oppure è ancora capacità di trasformare la società dentro la democrazia? Che cosa significa autonomia della politica? Un concetto su questo la mia tesi interpretativa diverge da quella di Fabrizio Cicchitto e di molti altri esponenti della vecchia classe dirigente socialista. Autonomia della politica: basterebbe rileggere gli ultimi discorsi che Craxi pronuncia in Parlamento, penso ad esempio al discorso del 3 luglio 1992, no? Il discorso di fiducia al governo Amato, il discorso che poi passa alla storia come il discorso della chiamata in correità. Basterebbe leggere quel discorso per comprendere che tutto è tranne una chiamata in correità. Quello è l'ultimo tentativo nella sede istituzionale propria di rivendicare il principio dell'autonomia della politica. Autonomia della politica significa difesa corporativa della classe dirigente o capacità delle istituzioni rappresentative di non essere travolte da poteri esterni, siano essi economici, giudiziari, mediatici o tecnocratici? Che cosa significa modernizzazione dello Stato? Che cosa significa collocazione occidentale dell'Italia in un tempo in cui l'ordine internazionale è tornato instabile? Ecco, su tutti questi aspetti il libro di Cicchitto ci interroga, quindi ecco perché sono convinto che sia non soltanto un'opera di memoria, ma un libro politico nel senso alto del termine, perché costringe appunto il presente a interrogarsi su ciò che ha perduto. Chiudo davvero dicendo che in questo senso la vicenda socialista non è un capitolo chiuso, ma io credo che sia una ferita storiografica e politica. Il merito principale di Cicchitto è proprio questo: impedire che la storia socialista venga archiviata sotto una sola etichetta. Il PSI non è stato soltanto il partito di Tangentopoli, il PSI non è stato soltanto il partito di Craxi, il PSI non è stato soltanto il partito della subalternità al PC e il PSI non è stato soltanto il partito del centrosinistra. Il PSI è stato tutta insieme queste cose, e proprio per questo io credo che meriti, come fa appunto Fabrizio Cicchitto con il suo libro, che meriti una lettura assai più complessa. Grazie.
4: Io ringrazio tutti e tre i relatori per aver dato un contributo veramente molto significativo all'approfondimento di questo volume. E prima di dare la parola a Gennaro Acquaviva e Fabrizio Cicchitto, fatemi ringraziare anche il pubblico, perché in una giornata molto sfortunata, visto che ci abbiamo avuto non soltanto è la prima giornata del lungo weekend, ma è anche la giornata dello sciopero, quindi sono venuti lo stesso, quindi grazie davvero. Se ci piove? Farà un po' piove? No, questo, guarda, speriamo di no, perché appunto ci mancano le cavallette. Allora, se qualcuno volesse aggiungere qualcosa, non so, fare domande, altrimenti diamo la parola a loro. Vogliamo sentire. Appunto. Allora va bene, allora direi sì. Sì, sì, sì, Fabrizio, a te. Gennaro, parli dopo.
6: No, se Gennaro, come vuoi fare Gennaro?
4: No, figurati, vuoi parlare prima dell'autore, direi? Come preferisci? No, meglio, allora, se mi permetti io... Ce la fai?
7: Ma il mio è solo un ringraziamento, per l'amor di Dio. Ringraziamento
6: a... Si sente bene.
7: Si sente? Male? Siamo sordi, mi metto qua. Va bene. Grazie a Fabrizio per il libro, perché io l'ho letto a pezzi e a bocconi, ma insomma sono rimasto... Io non sarei riuscito a scriverlo, insomma, una determinazione, un coraggio, una forza, a parte le idee, insomma, naturalmente non ne avete parlato a sufficienza. Grazie Fabrizio per questo dono e grazie a voi di aver partecipato a questa riflessione molto completa, molto bella, molto illuminante per me. Vorrei fare vorrei accennare a due piccole cose, perché questo per noi è un incontro.

anni di Mondoperaio e del resto, insomma, abbiamo fatto 4 convegni. Su quello discuteremo, perché vi inviteremo e vi impegneremo tutti. I temi sono quelli vostri, non è che... È la ricerca di una soluzione per il problema delle riforme in Italia e del rinnovamento anche della politica, della classe dirigente. Il primo punto è che questa cosa del 47, nel 46, questo voto straordinario, 20% che impressionò Togliatti in maniera clamorosa, credo anche Stalin, insomma, ne fu un caso unico nella storia della Repubblica, imprevisto soprattutto. Questo Partito Socialista che prende più voti dei comunisti, non calcolati da nessuno, dai grandi calcolatori che allora stavano dentro, non dico KGB, ma insomma qualcosa di simile. Negli anni Ottanta, quando stavamo crescendo, facemmo al Partito Socialista in segreteria anche una specie di ufficio statistico di riflessione sul voto elettorale socialista nella sua storia, e andammo a verificare questo voto del 46, perché e dove, perché era uscito, diciamo, quel 2-3% in più che lo portano dal 17 al 20 ai rotti è un voto massonico, è un voto meridionale e massonico. Imprevisto, perché la massoneria era stata, come voi sapete, durante il fascismo non solo messa fuori legge ma anche minacciata, e nell'immediato dopoguerra, finito, diciamo, chiusa l'esperienza del Partito d'Azione, la massoneria periferica, la massoneria della gente semplice, la rete elettorale, non la grande massoneria centrale di potere, eccetera, quello ideologica, non trova altra strada, soprattutto nel mezzogiorno, visibilissima, che è il Partito Socialista. Cioè questo più arriva dal parroco, che è massone pure a Catanzaro, intorno a Catanzaro, al notaio, al piccolo imprenditore, all'uomo di cultura e al professore, l'insegnante, il maestro elementare, che è la rete massonica nascosta, che è andata sotto terra col fascismo, si è nascosta e riemersa finalmente nella libertà. Ora, questa è una delle cose che dobbiamo tenere presente nella nostra analisi, perché è un punto di mancanza poi negli anni successivi, nei decenni successivi. La massoneria fa una brutta fine di per sé, la rete, io sto parlando della rete, non sto parlando dei vertici, lasciamo stare Gelli e tutto il resto, non è questa la questione. Ma la rete si disperde, anche perché si disperde il Partito Socialista nella sua capacità di aggregazione, di tenuta, perché questo mondo periferico, soprattutto meridionale, va tenuto, non va messo dentro una corrente di partito, diciamo così, capito? L'altra questione, e la chiudo subito perché non voglio, siamo tutti stanchissimi, quindi almeno io mi vedo molto seri e attenti, quindi per amor di Dio. La seconda questione è legata alla grande occasione di ripresa dopo appunto l'errore del 40, del 45, 48, 50, che fa perdere a questo partito che doveva essere la forza riformatrice insieme ai cattolici e al rinnovato partito cattolico della nuova Repubblica. Ci sono varie fasi in queste, come voi avete visto anche leggendo il libro di Cecchetto, e sapete benissimo, però c'è un momento in cui questa occasione per questi poveri socialisti, miserevoli, discriminati e frantumati dal punto di vista della rete, in particolare della forza organizzativa, non riesce a sfondare. Un'occasione storica che viene dimenticata spesso e non mai messa in valore. Siccome una delle cose importanti di questi anni, di questi mesi, per me almeno, è quella di rivalutare l'esperienza socialista, come ha fatto Fabrizio benissimo in questo libro, io insisterò, noi insisteremo, noi Fondazione Mondo Operaio insisteremo su questo. Ma la questione qual è? Che l'occasione riemerge nel 79-80 per un cumulo di circostanze assolutamente fortuite e in parte inventate e non reali, perché Craxi diventa l'uomo degli americani. Il fatto che si sia dimenticato che Craxi è l'uomo degli americani, decisivo per quella che allora essi ritengono

0: la parte migliore degli Stati Uniti, la parte di governo, ma è più intelligente e più saggia, e cioè l'installazione degli SS-20, l'installazione al contrario degli SS-20, dei nuovi missili Pershing e Cruise in contrasto con la minaccia sovietica, è decisiva. Fabrizio mi consentirà di ricordare per la prossima edizione del libro la testimonianza che io ho ripreso nel primo volume, non a caso che noi facemmo dopo il 2000 come Fondazione Socialismo nella ricerca che abbiamo impostato allora sugli anni di Craxi. Partimmo dalla politica estera, infatti. Io allora ricordo per una ventina di pagine questa esperienza mia negli Stati Uniti di quegli anni. Io vengo invitato, uno dei pochissimi socialisti che viene invitato anche qui, questo denota la nostra miseria, la nostra modestia. Gli americani chiamavano un po' di gente, ogni tanto di classe dirigente intermedia e media dei partiti, democristiano prevalentemente, repubblicano, anche socialdemocratico, a fare una visita negli Stati Uniti 15 giorni, 20 giorni a spese del governo americano, tutto pagato, per fare soprattutto, non solo la visita, ma per misurarlo. Nel 78-79 chiamano non solo me, a un certo punto nel 79, settembre 79, ma anche il famoso viaggio di Napolitano. Il viaggio di Napolitano, che dura 3 settimane ed è meraviglioso perché passa per tutta la costa atlantica, tutte le università della costa atlantica, con uno straordinario successo non solo accademico ma anche politico. È probabilmente il momento in cui Napolitano viene, non dico assoldato agli americani, alla lobby americana, probabilmente massonica anche quella, non era pensabile all'epoca che un livello di altezza accademica forte non fosse massonico, negli Stati Uniti, non fosse legato. Io mi fanno fare il viaggio anche a me, naturalmente, 15 giorni, 20 giorni, vedo questa denominazione, vedo queste trame specificatamente, ma soprattutto vengo usato come messaggero finale per il povero Bettino. Stiamo a settembre 1979, il voto parlamentare è previsto nell'autunno. Fabrizio ne parla ampiamente nel libro, quindi non è mancanza di obiettivo, secondo me, se c'è da fare un'osservazione a quello che lui racconta e ricorda con grande precisione. Io vengo portato al Dipartimento di Stato il giorno prima della partenza, del ritorno a Roma, e vengo messo davanti in una sala come questa, piena di generaloni, di schermi televisivi. Mi fanno fare tutta un par d'ore di lezione sui missili, il livello dei missili, questa è quella spiegazione del fatto. E poi mi prende da parte, naturalmente, il padrone di casa, si chiamava George Vest, era il vice segretario di Stato per l'Europa, il quale mi dice, dopo aver veramente sillabando, perché il mio inglese era terrificante, anche questo denota il livello dei socialisti del tempo, non, io parlicchiavo e capivo male, quindi mi hanno piazzato accanto una signora interprete spiona, naturalmente, che non solo mi traduceva, ma anche mi spiegava tutto, insomma, stante la mia apparente ignoranza di ogni cosa. E questo Vest, sillabando, però preso da parte e senza testimoni, mi disse chiaramente: guardi, lo dica a Craxi, noi sappiamo che dipende tutto da lui. Io naturalmente tornai a Roma a settembre del 79, già si discuteva, Craxi aveva già scelto Lagorio come relatore in direzione sul tema, cioè l'uomo che lo avrebbe portato il tema alla approvazione nella direzione del partito. Aveva scelto, Lagorio non era un esperto di politica estera, aveva scelto per ragioni parapolitiche, come lui. Naturalmente Lagorio poi alla fine della fiera diventerà il ministro della difesa. Anche qui è un'altra delle logiche. Bene, e gli dico questa cosa con grande, io tutto orgoglioso del messaggio, del fatto che mi avevano usato, eccetera. E questo giustamente mi manda a quel paese perché sarà stato il quindicesimo, il millesimo personaggio che gli andava a rompere le scatole. Cioè Craxi era coscientissimo del fatto che la vicenda missili era decisiva per la sua persona, per il suo futuro, per la sua azione. Lui era ambiziosissimo, voleva fare il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il padrone del mondo, come tutti noi ben sappiamo, stante anche il livello di preparazione e di competenza e la leadership che esprimeva. Cioè non era uno che si tirava indietro, e però sapeva che non gliel'avrebbe mai fatta. È lì che nasce la forza di Craxi. E tutto il resto, naturalmente, passa per il preambolo, per la vittoria del preambolo, la sconfitta interna di Cicchetto, signorile, soci in casa, cioè passa per tutte quelle vicende che noi ben sappiamo, e soprattutto passa per quegli 80, 81, 82, che sono gli anni dell'elaborazione socialista, della preparazione intellettuale, insomma, meriti e bisogni non c'entra niente ovviamente, però è la crescita dentro un mondo che ha speranza di farcela. E poi l'83, insomma, quando mai si sarebbe potuto pensare che un socialista andava a fare il Presidente del Consiglio? Siccome poi questo era bravo, fa i 4 anni meravigliosi. E lì avviene quello che qui avete ampiamente raccontato. Non gliela facciamo. Perché non gliela facciamo nell'87? Perché dovevamo prendere il 20-25%. Non solo prendere i voti, ma prendere la rete. La rete che avrebbe rinnovato la classe dirigente socialista periferica e centrale. L'87-92 sono i 5 anni del disastro socialista, perché noi rimaniamo noi stessi, rimaniamo crescenti, potenti, forcaioli, donnaioli, zozzoni, perché stiamo dentro e siamo soli, non abbiamo una capacità di rinnovamento come è stata anche quella, diciamo, De Michelis e soci a fine anni 80, fine anni 70, che comunque raccoglieva, diciamo, la rete esistente allora. Allora questa cosa, questo venir meno della nostra capacità di azione ci porta al disastro. Noi perdiamo nell'87, non nel 92, questa è la mia opinione, 92-94, perché quei 5 anni successivi sono 5 anni di disgregazione interna, di cavoli miei, mi faccio i fatti miei, chi mi tocca? Abbiamo vinto, poi naturalmente abbiamo vinto perché si scioglie l'Unione Sovietica, c'è cioè questo, quell'altro, sotto e sopra, cioè, apparentemente siamo vincitori totali, eppure non gliela facciamo a fare quello che avrebbe dovuto essere, quello che avete ampiamente e benissimamente descritto, cioè un nuovo partito capace di prendere il riformismo, prendere la democrazia progressista nel nostro paese e farla vivere. Ora questa cosa bisogna rifarla adesso, ci avete ragione anche qui. Come si fa a rifarla adesso? Noi stiamo provando a mettere insieme cattolici e socialisti, perché i socialisti non ce ne salvo i pochi intimi che siamo noi. Io non li vedo più, insomma, francamente non vedo, se devo fare la raccolta dei 1000 persone, ho difficoltà a capire quali siano. Allora, ci salverà il Papa probabilmente, ci salveranno gli occhi di Papa Leone, la capacità sua di mobilitare una forza come la Chiesa Cattolica. Questa è la mia tesi, naturalmente. La trovate nel libretto che prima vi dicevo. Comunque, la voglio piantare qui perché sennò parlo troppo e vi rompo le scatole. Grazie ancora, grazie Fabrizio. Andiamo avanti su questa tesi.
1: Fabrizio, a te.
2: Ma innanzitutto 2 ringraziamenti che vi prego di credere veramente sinceri. Innanzitutto a tutti gli amici che stanno intorno a questo tavolo e poi a coloro che sono presenti. Ma poi il ringraziamento vero, oltre questo, io lo voglio fare a Gennaro Acquaviva, a Cesare Binelli e a un amico che non è più fra di noi, che si chiama Luigi Covatta. Questo ringraziamento profondo io lo faccio alla luce di una frase che voglio leggervi, che è poi la frase che mi ha spinto a scrivere questo libro. La frase di Craxi che dice: non gli consentirò di scrivere la storia dei vincitori. Io questo non glielo consentirò. La storia di questi anni sarà scritta bene, sarà riscritta bene in tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi capitoli, in tutti i suoi personaggi e in tutti i suoi falsi eroi, eccetera. Ecco, questa frase è la ragione per cui io in piccolo ho scritto questo libro, ma a questa frase è il merito paradossale, poi, è che due socialisti provenienti dal mondo cattolico, Gennaro Acquaviva e Luigi Covatta, poi è arrivato con loro Cesare Pinelli, hanno il merito storico con i 10 volumi su Craxi e così via, di aver fatto questo salto di qualità e di aver dato risposta a questo interrogativo drammatico che Craxi ci ha lasciato. E questo libro in piccolo si aggiunge a questa opera, e io vi ringrazio di aver convocato questa riunione che dà il senso di un'opera collettiva e di un compito che persone come il sottoscritto, che è al punto terminale della sua vita, eccetera, sentono decisive da fare. Quindi non c'è da comporre piccole accolte di combattenti e reduci, c'è invece da far funzionare il cervello per l'oggi, per quello che è successo ieri e per quello e per la tragedia, secondo me, che si profila per l'oggi. Perché, e qui vengo invece a un'altra parte del discorso, questo libro poteva essere intitolato anche in un altro modo, non l'Odissea socialista ma la tragedia socialista. E questa tragedia però va inserita nella storia drammatica di questo paese. Questo è un paese che dall'apparenza di essere un paese poco serio, ma poi questa mancanza di serietà che vediamo anche oggi copre invece dei drammi che poi esplodono e che hanno conseguenze devastanti, devastanti, come è la storia di questo paese. E allora io non vorrei farla lunga, però ci stanno, a parte tutte le provocazioni buone che mi avete fatto, ci stanno dei nodi, e io vorrei tornare indietro, consentitemi, ho visto la retorica uscita in questi giorni sulla meritoria lastra che è stata messa sul scranno di Matteotti. Ma io per fare questo libro mi sono andato a rileggere tutte le carte. Guardate che la storia riguardata dal 20 al 24 e poi successivamente è incredibile, cioè che il Partito Socialista più la frazione comunista stanno a discutere sul fatto che noi faremo come in Russia, a parlare di violenza, a dire che ci vuole un rivolgimento totale. Fanno un congresso, quello del 21 con la scissione, fondato tutto sulle 21, se si accettavano o meno le 21 condizioni, e non fanno i conti con due cose elementari. Primo, che l'operazione di Lenin e di Trotsky nel 17 si fondava sul partito armato, perché non si dà violenza per la conquista del potere se non c'hai il partito armato, e che in Italia nel 20, 21, 22, in parallelo a questi congressi socialisti, il partito armato era già in campo ed era quello di Benito Mussolini. E questo non viene colto tranne che da una persona, da Giacomo Matteotti, neanche da Filippo Turati, perché Filippo Turati dice è drôle de guerre, dura 6 mesi e poi la smettono. Invece, testi alla mano, questo grandissimo personaggio che è Giacomo Matteotti, che va rivalutato molto oltre quello che tardivamente abbiamo fatto e così via, capisce tutto, capisce che e di qui il suo discorso alla Camera, che Mussolini ha una lucida visione della conquista del potere attraverso la violenza, ed è per questo che viene ammazzato Giacomo Matteotti, così come viene ammazzato Rosselli, perché rappresenta negli anni 30 un'ipotesi evolutiva di rinnovamento della sinistra italiana e del socialismo italiano. Quindi questi morti ricordati, oltre che Buozzi e Colorno, hanno un significato profondo. E però a quelli che ieri hanno fatto retorica su Matteotti, io gliel'ho scritto in un post, ho ricordato che due giorni dopo che fu trovato il corpo dilaniato di Giacomo Matteotti, Gramsci scrisse Pellegrino del Nulla, e alcuni anni dopo, in Morte di Turati, su Stato Operaio, Togliatti scrisse: è morto l'uomo più corrotto della vita politica italiana, del socialismo e così via. Termini che poi ritroviamo sulla questione morale, in Mani Pulite e così via. Primo, flash che non va dimenticato. Secondo, il 46. E il 46, diciamoci la verità, negli anni, il 2 giugno del 46 e nelle elezioni amministrative precedenti, riemerge con due forze, una forza collocata al nord e una forza collocata al sud, il 20%, e supera il Partito Comunista. E a quel punto, voglio dire, là secondo me ci siamo giocati il nodo decisivo, perché quella, a leggerla con semplicità, quel voto, che non era il voto che proveniva dai funzionari di partito finanziati dal Partito Comunista dell'Unione Sovietica, che non derivava dalle parrocchie, ma derivava da una civiltà socialista che era sopravvissuta e riemersa e così via, e che era forte al nord e forte al sud. Quel voto era un voto che doveva essere interpretato politicamente, ce lo siamo detti, in chiave di un'autonomia socialista con una lotta su due fronti, sulla DC e sul Partito Comunista e così via. E invece, in primo luogo, i più responsabili di tutti, Morandi e Pietro Nenni e Basso, ma specialmente Morandi e Nenni e Basso, e Saragat, che aveva capito tutto, però poi anticipò la scissione per un quadro internazionale e così via, la scissione del Partito Socialista, e poi il frontismo e lo stalinismo furono il suicidio del Partito Socialista come grande forza, come secondo grande partito, e infatti divenne un partito medio, e la socialdemocrazia divenne, a parte la figura di Saragat, un partito clientelare e così via, eccetera. E quello è uno snodo decisivo della vicenda, così come è ragione pure quella di riflessione che dobbiamo fare, avendo una, diciamo così, capacità critica, autocritica. Il paradosso della sinistra italiana è che la questione Stalin, che era decisiva, determinante, non viene aperta autonomamente dalla sinistra italiana, dai socialisti o dai comunisti. Viene riaperta perché la riapre l'Unione Sovietica per uno scontro interno al Partito Comunista, che non reggeva più una criminalità politica di quel tipo, eccetera. E a quel punto, fortunatamente, Nenni tardivamente cambia, e c'è la storia che abbiamo davanti, nella quale ci stanno, guardate, delle cose di Luciano Cafagna di straordinaria intelligenza, che mette insieme e mette in evidenza la connessione Nenni-Lombardi ai fini della costruzione della battaglia per riformista per il centrosinistra, perché dice giustamente Cafagna, erano tutti antiriformisti, perché negli anni 30 del riformismo socialdemocratico e così via veniva visto anche nella corrente autonomista in modo un po', insomma, era un personaggio imbarazzante, il termine riformista l'ha tirato fuori, e qui è un altro dei suoi meriti storici, Bettino Craxi, al congresso di Palermo del 1981, definendo in questo modo la sua corrente. Da allora il termine riformista si è liberato dalla demonizzazione.

rivoluzione comunista che partiva dagli anni 30 con quella cosa di Togliatti sul Turati, l'uomo più corrotto del movimento operaio italiano. E quindi dice Cafagna, Nenni con tutti questi antiriformisti ha bisogno di un riformista che poi si definiva riformista, un riformismo autentico che alimentò tutta una vicenda, quella del Partito Socialista, del centro-sinistra, eccetera, che è stato comunque sia nella sua fase iniziale, 61, 62, 63, 4 anni, 64, 68, di moderatismo imposti dal tintinnio delle sciabole che c'è stato nel 64, e poi con una ripresa di riformismo che è andata intorno agli anni 69, 74, 75, e poi nel 74 noi abbiamo avuto la grande battaglia per il divorzio. E io, che allora ero responsabile stampa e propaganda del PSI, e che ho fatto quell'anno fu l'anno per me più bello, devo dire, una campagna elettorale, mi ricordo le prediche che ci facevano Bufalini e i comunisti, che dicevano che noi non conoscevamo la società italiana, che i comunisti facevano la stessa analisi che faceva Fanfani all'altra parte, e cioè che c'era una società italiana così arretrata e così via che avrebbe spazzato via, non la conoscevano loro la società italiana, anche se va dato atto che grazie a Umberto Terracini ci fu una mobilitazione della base comunista che andò a votare per il sì al referendum, superando di gran lunga il suo partito. Dopodiché è arrivato Craxi. Ho dimenticato una cosa significativa: l'importanza dei soldi. Allora, nel 1900, dopo il frontismo, dopo la sconfitta del 18 aprile, ci fu una reviviscenza riformista all'interno del Partito Socialista, destra-sinistra, Lombardi, Santi, Foa, Iacometti e altri, che vinsero il congresso del Partito Socialista nel 1948, e me lo raccontò Lombardi, lo rivinsero anche l'anno dopo, anche se dopo si dovettero arrendere perché non avevano una lira. E allora mi disse Lombardi: ce li vedi me, Santi, Foa, che andiamo alla CIA o andiamo all'Asso Lombarda a chiedere i soldi? No. E loro si arresero a Nenni, Morandi e Basso, e così vinse definitivamente il frontismo all'interno del Partito Socialista. Perché dico questo? Dico questo perché, per questo poi ho dedicato una larga parte a Craxi, perché Craxi rilegge tutta la storia, prende al volo il riformismo, fa l'operazione culturale di cui tu hai parlato col Vangelo Socialista, che aveva un enorme spessore, perché a quel punto Craxi divenne, che era stato fino allora sottovalutato, divenne il contraltare ideologico, politico, culturale del comunismo, il Partito Socialista, socialismo liberale, così via, che si contrapponeva al totalitarismo comunista. Ma Craxi ebbe sempre chiara una cosa: fino ad allora il Partito Socialista Italiano era stato finanziato dall'alleato più forte, prima dal Partito Comunista in vario modo, poi dalla Democrazia Cristiana attraverso le partecipazioni statali. E Craxi, che era autonomista a 360 gradi, sapeva che l'autonomia, il rilancio dell'autonomia politica socialista passava in primo luogo dal punto di vista ideologico, in secondo luogo dal punto di vista politico, in terzo luogo dal punto di vista organizzativo, in quarto luogo dal punto di vista finanziario.

0: Entrò anche sul campo, entrando sul campo con tutti i problemi creati dal terzo incomodo che arriva e che sta fuori dall'establishment, dal sistema, con l'accumulo di problemi e di interrogativi che cominciano da molto prima del 92-94, perché nel 1979 Berlinguer forma una commissione di inchiesta, una commissione di inchiesta dei segretari, composta dai segretari regionali del PC, coordinata da Natta, sul modo di finanziamento del Partito Socialista Italiano. 1979. Quindi le cose cominciano molto da lontano. Comunque Craxi agisce a 360 gradi e certamente per un verso c'è il Vangelo socialista, per altro verso c'è il caso Moro. Io non voglio ma sul caso Moro Craxi giocò una grandissima partita, perché la grandissima partita era quella sulla vita e sulla morte, e il messaggio socialista si intrecciò. Le lettere di Moro, andatevele a rileggere, avevano un enorme spessore, ed egli difendeva la sua persona, ma in nome del salvataggio della persona umana in quanto tale, e ci fu uno scontro che fu di tutti i tipi, anche perché per chi conosce la baracca, io sono stato al Copasir, l'Italia è sempre stata per la trattativa, è stata per la trattativa prima del caso Moro e lo fu pochi giorni dopo che Moro fu. Moro fu mandato al macello perché ci fu l'incrocio fra Moro portava avanti una linea che era al di là di Yalta, e ci fu quindi l'incrocio del KGB e della CIA che si incrociarono insieme. La CIA diede sostanzialmente l'ordine. La fermezza, sapete che è stata? L'inerzia, non far niente, non cercare. E la fermezza, per un verso, e per altro verso, qua, attenzione, le lettere di Moro ebbero anche quel grande riflesso, perché ci fu la sponda data da Craxi. In questo le due persone si intrecciarono. E io non dimenticherò mai, perché l'ho vissuta questa cosa, quando a un certo punto Craxi ricevette la lettera di Moro e uno per volta, non so, chiamò ognuno del gruppo ristretto socialista e a me andai lì, me la sbatté in faccia, io mi misi a leggere questa lettera, lui si alzò, si mise a piangere, mi abbracciò e mi disse: noi non siamo né democristiani e tantomeno comunisti, dobbiamo far di tutto per salvargli la vita. E va detto che ci arrivarono vicino, perché l'azione di Craxi, di Signorile e di Landolfi convinse un leader democristiano, Fanfani, l'altro grande cavallo. E quando però seppero che Fanfani avrebbe parlato il 9 maggio alla direzione della Democrazia Cristiana, a quel punto la CIA aveva chiesto l'inerzia, a quel punto il KGB diede il suo ordine a Moretti e, caso strano, vedi la cosa, Moro fu ucciso la notte prima della direzione democristiana, che avrebbe aperto in un qualche modo e la partita quindi si sarebbe riaperta. Quindi il ruolo di Craxi da questo punto di vista è stato straordinario, come è stato straordinario, qui l'ha ricordato Gennaro, io forse ho mancato qualche anello, però l'importanza l'ho colta, come sono state fondamentali due cose intrecciate apparentemente contraddittorie: da un lato i missili e dall'altro lato Sigonella. Con i missili Craxi fu determinante rispetto alla tendenza, chiamiamola così, sovietica ma russa, di mettere sotto schiaffo l'Europa, e adesso la cosa si ripropone in termini diversi, e quindi Craxi fu decisivo per spostare i tedeschi e così via, e poi Craxi a Sigonella manifestò la sua grande, che questo avveniva però in un contesto di autonomia rispetto all'Unione, rispetto agli Stati Uniti d'America e così via. Ecco, salto tutti i passaggi per arrivare alla parte finale e parto da alcune cose di Giuliano Amato, perché vedete, Giuliano Amato, che ha detto le cose giustissime che adesso vi riferirò, secondo me Giuliano Amato o Pannella avrebbero potuto essere nella fase finale gli unici due soggetti che potevano salvare il Partito Socialista dalla sua debacle finale, e questo Craxi lo aveva chiaro per quello che riguardava Amato, solo che Amato il coraggio, c'è una cosa che dice che il coraggio nessuno se lo dà, però Amato che sul Reset del 2000, adesso non voglio opprimervi con citazioni, nel 2000 però ha attaccato i comunisti dicendo avete usato delle armi improprie, usando la giustizia per attaccare i socialisti eccetera, Amato ha detto una cosa molto importante, e cioè che la deriva negativa della sinistra è stata quando il Partito Comunista ha scelto come segretario tra Berlinguer e Napolitano, ha scelto Berlinguer. Berlinguer va a letto, testi alla mano. Berlinguer, io potrei opprimervi, ma Berlinguer aveva come consigliere Tatò. Tatò scrisse: Craxi è un bandito fascista, assolutamente straordinario come personaggio che compare nella vita politica italiana e così via. E questo giudizio che ritrovate nel libro e poi nella raccolta di cosa, Berlinguer lo tradusse, perché poi i comunisti hanno un loro rigore espositivo, quando ci fu la vicenda della Scala Mobile e così via, imputando a Craxi di portare avanti un'operazione di destra, e addirittura evocò, per chi sa leggere le cose, addirittura evocò Simona, il sesto congresso dell'Internazionale Comunista 1928 sul socialfascismo. Craxi era il socialfascismo. Ecco, questo è il presupposto di quello che è avvenuto dopo, nel senso cioè che poi il PC si divise in una maggioranza berlingueriana, di cui i ragazzi di Berlinguer, e una minoranza migliorista. Ma i ragazzi di Berlinguer, attenzione, non hanno mai voluto l'unità con i socialisti, erano organicamente contrari. In mezzo a questo avvenne la cosa Cuccia, che è fondamentale, perché i poteri forti italiani, quando crollò il pericolo comunista, decisero anche che dovevano liberarsi di questa importanza dei partiti. E però il primo interlocutore che scelsero fu Craxi, per i suoi scritti del 79 e perché Cuccia lo aveva stimato quando aveva consentito, senza chiedere nulla, tramite Maurizio Sacconi, la privatizzazione di Mediobanca. E Cuccia, sia attraverso l'Igresti prima, sia in colloqui diretti, chiese a Craxi: in persona te, la fase presidenzialista di superamento dei partiti, di una fase assolutamente nuova, e fu così preciso che addirittura gli propose per la parte economica il suo allievo Giorgio La Malfa. Craxi respinse questo, la respinse per due ragioni, una giusta e un'altra sbagliata. Quella giusta è che lui riteneva che i partiti fossero la struttura portante della democrazia. Due, riteneva che i partiti italiani fossero in condizioni migliori di quanto non fossero già, che erano già in una fase discendente. Respinse questo e vedi caso in un anno e mezzo dall'unico candidato alla presidenza del Consiglio divenne il cinghialone da abbattere e fu realizzata anche un'operazione mediatica attraverso la quale sembrava che la quintessenza della corruzione e così via fosse Craxi e il Partito Socialista, in una situazione in cui il finanziamento irregolare era una caratteristica di tutti i partiti e il Partito Comunista impersonava più di tutti, perché li aveva tutte le voci dell'irregolarità dei partiti. E a quel punto scattò l'operazione che sappiamo, che però io lo ripeto, l'ho scritto, ritengo che è stato un colpo di Stato moderno, non più i carri armati, ma gli avvisi di garanzia. È qualcosa che comunque è organicamente irregolare che avvenne, gli arresti per le confessioni e un'altra cosa che è uscita, l'operazione del faldone unico e dell'unico jeep. Adesso abbiamo discusso della riforma della giustizia. Guardate che il problema dell'autonomia del jeep rispetto ai PM è decisivo per la democratizzazione della giustizia nel nostro paese. Guido Salvini, un jeep di Milano, spiega tutta la cosa. A un certo punto c'è stata Mani Pulite, è stata caratterizzata da un fascicolo unico che mise assieme procedimenti che non avevano nessun rapporto l'uno con l'altro, ma tutti quanti in un unico faldone che era quello originario di Mario Chiesa. Un unico faldone con un unico jeep che era Ghitti, che assicurava la certezza che avrebbe messo il bollo sulle richieste di arresto dei PM, che quindi attraverso in quel modo avevano le confessioni assicurate. Ma quello è stato un atto eversivo, nel senso cioè assolutamente illegale. L'ufficio di GIP di Milano era di 20 persone e quelle 20 persone, prendendo ogni procedimento, avrebbero potuto esprimere le opinioni più diverse, facendo saltare l'unità dell'operazione rivoluzionaria che veniva fatta con la copertura dei poteri forti, dei direttori dei quattro giornali, fra i quali c'era anche Veltroni, direttore dell'Unità, di alcuni magistrati collegati al Partito Comunista che poi furono eletti nelle liste del Partito Comunista, delle reti di Berlusconi. Si saldò tutto quanto e quella è l'operazione eversiva che è stata fatta nel 92-94. Mi fermo qui per dire due cose. Uno, Craxi, diciamoci la verità, è inutile che cito le sue frasi finali, ma Craxi scelse in modo preciso di essere, uno, l'unica voce controcorrente nei suoi grandi discorsi parlamentari, i tre discorsi fatti in Parlamento, dei grandissimi discorsi che vanno riletti, così via, spiegò tutta l'operazione che avveniva con grande lucidità. Craxi nel suo primo discorso del 2 luglio del 92 aveva anche creato le premesse per uno sbocco fisiologico della vicenda del finanziamento irregolare e così via, e però nessuno gli rispose, uno perché il Partito Comunista era sicuro che era tutelato, due perché la Democrazia Cristiana, anche quella moderata, vedigava, riteneva, sta per tabulas, diamo in pasto ai PM, ai socialisti, e a quel punto si calmano. Poi Gava scoprì nel carcere di Poggio Reale che la situazione era molto ma molto più complessa di quanto il suo machiavellismo da quattro soldi riteneva. Ma quello fu un altro momento cruciale della vita italiana. E però voglio dire, Craxi ha anche scelto un'altra cosa, sulla base dei suoi messaggi finali. Craxi, fra l'ipotesi di potersi operare a Milano, però venendo arrestato, scelse la via di Tunisi praticamente decidendo di morire. E la controprova di questo non sta soltanto nelle sue frasi, sta nel modo con cui lui salutò Francesco Cossiga che l'era andato a cercare. Lo richiamò e gli disse: lo sai Francesco che è l'ultima volta che ci vediamo. Ecco, io credo che queste ed altre cose vanno raccolte e vanno rilanciate, vanno spiegate. Per una, e concludo su questo, per una valutazione che io faccio, che è quella fondamentale per cui, ripeto, il mio riconoscimento, il mio ringraziamento sincero a Gennaro Acquaviva, a Gigi Covatta, a Pinelli, eccetera, deriva da questo. Non avendo il velleitarismo che ribaltiamo la cosa, ma per una valutazione diversa, io faccio una valutazione molto pessimistica, nel senso cioè che c'è un paradosso. Al PC Ragazzi di Berlinguer è riuscita un'operazione, quella della distruzione del PSI. Stop però, non è riuscito altro, non gli è riuscito di creare una cosa in cui hanno in tasca, nel taschino del gilet, la conquista del potere. È sceso in campo Berlusconi, ha coagulato un centrodestra, insomma ne è venuto fuori un gran casino, non una compiuta operazione, una operazione eversiva rivoluzionaria che ha ottenuto l'obiettivo minimo, l'umiliazione del Partito Socialista, ma non quello massimo, la conquista definitiva del potere da parte dei post-comunisti. Adesso si trovano in una situazione paradossale, nel senso che la mancanza di un partito socialista riformista è devastante rispetto al sistema politico italiano, che è privo di equilibrio sia nel centrodestra ma ancor di più nel centrosinistra, perché manca un coagulo, una formazione riformista. Il paradosso storico è che gli eredi di quella operazione, che è il PD, si stanno spostando sempre più a sinistra e non trovano un punto di equilibrio, e il loro unico alleato, avendo distrutto l'alleato fisiologico in una sinistra moderna che è il Partito Socialista Riformista, è il Movimento 5 Stelle e Grillini, cioè un partito giustizialista di analfabeti legato a Putin e alla Cina, quindi una cosa devastante. E voglio dire, e concludo con questo accenno all'attualità, perché sono partito troppo lontano, il paradosso noi lo abbiamo visto anche in queste elezioni amministrative, perché scusatemi, solo dei mentecatti potevano a Venezia comporre una lista in cui è stata propagandata per tutte le televisioni, in cui si presentava un nucleo dentro il PD di gente che parlava arabo, che invocava Allah e che chiedeva in nome di questo il voto per il PD. A quel punto un sacco di gente è scappata via, giustamente, e si sono ritrovati con il risultato che si sono ritrovati, avendo invece previsto che facevano il pieno del campo largo e in più ci mettevano pure quelli del Bangladesh che dicevano che si votava in nome di Allah. Ecco, questo è il paradosso a cui porta l'assenza nel sistema politico italiano di un partito socialista riformista. Questo è il e secondo me questa cosa non verrà superata facilmente. Può produrre solo altri disastri, e solo dopo questi disastri si ripresenterà il problema. Nel frattempo, secondo me, è decisivo il lavoro storico-politico che va fatto per spiegare bene quello che è la vicenda drammatica di questo paese, che apparentemente anche adesso va incontro a mediocre farsa, ma invece sta maturando in se stessa qualche altra tragedia.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.
3: Si annuncia come uno dei provvedimenti recenti più rilevanti in materia di parità di genere nel lavoro. Da oggi entra in vigore in Italia la direttiva europea sulla trasparenza salariale, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 7 maggio 2026 numero 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 giugno scorso. Buon pomeriggio da Arianna Voto, dunque nuovi strumenti di trasparenza, controllo e tutela per l'effettiva applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Un principio in realtà sancito dall'articolo 37 della nostra Costituzione e ribadito nel 1957 dai trattati di Roma, fondativi della Comunità Economica Europea, allora si chiamava così, e poi dalle leggi dello Stato. Di che cosa si tratta e soprattutto saranno davvero efficaci queste misure? Oggi ne parliamo in studio con la professoressa Barbara Martini, docente di politica economica all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Benvenuta.
4: Grazie per l'invito.
3: È anche delegata del rettore alle pari opportunità e inclusione, quindi poi le chiederemo anche di questo importante incarico. Ma intanto, professoressa Martini, ecco, lo scenario in cui si colloca questa direttiva europea, quella appunto di una parità retributiva che come diritto è un diritto costituzionale, ma poi effettivamente il gender pay gap, così come è chiamato appunto a Bruxelles, è una realtà importante anche da noi in Italia, o no? Ci dà anche qualche cifra.
4: Allora, intanto i dati vanno letti ed interpretati con cautela, perché se guardiamo la retribuzione oraria lorda abbiamo un dato che è estremamente rassicurante anche in relazione a quello che succede negli altri paesi europei, perché in Italia la retribuzione oraria lorda ha un divario solo del 4.3%. Quindi in realtà noi diciamo va bene, ma abbiamo dovuto fare una legge, un decreto per recepire una direttiva che va a sanare di fatto una situazione che non era così drammatica. Se però guardiamo i dati giornalieri dobbiamo iniziare a preoccuparci, perché l'INPS ci racconta che la retribuzione giornaliera lorda di una donna è di circa 80 euro, mentre quella degli uomini diventa 111.2. E quindi già al giorno gli uomini guadagnano di più delle donne. Moltiplichiamolo per un mese e ci accorgiamo che iniziamo ad avere un grande divario. Aggiungiamo il fatto che le donne spesso lavorano meno degli uomini, quindi il numero di ore lavorate delle donne risulta essere inferiore.
3: Ma perché?
4: Perché spesso le donne si trovano a dover fare o un part-time involontario o un part-time perché magari non riescono ad avere delle giuste politiche di conciliazione vita-lavoro, per cui il carico familiare risulta essere a carico completamente delle donne, andare a prendere i bambini a scuola entro una certa ora, la carenza strutturale di asili nido piuttosto che di servizi di aiuto alla genitorialità, piuttosto che per esempio i genitori anziani e tutta l'attività di cura. Di conseguenza, se le donne lavorano meno ore, guadagnano meno. Quindi a fine mese o a fine anno troviamo che la retribuzione delle donne risulti essere notevolmente inferiore.
3: E questo poi si ripercuote anche sulle pensioni.
4: Allora, il dato drammatico è che le pensioni delle donne risultano essere molto più esigue, anche perché le donne spesso hanno una carriera più discontinua rispetto agli uomini. Non pensiamo alle lavoratrici dipendenti occupate

0: legate alle donne che lavorano come parrucchiere, come estetiste o quant'altro, possono avere a fronte di una maternità una discontinuità della carriera. Questo si traduce in discontinuità nei versamenti pensionistici e quindi delle minori pensioni.
1: Perché alla fine hanno solo i contributi figurativi.
0: Esatto. Le donne infatti si dimostra che vivono più a lungo, ma vivono peggio, perché in realtà hanno nella loro lunga vita da pensionate, perché ormai la vita media si è allungata notevolmente, hanno meno possibilità per esempio di accesso alle cure, proprio di pagarsele, perché avendo una pensione più bassa possono pagarsi meno le cure.
1: Hanno una vita più lunga statisticamente degli uomini, ma alla fine anche più disagiata.
0: Esatto.
1: Parlavamo delle donne impiegate principalmente nel terziario, e questo ci porta anche a ragionare sul fatto che comunque i lavori delle donne sono lavori più poveri, meno retribuiti, con carriere più difficili, spesso si rimane ai livelli più bassi.
0: Esistono diverse dimensioni che si vanno ad intrecciare su questa direttiva, e in realtà, come dico sempre, il problema del gender pay gap è solo una dimensione. Il problema dell'equità di genere è come un tavolo, poggia su quattro zampe. Se le zampe hanno dimensioni diverse, il tavolo traballerà. Quindi il nostro obiettivo è portare alla stessa dimensione, facendole crescere, non tagliandole, tutte le zampe del tavolo. Allora, questo è sicuramente un primo passo, ma bisogna agire sui settori in cui le donne vengono occupate. Le donne spesso vengono occupate, facevo prima l'esempio del settore dei servizi, in settori dei servizi a basso valore aggiunto, quindi alloggio, ristorazione, servizi alla persona, che sono basso valore aggiunto, basso reddito. Oltretutto abbiamo il fenomeno del cosiddetto sticky floor, cioè tradotto in italiano vuol dire un pavimento appiccicoso. Le donne vengono assunte in azienda e spesso, anziché salire nella carriera aziendale, rimangono relegate nei ruoli più bassi. Al ruolo più basso chiaramente corrisponde un reddito inferiore, ma questo non è un gender pay gap, è semplicemente che le donne fanno meno carriera, quindi bisognerebbe andare ad impattare sulle determinanti che portano poi le donne ad avere una carriera meno ricca e meno soddisfacente rispetto a quella che hanno i loro omologhi maschietti. Allora, spesso si dice che le donne sbagliano tipo di studi. Io ho recentemente
1: ho fatto... Lei che insegna tra l'altro una materia economica, e anche lì le donne forse sono ancora meno degli uomini.
0: Allora, io recentemente veramente ho preso i dati delle laureate in materie STEM, cioè materie, diciamo, scientifiche, e ho scoperto che noi siamo al di sopra della media europea. Quindi non è vero che noi abbiamo poche laureate in discipline scientifiche, è che queste ragazze, soprattutto le ingegnere, spesso dopo il primo anno di lavoro già guadagnano meno del loro omologo maschio, perché spesso alle ragazze viene fatto un contratto a tempo determinato, mentre ai loro omologhi maschi viene fatto un contratto a tempo determinato. Dov'è il problema? Che le aziende hanno paura che le donne, una volta assunte a tempo indeterminato, facciano un figlio. Quindi la child penalty, cioè la penalità associata al fatto che le donne debbano fare un figlio, è ancora molto evidente. A questo punto occorre però cercare di creare delle condizioni che raccordino il tutto, perché se da un lato si grida con terrore, e io concordo con i demografi, ad un tasso di natalità negativo e quindi un inverno demografico, un gelo demografico, dall'altro le donne sono penalizzate già nel primo anno di lavoro, perché le ingegnere si mettono sul mercato del lavoro che hanno ormai 25-26 anni, e quindi abbiamo una penalità in termini di tipologia contrattuale. Allora, se da un lato si disincentiva la donna a fare un figlio perché viene penalizzata, dall'altro le si chiede di fare un figlio perché se no non c'è bilanciamento demografico. Come riusciamo a raccordare questa cosa? Alle volte non basta una direttiva sulla parità salariale, occorre agire sulle politiche, sulle determinanti, in modo organico. Si direbbe olistica, una parola che a me non piace moltissimo, però diciamo che sinergicamente ed organicamente su molte dimensioni, piuttosto che semplicemente su una dimensione di parità salariale, su un decreto di parità salariale, che peraltro

0: riguarda semplicemente la retribuzione fissa e non riguarda assolutamente la retribuzione variabile. Questo è un altro grande limite di questo decreto, perché le donne, per loro educazione o per loro modo di essere, non sono mai state capaci di darsi un valore. Quindi spesso le donne, quando tu chiedi loro: ma vuoi un aumento? Che tipo di aumento vorresti? Spesso si trovano in imbarazzo e non sono capaci a negoziare. Questa è una dimensione sulla quale noi stiamo lavorando con le nostre studentesse, per cercare di aiutarle a prendere una maggiore consapevolezza, ma il decreto che entrerà in vigore oggi in Italia riguarda soltanto la dimensione fissa e non la dimensione variabile. Spesso, soprattutto a livelli elevati nella gerarchia aziendale, la dimensione variabile è quella che fa veramente la differenza.
1: E qui parliamo dei premi di produttività, delle gratifiche, anche di aspetti che poi vengono contrattati appunto individualmente e sono coperti da riservatezza.
0: Esatto, ma parliamo anche a livello aziendale molto elevato di quelle che si chiamano stock option, cioè spesso i manager vengono pagati anche con azioni della società stessa, perché hanno un incentivo a fare bene e a fare meglio. Quindi se l'azienda performa bene, il valore del titolo in borsa necessariamente va a crescere e quindi il loro portafoglio necessariamente incrementa. Di conseguenza, se tu non sei in grado di negoziare la parte variabile, rischi di accontentarti di una parte fissa che, ripeto, a livelli un pochino più elevati della gerarchia aziendale risulta essere esigua rispetto a quello che i manager guadagnano in termini di parte variabile, anche di buone uscite alle volte.
1: E qui abbiamo visto quindi qual è la realtà sostanziale del divario salariale di genere. E entriamo nel merito anche di questa direttiva, di come è stata recepita anche dal Parlamento italiano. Ci ha raggiunto al telefono, anche nel segno della parità di genere, il professor Maurizio Del Conte, giuslavorista ordinario di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano. Buon pomeriggio, professore.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ricordo, già consigliere giuridico di Palazzo Chigi tra il 2014 e il 2016, presidente dell'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Innanzitutto, la direttiva viene recepita integralmente? Come la interpreta il nostro ordinamento, professore?
2: Beh, naturalmente l'ordinamento deve recepirla integralmente, però ci sono dei dubbi. In particolare, il dubbio maggiore è sulla reale conformità di questo decreto rispetto alla indicazione della direttiva, perché la direttiva dice che vanno confrontate le retribuzioni nel loro complesso, quindi compresi tutti gli elementi, anche individuali, anche i premi di produzione, anche i bonus, perché è lì che si insidia la differenza media fra retribuzione degli uomini e quella delle donne. La nostra legge di attuazione sembra invece che escluda proprio questi elementi soggettivi non strutturali, gli elementi cosiddetti discrezionali, che sarebbero fuori dalla comparabilità fra retribuzioni di uomini e di donne. Beh, se così fosse, io credo che il recepimento non sia conforme alla direttiva europea, e credo anche che un giudice, che invece è tenuto a interpretare la legge alla luce della direttiva europea, dovrà tenerne conto e dovrà invece correggere la nostra legge di recepimento alla luce dei principi europei.
1: Qual è l'ambito di applicazione della legge? Perché oggi, 7 giugno, entra in vigore solamente per le aziende sopra i 250 dipendenti, giusto?
2: Esattamente. La legge entra in vigore il 7 giugno, ma con delle tempistiche scansionate nel tempo. Dal 2027 si parla di imprese oltre i 100 dipendenti, 2031 per le imprese dai 50 dipendenti in su. L'ambito è sia pubblico che privato, ma naturalmente per il pubblico ci saranno delle regole speciali, e dubito che il problema reale sarà nel pubblico, perché tipicamente gli elementi discrezionali, che quelli fanno davvero la differenza fra uomini e donne, sono nell'impresa privata molto di più che non nell'ente pubblico.
1: In studio con noi abbiamo anche l'economista Barbara Martini, Università Tor Vergata. Non so se voleva intervenire rispetto a questo.
0: Allora, il fatto che il decreto non si applichi ad aziende al di sotto dei 50 dipendenti è un elemento di forte preoccupazione, perché per chi come me legge i dati sa che la maggior parte delle imprese italiane sono piccole e piccolissime imprese. Quindi è vero che fanno poco in termini di fatturato, ma fanno abbastanza in termini di occupazione. Ed è lì che le donne si concentrano maggiormente, perché come abbiamo detto, o come bisogna ribadire, le donne lavorano per lo più nei servizi di assistenza alla persona e nei servizi di alloggio e ristorazione. Quindi sono tipicamente caratterizzati da piccole e piccolissime imprese, dove il nuovo decreto non andrà ad applicarsi, quindi il gender pay gap rimarrà inalterato esattamente proprio dove le donne sono maggiormente concentrate in termini occupazionali. Quindi attenzione.
1: Professor Del Conte.
2: Purtroppo questo è assolutamente vero, è una caratteristica di questa direttiva e della legge di recepimento. Naturalmente però il problema è proprio per le ragioni che sono state appena dette, e cioè un tessuto produttivo che vede una concentrazione di personale femminile soprattutto nelle imprese sotto i 50 dipendenti.
1: E che ruolo avrà la contrattazione collettiva, i sindacati?
2: Al di là della contrattazione collettiva nazionale, nella quale già sappiamo che non esistono differenze di genere quanto riguarda la retribuzione, avranno un ruolo importante nella realizzazione di principi che sono contenuti in questo decreto e i principi della direttiva, soprattutto nel controllo, nel monitoraggio e nel far rispettare questa direttiva, perché avranno la possibilità di chiedere direttamente delle informazioni all'impresa, e noi sappiamo che questo è molto importante perché il singolo lavoratore si sente in qualche modo intimorito rispetto a domande dirette verso il proprio datore di lavoro, mentre il sindacato da questo punto di vista diventerà in sostanza il sostituto di azioni individuali e potrà certamente vigilare perché l'applicazione dei principi contenuti nella direttiva sia corretta.
1: E infatti vengono rafforzati nel decreto i diritti di informazione dei lavoratori e anche una valutazione congiunta delle retribuzioni con le rappresentanze dei lavoratori.
2: Esattamente, il sindacato diventa un soggetto destinatario di informazioni obbligatorie sulla retribuzione, e naturalmente avere queste informazioni servirà poi al sindacato per promuovere tutte quelle azioni eventualmente necessarie a ripristinare l'equilibrio di genere.
1: Bene, ringraziamo il giuslavorista Maurizio Del Conte per questo approfondimento sulla norma e appunto sperando anche che possa essere migliorata in futuro. Non so se ancora qualche osservazione, Barbara Martini.
0: Io ritengo che il cambiamento debba essere fondamentalmente, oltre che legale, anche culturale. Io insisto molto sulla dimensione culturale. Senza un profondo cambiamento culturale che investe anche il ruolo della donna nella società e un cambio di approccio verso la maternità e verso la genitorialità, secondo me non esiste norma che possa reggere, che possa portare a un riequilibrio. Quindi finché non si fa un serio cambio di passo, probabilmente la norma verrà applicata, forse tanto, forse poco, ma non colmerà completamente il problema, che secondo me è molto più ampio, molto più radicato e anche molto più strisciante e meno palese di quello che sembra.
1: Un cambiamento culturale che coinvolge uomini e donne. Professor Del Conte, è d'accordo?
2: Assolutamente d'accordo. Aggiungo però che questa legge, avendo attirato molto attenzione sul tema della parità retributiva fra uomini e donne, potrà contribuire a sviluppare una cultura della parità. In altre parole, il fatto che ci sia una direttiva, il fatto che ci sia una legge di recepimento, il fatto che ci siano anche degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione contribuiranno, io spero, a un cambiamento culturale.
1: E infatti siamo qui proprio a parlarne, e anche questo è cultura e informazione. Grazie al professor Maurizio Del Conte, diritto del lavoro, Università Bocconi di Milano, per essere stato con noi oggi pomeriggio.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie. Allora, abbiamo in linea anche Rosaria Amato, giornalista di Repubblica, scrive di economia anche sull'inserto settimanale Affari e Finanza. Buon pomeriggio, Rosaria.
3: Buon pomeriggio, Arianna.
1: Parliamo della direttiva sulla trasparenza salariale, ma anche di un contesto del mercato del lavoro poco favorevole alle donne. Ne avevamo parlato già in apertura con la professoressa Barbara Martini, qui accanto a me in studio. Ecco, hai qualche dato ulteriore su cui riflettere?
3: I dati sono molto negativi, ecco, nel 2025 il tasso di occupazione femminile è inferiore di circa 20 punti percentuali rispetto a quello maschile, e come è noto da tempo, perché è un dato che non cambia mai, siamo tra gli ultimi posti in Europa, cioè se non gli ultimi, è un ultimo posto che ci siamo contesi nel corso del tempo con la Grecia, con Malta, però poi gli altri paesi migliorano e noi non miglioriamo mai. E anche i rimedi che cerchiamo sono quasi sempre poco efficaci. Ecco, io cito giusto l'ultimo, uno degli ultimi in ordine di tempo, quello del PNRR, no? La clausola del PNRR che prevedeva un obbligo di una percentuale di occupazione femminile di almeno 30%, almeno il 30% negli appalti del PNRR. Salvo che si riuscisse a dimostrare l'impossibilità di trovare questo 30%. Ora, siccome, come è noto, nel PNRR erano quasi tutti appalti di infrastrutture, costruzioni, e quindi le donne in Italia lavorano pochissimo nelle costruzioni, quindi la clausola era impossibile e non c'è stato nessun passo in avanti rispetto al gender gap, che pure costituiva uno dei pilastri trasversali del PNRR, così come quello dell'attenuazione delle differenze territoriali e anche della parità generazionale. Non solo, ma poi le donne in Italia, oltre a lavorare meno, sono anche intrappolati in lavori a basso stipendio.
1: E questo ne parlavamo proprio con la professoressa Barbara Martini, economista, qui in studio con me. E quindi anche questo poi comporta che il reddito complessivo delle donne sia molto più basso.
3: Sì, ma questo viene visto come una sorta di maledizione dalla quale non ci si può distaccare. Ecco, gli ultimi dati di Eurostat ci dicono esattamente il contrario, che in Europa finalmente le laureate STEM stanno al pari degli uomini, e che questa parità è stata raggiunta grazie ai paesi di ultima entrata, cioè i paesi baltici per esempio, che hanno fatto, da quando sono entrati nell'Unione Europea, dei passi da gigante, e addirittura hanno avuto tra il 2015 e il 2025 una crescita nell'occupazione, nelle laureate STEM e nella loro occupazione. Quindi insomma soltanto noi rimaniamo inchiodati agli stessi numeri disastrosi. Peraltro le donne sono anche molto spesso costrette ad accettare un salario più basso, non soltanto perché le ore sono pagate di meno, ma perché sono costrette a lavorare meno. Ecco, l'Istat per questo tipo di lavori ha coniato un'espressione, ecco, sono lavori a bassa intensità, nel senso che si lavora poche ore alla settimana, poche ore al mese, poche ore l'anno, tanto è vero che è più faticoso, bisogna impiegare molto di più per raggiungere un anno ai fini del pensionamento, si hanno il diritto a ottenere la NASPI, cioè anche lì bisogna mettere insieme molto più lavoro per maturare il diritto alla NASPI, ecco, la cosiddetta trappola del lavoro del part-time obbligato, che in Italia è una sorta di costrizione ormai. Era nato, in realtà, cioè la beffa è che era nato per avvantaggiare le donne, cioè si diceva che magari le donne, si pensava che le donne potevano avere, magari con bambini piccoli, potevano avere un vantaggio. vantaggio a lavorare la metà del tempo.
1: E invece così le donne vengono relegate appunto a lavorare meno ore, a stipendi bassi e a un lavoro di cura che, come sempre, non è condiviso. Qui torniamo a quanto dicevamo con Barbara Martini e anche con Maurizio Del Conte: bisogna cambiare innanzitutto la cultura, poi fare degli interventi infrastrutturali. Ma per concludere, io tornerei anche al ruolo delle università. Dicevi, Rosaria, le lauree STEM. Sta cambiando qualcosa, in realtà, almeno dall'osservatorio di Tor Vergata, ci diceva Barbara Martini, che è anche delegata del rettore alle pari opportunità.
0: Intanto un pochino la cultura sta cambiando, perché le ragazze hanno più consapevolezza del fatto, per esempio, che intraprendendo un percorso STEM avranno più possibilità di lavoro. Siccome le nuove generazioni sono molto pragmatiche, spesso le ragazze decidono sulla base delle possibilità di lavoro piuttosto che sui loro interessi e sulle effettive vocazioni. Preferiscono dire: va bene, ma io faccio ingegneria gestionale perché ho delle ottime possibilità di trovare lavoro. L'elemento culturale impatta, le ragazze scelgono più tardi le discipline STEM. Molte delle mie studentesse, perché io insegno ingegneria gestionale, provengono da un liceo linguistico, quindi da una cultura umanistica, di lingue e così via, e poi decidono di intraprendere un percorso, diciamo, di tipo scientifico. La cultura si irradia nelle università anche attraverso altre azioni. Noi ne facciamo molte, l'ultima è il protocollo No Women No Panel, dove di fatto cerchiamo di promuovere panel che non siano soltanto al maschile. Ma come dico sempre io, non ci mettete a fare la bella statuina in un panel, dateci la possibilità di esprimere le nostre capacità e le nostre competenze. Quindi esistono delle azioni che non devono rimanere di facciata, ma che devono essere sostanziali. Se cercate il professore ordinario, probabilmente sarà ancora uomo, perché scontiamo una corte di ingresso di uomini che hanno fatto più carriera, ma diamo anche alle giovani ricercatrici la possibilità di portare in un panel il loro contributo e la loro diversità, anche se non sono il mega ordinario altisonante. Ma se iniziamo a darle alle donne visibilità, probabilmente tra di loro troveremo qualcuna che poi alla fine potrà effettivamente emergere per meriti, e ritorniamo sul merito, e non soltanto perché è donna, perché sennò poi qui si torna a correggere le cose in modo contrario: è donna e quindi la mettiamo lì. No, noi vogliamo emergere per i nostri meriti, ma vogliamo avere la possibilità di essere resi visibili. In questo caso il protocollo aiuta esattamente a rendere visibili donne che altrimenti non verrebbero incluse in un panel, perché spesso si ragiona anche per prossimità, quella che si chiama prossimità geografica. Chi chiamo? Chiamo il mio amico. Chiamo il mio amico, che di solito è uomo. E certo, se chiamiamo sempre l'amico del calcetto del mercoledì sera, sicuramente sarà un maschietto. Quindi cerchiamo di fare anche degli
1: sport. Ci sono anche le donne calciatrici, ormai la nostra nazionale femminile.
0: Nello spogliatoio saranno solo maschietti, quindi attenzione alla politica di spogliatoio. Cerchiamo di incrementare il numero di donne anche nei panel.
1: E allora diamo voce alle donne, credo anche sui giornali, nelle trasmissioni, anche il compito di noi giornaliste. Rosaria Amato.
3: Sì, anche per noi effettivamente c'è il rischio, perché poi una volta che una donna trova posto, trova anche modo di occupare più che dignitosamente quello spazio, ecco, diventa anche una questione di opportunità. Fortunatamente adesso la strada è un po' più facile di prima.
1: E la strada la stiamo costruendo anche insieme. Io ringrazio Rosaria Amato, giornalista di Repubblica, per essere stata con noi, e ringrazio qui in studio, grazie, la professoressa Barbara Martini, Università di Tor Vergata. Grazie.
0: Grazie per l'invito.
1: E al di là del vetro ringrazio anche Giovanni De Palma per la messa in onda, da Arianna Voto un saluto, l'appuntamento a domenica prossima. Vi lascio al notiziario parlamentare delle 17:00.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Il presidente del Senato La Russa ha chiesto di avviare accertamenti sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna, un agente di commercio di 52 anni, di violenza sessuale che sarebbe avvenuta nel suo ufficio a Palazzo Madama. I fatti risalirebbero allo scorso febbraio. La Russa vedrà martedì prossimo i questori. Totale estraneità ai fatti e nessuna notizia di indagini, si difende il senatore, ma le opposizioni sono già sul piede di guerra. Accuse di una gravità inaudita rilevano le senatrici del PD, che chiedono che del caso si occupi la bicamerale femminicidio, e come 5 Stelle e AVS criticano le parole di Silvestro: io un bel ragazzo, lei una normale. E parliamo del colpo di scena nel caso della grazia concessa a Nicole Minetti. La testimone che accusava l'ex consigliera regionale di continuare a organizzare in Sud America festini con escort ha ritrattato. Sentiamo Roberto Rotondo.
2: Si chiama Graciela Mabel de los Santos, la fonte uruguayana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Este e che ora ha ritrattato. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata alla presenza del suo avvocato, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.
3: Vamos a hablar del indulto a Nicole Minetti.
2: La testimonianza in sé non sposta nulla, ma è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella della donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma: il documento è stato ricevuto e subito trasmesso.
1: Amministrative, l'affluenza alle ore 12 non ha raggiunto il 14%, in calo rispetto al 15,52% del primo turno. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni e dove invece l'affluenza sale di un punto. Le urne resteranno aperte anche domani dalle 7 alle 15. Sentiamo il servizio di Daniele Petraroli.
4: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece, dopo un'amministrazione di centrosinistra, vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. A Lecco, ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento è sfida tra Michele Sodano per il centrosinistra e Dino Longe per il centrodestra.
1: Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, oggi bagno di folla per la messa del Corpus Domini a Madrid. La nostra inviata Francesca Paltracca.
5: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere.
6: Scuola che insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. A Plaza de Cibeles, simbolo di Madrid, Leone XIV presiede la messa nella solennità del Corpus Domini. Presente la famiglia reale di Spagna, 1.200.000 persone tra la piazza e le vie limitrofe. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
7: Il Cristo che passa per le strade,
6: nell'ostensorio, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Non è casuale, ha sottolineato il Papa, che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Madrid continua ad essere una città accogliente e inclusiva, dove la vita sociale si è ispirata da autentici i valori umani è il messaggio scritto dal Papa nel libro d'onore. Al termine della celebrazione, Leone ha guidato la processione del Corpus Domini da Plaza de Cibeles lungo le vie del centro.
1: Infine i lavori parlamentari. Martedì alle ore 10 l'Aula della Camera riprenderà dalla discussione in prima lettura del decreto in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale, su cui il Governo metterà la fiducia. Il testo scade il 29 giugno. Sempre martedì tornerà a riunirsi anche l'Aula del Senato alle 16.30 per ratifiche di accordi internazionali e l'esame dei disegni di legge in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini e dei pensionati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, AIRE. E questa era la nostra ultima notizia. GR Parlamento torna alle 7 di domani mattina. Da Francesca Cecchini e Emanuele Rinnaudo, grazie per l'ascolto. Buon pomeriggio.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Numero 6.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

0: Meteoradio.
1: In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, Ragazza del Sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te. Ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello. Ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, tacevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro, per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo, tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

detto, raccogli tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che tu sia libero.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteoradio.
2: Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

0: dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse no.

0: però boh, meglio di no.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana. La radio delle istituzioni.

0: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Laura Pausini e il successo sono legati da un sodalizio indissolubile dal 1993. È quello infatti l'anno in cui l'artista di Faenza si è presentata in gara tra le novità del Festival di Sanremo con una canzone che segnerà la sua immediata fortuna. La solitudine non solo vincerà la sezione giovane, ma proietterà la Pausini ai vertici delle classifiche. Senza abbandonare mai le linee melodiche, i temi disimpegnati e sentimentali del pop all'italiana, Laura riuscirà a conquistare rapidamente anche i mercati stranieri, ottenendo un'affermazione straordinaria in quanto donna e in quanto italiana, grazie alla quale si aggiudicherà premi e riconoscimenti prestigiosi che solo Domenico Modugno, in volo, seppe conquistare 40 anni prima. E il suo enorme successo contribuirà in modo decisivo alla formazione del cosiddetto Latin Pop, cioè di quel pop internazionale non proveniente dal mondo anglosassone. Laura Pausini in effetti ha inciso i suoi brani in tutte le lingue del mondo, dallo spagnolo al portoghese, dal catalano all'inglese. I suoi dischi hanno raggiunto l'Europa, l'America del Nord e naturalmente il Sud America. Ha duettato con grandissimi artisti in tutto il mondo, da Phil Collins a Aznavour, da Pavarotti a Julio Iglesias, da Andrea Bocelli a Michael Bublé. Eccellenti e fortunate tutte le sue collaborazioni artistiche, come quella in Italia con Biagio Antonacci. E quando nel 2006 l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, le ha conferito il titolo di Commendatore, non è stata certo una sorpresa per nessuno. Del resto, in quanti possono vantare 255 dischi di platino e 70 milioni di album venduti in tutto il mondo?

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio tutta italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando l'estate, con RAI Radio tutta italiana.

Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note. Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

faccio. Ti tendi che si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo neppure

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 8 giugno. Il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli e regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente in un'ora un anno di musica e naturalmente i fatti principali dell'anno. Oggi 1975, era il 4 marzo, Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta. Il 6 marzo viene approvata la legge che abbassa la maggiore età da 21 a 18 anni. Il 9 aprile a Los Angeles Federico Fellini con il suo film Amarcord vince il suo quarto Oscar. Il 13 di aprile in Libano un attentato a Beirut innesca lo scoppio della guerra civile che durerà per 15 anni. 9 maggio. A Parigi l'aereo supersonico Concorde effettua il suo primo volo con passeggeri a bordo. L'8 settembre un terremoto in Turchia provoca circa 2.000 vittime. 2 novembre viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini lungo il litorale di Ostia. Vietnam, le truppe americane lasciano Saigon alle forze Viet Cong. Moriva il 4 gennaio Carlo Levi, lo scrittore e pittore. Il 15 marzo del 75 scompariva Aristide Onassis, l'armatore greco. Il 20 novembre moriva Francisco Franco, il generale e dittatore spagnolo. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Primo posto del 75 Gilda, Ragazza del Sud. Al secondo posto Angela Luce, Ipocrisia. E al terzo posto Va Speranza Va di Rosanna Fratello. Adesso ascoltiamo invece le canzoni più famose dell'anno del 1975. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio tutta italiana.

ti ricordi il nostro incontro? Quella sera io non ho conosciuto te, ho conosciuto la tua dolcezza, la tua timidezza, la tua solitudine, il tuo silenzio. Pensavo di avere solo il mio corpo da darti e che tu volessi solo quello, ma tu volevi molto di più. Volevi essere libero e volevi che anch'io fossi libero. Libero tu. Tu lo chiamavi amore. E io ti dicevo sempre, non esiste, sarebbe troppo bello. Tu mi guardavi, sorridevi, facevi. E piano piano, non so perché, cominciai a spogliarmi dentro. Per te. Lentamente cadevano le mie idee stupide, le mie paure, le mie diffidenze. E insieme al mio corpo tu abbracciavi la mia volontà, le mie emozioni, la mia anima. E per la prima volta ho abbassato gli occhi e sono arrossita.

detto, raccogliere tutta la tua roba e cercare di scappare via come un ladro. Io non ti trattengo, vedi? Mi hai insegnato tu ad essere libero. Adesso voglio che anche tu sei.

male. A chi diceva è stato un bene, raccomandò, non vi conviene venir con me dovunque vada.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.